Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

acqua e basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com. Non c'è un amore senza

0: sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: La barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: anche oggi siamo qua naturalmente per tante cose belle. Voi direte belle, beh insomma non si sta sempre belle, ma anche le altre. Allora Giuliano Sentioni, eccolo qua.
1: Eh beh, belle, belle perché le possiamo raccontare.
0: Ecco appunto.
1: Poi una volta raccontate rientriamo nel, che possiamo dire, nella tristezza quotidiana. Le guerre da una parte, centinaia, migliaia di persone innocenti che muoiono ogni giorno,

0: costi della vita,
1: sempre queste cose, insomma.
0: Sì, sempre queste.
1: Tu pensa un po' come se fossero, che ne so, la caramella, ecco.
0: Sì, ormai, cioè, ormai ci stiamo abituando a queste cose. Cioè, abbiamo una guerra in casa, che sarebbe l'Ucraina, Russia-Ucraina, da più di 4 anni, no? Dal 2022.
1: Sì.
0: E ormai ci siamo abituati come se fosse una partita di calcio o poco più. E lì muoiono ogni giorno persone. E ogni giorno in quei posti, in Ucraina parlo, vengono spesi centinaia di milioni di dollari o di euro per ammazzare la gente. Quando, sia in Italia, in Europa, ma non solo, in Africa, in Sud America, ci sono ancora persone che muoiono di malattie e di fame.
1: Perché c'è qualcuno che ti dà un tic tic di qualcuno che, perché c'è un sul tavolo. Vabbè, comunque avanti.
0: È una cosa oscena questa, insomma. Ogni giorno ci rendiamo conto che il costo della vita cresce vertiginosamente a causa dell'energia, i costi del petrolio, la benzina, no? Sappiamo tutti, e quindi che poi dell'energia elettrica, le bollette praticamente, non dico che se sono raddoppiate, ma quasi, no? Eppure, a parte qualcuno, è un argomento a cui ci siamo abituati. Ogni giorno il costo degli alimenti, no? Il mangiare,
1: sì.
0: Che è la cosa, diciamo, principale nostra, no? Essenziale, la più semplice. E andiamo al supermercato, ce ne rendiamo conto che i prezzi aumentano da un giorno all'altro. Solo nel 2025 sono aumentati di circa il 24-25% a fine 2025. E quindi ci sono famiglie, persone, e lo vediamo ai supermercati, che non riempiono più i carrelli, anzi, i carrelli non li prendono per niente, hanno la borsa e ci mettono l'essenziale per andare avanti, per mangiare, per vivere, per sopravvivere. Perché? Perché i soldi ormai son finiti. Pensiamo ai giovani. Per un periodo c'è stata un'effervescenza importantissima, secondo il mio punto di vista, dei giovani che facevano sport, pure che facevano danza, che facevano teatro, no? Cioè attività sociali che sono importantissime, no? Per la formazione. Al di là del fenomeno dei telefonini, i giovani sono sempre meno interessati a questi aspetti della vita sociale, perché chiaramente si parla di guerre, si parla di fame, si parla di povertà, e tutti sappiamo, no? Che è preferibile far finta di non vedere queste cose per non intristirci nella giornata, no? Allora, tutto questo o diventerà una specie di bomba che esploderà all'improvviso, oppure se si va avanti così, ci stiamo abituando agli aspetti peggiori dell'umanità, che vanno dalla guerra all'ignoranza, alla mancanza di cultura, alla, come possiamo dire, alla superficialità, al far finta di non vedere chi sta peggio di noi, e questo penso che è estremamente negativo. Tutto questo discorso per dire che cosa? Che se andiamo a vedere in campagna elettorale, qui da noi si vota il 24 e il 25 maggio, la settimana prossima che viene,
1: esatto.
0: Di questi temi, a parte qualcuno dell'opposizione, ma praticamente non esistono in campagna elettorale. Si parla di fare un palazzetto dello sport, si parla di docce nelle piscine, si parla di i fiori, che le aiuole, cioè, insomma, non dico che non sono cose importanti, ma dobbiamo porci il problema: sono prioritarie? Dobbiamo porci la domanda: chi può aiutare tutte quelle famiglie, e lo sappiamo, lo possiamo vedere tranquillamente, che ogni giorno non arrivano a fare la spesa, pur avendo la mamma o il papà che lavorano. Se stiamo male, ci rendiamo conto che è diventato difficilissimo curarsi, ma non tanto nell'acquisto dei farmaci, in quanto di fare la diagnosi, cioè di fare quell'esame radiologico, quell'ecografia, quell'esame del sangue, quelle cose specialistiche. Perché con le liste d'attesa lunghe di mesi e mesi, è praticamente difficilissimo potersi curare, o quantomeno capire che malattia abbiamo o quello che succede. E allora qui si evidenzia un altro aspetto bruttissimo della nostra società attuale, della nostra cultura. Chi c'è soldi può curarsi, va dal privato, fa la visita, fa l'esame, eccetera, e spende centinaia di euro. Chi non c'è soldi o fa meno esami o rinuncia addirittura a fare quello che è necessario per capire che malattia ha, come può curarla e così via. E questo è un aspetto veramente pessimo della nostra società. La cosiddetta società solidale, di cui ci vantiamo sempre, non è, praticamente sta scomparendo. E in campagna elettorale tutto questo, a parte, torno a ripetere, qualcuno, sono argomenti che non vengono trattati, perché abbiamo paura a dire che sono aumentati i poveri, abbiamo paura a dire che la mensa della Caritas è oberata di lavoro, abbiamo paura a dire che in comune c'è la fila quasi di persone che vanno a chiedere o un sussidio, un aiuto, ecco. E allora è meglio non parlare di questo. Ma la cosa più grave, però, secondo me, è che non parlando di queste cose non parliamo anche del futuro, e cioè nel senso, che possiamo fare per evitare questo? Allora, in campagna elettorale questo dovrebbe essere l'argomento principale.
1: Ma questo veramente è tutto, dovremmo farlo tutto l'anno, ecco. Tu che ci stai comunque lo farai tutti gli anni, ecco, questo è importante qui almeno. Però un'altra cosa che io ho sentito, mi pare di aver capito, che si è abbassata in queste ultime cose, eccetera, meno bambini sono venuti a venire con le bambine, eccetera, no? Cioè siamo indietro, andiamo in giù.
0: Beh, le Marche come regione,
1: ecco.
0: E se ricordo bene, la provincia di Pesaro, Ancona, Macerata, non ricordo se fermo, hanno perso abitanti, cioè il numero di abitanti è diminuito. C'è qualcosina di positivo, adesso non ricordo se Ascoli o Fermo o tutte e due, ma stiamo parlando di pochissime unità. Sostanzialmente la popolazione è diminuita. Si regge ancora l'urto della diminuzione della popolazione, perché? Perché sono aumentati gli stranieri, gli immigrati che hanno messo su famiglia, hanno trovato lavoro, quindi si sono inseriti, anche se con molte difficoltà, nella nostra società, e pian pianino vanno occupando quei posti lasciati liberi da marchigiani, adesso se parliamo di maceratesi, che prendono, per esempio, se ne vanno all'estero a lavorare. E la cosa tragica qual è? Che se ne vanno all'estero a lavorare anche infermieri e medici, non solo ingegneri, non solo professori universitari, ma se ne va anche l'operaio specializzato. Chi ha un mestiere importante prende e se ne va via, perché qui da noi anche un operaio specializzato che fa qualcosa di un lavoro serio avrà uno stipendio intorno ai 1.500-1.800 euro e non ci mantiene una famiglia in questo modo. Questo è un aspetto. Contemporaneamente alla fuga dei giovani dalle Marche e dalla provincia di Macerata c'è la diminuzione delle nascite. Punto di domanda, anche questo, in campagna elettorale questo è un aspetto pure che viene tralasciato, o si fa finta che non esiste. Ma un politico che vuole a dire la verità, uno dei candidati sindaci questo argomento l'ha trattato una volta in un'assemblea pubblica. Un sindaco una persona che si candida a fare il sindaco di una città non deve promettere solo una buona amministrazione, una cura dell'ambiente, eccetera, ma deve promettere pure che svilupperà o tenterà, questo è ovvio, di sviluppare la città nel senso di creare posti di lavoro, aiutare i giovani a inserirsi nel mondo sia della scuola, dell'università, ma anche del lavoro, aiutare i più deboli per vivere in questo tipo di società estremamente egoistica trovano sempre più difficoltà. Ecco, questi sono argomenti che, torno a ripetere, a parte una persona, il resto, uno dei candidati, il resto non ne parlano assolutamente. Ne parlano un pochino alcuni candidati consiglieri comunali, però ecco quello che voglio dire, sono tutte iniziative, quasi tutte iniziative di singoli. Di dietro c'è, non è che c'è un partito o qualcosa che dice bene, facciamo la battaglia sulla povertà e poi dopo se perdiamo amen, l'importante però facciamo questo. Si parla di città digitale. Che significa una città digitale se poi la città non esiste più?
1: Appunto, questo è il punto. A me comunque stavo pensando qualche giorno fa, cioè le televisioni, specialmente quelle che fa noi, l'1, 2, 3, quelle nostre della Rai, insomma, cioè tu non vedi più come una volta, quando io ero un po' più giovane e tu pure, vedevamo, non so, dalla sera un importi di cose con questo su quello che si fa e questo e quell'altro. Adesso si vedono cose buone, poco si cava di chi di va bene o di va buono una cosa, le nostre cose, eccetera. Cioè non ci sono più possibilità di capire come vanno le cose che ci portano a noi, no?
0: Ecco. Verissimo. Domanda. Perché per esempio i famosi talk show, no? Dove intervengono giornalisti, esatto, politici, e poi c'è il conduttore. Ovviamente il conduttore è quello che poi indirizza la discussione, no? Allora, se andiamo a fare un esame dei talk show della Rai, cioè Rai 1, Rai 2, Rai 3,
1: esatto,
0: e del gruppo Mediaset, no? Italia 1, Rete 4 e Canale 5, vediamo che sono dei talk tutti omologati. Il governo non si tocca, non si parla del governo o quasi per niente, non si può parlare delle difficoltà, delle criticità della società, a meno che non sia Garlasco, no? O Cronaca Nera, quello sì che viene diffuso, discusso fino alla noia. Però perché? Perché gran parte dei giornalisti, insomma, siamo arrivati a un punto che un giornalista famosissimo, poi lo faccio il nome, Vespa, chiede al primo ministro, alla Meloni, che tra l'altro non concede mai interviste, se ha passato una serata felice. Ma queste sono le domande da fare nel giornalismo. Oppure prendiamo il giornalismo d'inchiesta, no? Che ormai è rimasto sulla 7, su Rai 3. Come fanno un servizio su un episodio, su una storia familiare, su una legge, immediatamente parte la denuncia, la querela al giornalista.
1: Ecco.
0: Allora non tutti sono coraggiosi, oppure si possono permettere di sfidare un ministro o il capo del governo o il capo di un partito e così via. E quindi pian pianino il livello, la qualità del giornalismo, dell'informazione delle televisioni, queste principali, è scaduto. è scaduto il fatto che, ecco, a cani e gatti è stato rubato un pollo, e lì apri di discussioni a non finire più. Cioè, ecco, siamo a questo livello. Io però dico che questa è anche colpa nostra, perché se noi, quando inizia una di queste trasmissioni, cambiassimo canale o spegnessimo il televisore, non sarebbe male. Sarebbe da spegnere il televisore, uscire di casa e parlare con il vicino. Non dico andare a mangiare la pizza, perché non tutti se lo possono permettere, però almeno uscire di casa e parlare e discutere con il vicino, magari degli sport, anche di politica, quello che sia. Invece questo non sta accadendo più, perché gran parte delle persone o vedono questi programmi, io li definisco programmi spazzatura, oppure accendono il telefonino e navigano,
1: ecco,
0: ma da soli. E quindi si è persa anche l'abitudine di confrontarci, di discutere, magari, come si dice a Maciata, di fa cagnara, anche quella fa cagnara, è importante l'incontrarsi nelle vari tipi di comunità, che possono essere sia a livello della parrocchia, della proloco, della via, che uno esce e incontra conoscenti che stanno a prendere un gelato o un caffè e ti fermi a parlare, scambi. Praticamente anche questo sta scomparendo. È un assurdo, ma è solo uno degli effetti. Che vai in un ristorante, entri dentro una pizzeria, gran parte degli avventori, mentre aspettano che l'ordinazione eccetera, stanno, giocano o collocano nel telefonino sullo stesso tavolo, quattro persone, ognuno col telefonino. È questo, quindi, se abbiamo una cattiva informazione, un cattivo dialogo con i mass media, quindi i giornali, televisioni, radio, eccetera, in parte anche colpa nostra, perché ci sta bene che accada questo. E invece di prendere a calci nel sedere quel giornalista che ignora che quell'omicidio c'è stato, perché prendiamo quei quattro ragazzi che hanno ucciso quel bracciante a Taranto, un bracciante che si alza alle 4:30 della mattina per andare nei campi a raccogliere pomodori, fragole, quello che sia, per poche decine d'euro al giorno. Quattro giovani l'hanno ucciso, malmenato e ucciso, e un barista, quindi proprietario del locale dove questo giovane era andato a nascondersi per proteggersi dall'aggressione, il barista l'ha cacciato via, e è uscito fuori, quindi l'hanno ucciso. Ora, al di là del fatto cruendo e terribile, perché è una misura della nostra società questa, andiamo a vedere, ma questi quattro giovani erano quindicenni, i genitori ci sono, che fanno? Qualcuno ha provato a dire erano famiglie disagiate. Bene, famiglie disagiate, dov'è il soggetto pubblico che dovrebbe supportare, no, la famiglia disagiata? Parliamo tanto di Dio, padre e famiglia, parliamo tanto di incremento delle nascite, poi abbandoniamo le famiglie nelle loro difficoltà, e dopo è facile che il giovane scelga la via più semplice per risolvere i suoi problemi, anche perché, tra l'altro, e torniamo alle televisioni, ti propinano continuamente film, telefilm fatti eccetera di violenza, di sopraffazione, no? Di egoismo all'ennesima potenza. Ecco, beh, un'analisi di questo tipo credo che a parte uno o due giornali non l'ha fatta nessuno. Si è passata, poi immediatamente si è parlato poi del fatto di Modena, dove come l'hanno definito, un straniero italiano laureato, nato in Italia, abbandonato dai servizi sociali, aveva problemi psichiatrici, abbandonato anche dalla famiglia praticamente, ha risolto i suoi problemi cercando di uccidere altre persone innocenti che non c'entravano niente. Però l'informazione anche qui dove si è fermata? Si è fermata sul fatto, alcuni hanno detto, ah, ecco, è uno straniero, uccide gli italiani, eccetera eccetera, e nessuno però si va, pochissimi, anzi devo dire che è il vero che c'è stata una trasmissione che ha parlato di questo, che è 8:30 sulla 7, quella della Gruber, del disagio dei disabili o dei soggetti deboli con problemi psichiatrici. In Italia praticamente non esiste più un'assistenza per i, non voglio dire malati, per chi ha problemi psichiatrici. Praticamente non esiste più. Chi ha problemi, come quel ragazzo di Modena, non sa a chi rivolgersi. O a meno che è fortunato che ha una famiglia sana, bella, che lo aiuta. Ci poniamo questi problemi?
1: Lo so, questo purtroppo è così la faccenda. E questo è io, ecco, abbiamo detto di questa delle televisioni, perché una volta, insomma, c'erano cose che noi sentivamo e dicevano qualcosa. Ma adesso non queste cose qui, che tu hai detto già molto bene, non si vedono più in quelle della Rai, noi diciamo, perché quelle sono quelle che devono essere, soprattutto, dare una cultura anche a quello che fa, non far solo cose un po' così di babba e via, no?
0: Ma sai, adesso tu dici solo della Rai, una volta si poteva dire, ma dal berlusconismo in poi Rai e Mediaset praticamente sono la stessa cosa.
1: Sì, sì, no, ma quelli
0: hanno i programmi fotocopia.
1: Però io quelli li dico un po' meno, diciamo, perché loro sono loro, non è.
0: Ci guardano più ai soldi, diciamo.
1: Esatto.
0: Agli incassi della pubblicità, sì.
1: Questo sì, però una cosa che è dell'Italia è un'altra cosa.
0: La Rai ha un finanziamento pubblico sicuro. Ecco. Quindi non dovrebbe farsi condizionare dal problema dei soldi, però anche questo è stato abbandonato, perché ormai la mentalità dei dirigenti, dei giornalisti nell'ambito Rai è fotocopia di quella appunto del gruppo Mediaset, perché i più giovani non se lo ricordano, visto che oggi più volte detto Nazareno, noi, no?
1: Esatto.
0: Io e te siamo vecchiarelli.
1: Ecco,
0: ma la Rai faceva pagare un canone perché garantiva pochissima pubblicità, o quantomeno garantiva che la pubblicità non doveva condizionare la qualità dei programmi trasmessi.
1: Ecco.
0: Questo era il patto, i regolamenti e così via. Pian pianino la Rai invece si è messa a far concorrenza alle TV private, soprattutto al gruppo Mediaset.
1: Ecco.
0: E quindi che è accaduto? Che la raccolta fondi di pubblicità, no? Raccolta delle risorse derivanti dalla pubblicità, è diventato l'aspetto principale guida anche della televisione pubblica. E quindi c'è stato lo scadimento dei programmi, perché semplicemente perché vengono prodotti soprattutto quei programmi che garantiscono maggiore pubblicità. E allora, se andiamo a analizzare dove andiamo a finire, che i programmi che garantiscono maggiore pubblicità sono quei programmi che non ti pongono problemi, che non ti mettono davanti alla vita vera, alle difficoltà della vita, alle difficoltà delle persone, che ti dicono ma il tuo vicino ha grossi problemi, tu lo aiuti. Noi siamo arrivati a un punto che muoiono persone che vivono da sole in casa, e ce ne accorgiamo dopo 15-20 giorni, dopo un mese, perché la putrefazione, il malodore esce fuori. Ma ci rendiamo conto di questo? Purtroppo credo no. Chi dovrebbe, come possiamo dire, demolire questo modo di vivere facile, semplice, che allontana i programmi, i problemi dovrebbero essere i giovani. E i giovani però da chi vengono educati? In famiglia, ovviamente, e dalla scuola.
1: Certo.
0: Ma anche la scuola ha grosse difficoltà, perché come puoi pretendere che uno insegni per meno di 2.000 euro al mese, quando in tutto il mondo gli insegnanti guadagnano il doppio o il triplo degli insegnanti che fanno questo lavoro in Italia?
1: Questo è molto importante. Tra l'altro, io dico una cosa: ma possibile, non potevano fare una terza magari della RAI che dicevo questa la diamo alla cultura che è importante per tutti, no? E le altre un po' meno, eccetera. E anche questo non si fa.
0: Ma teoricamente è stato fatto perché RAI 1, RAI 2 e RAI 3, no? Mm. Allora, RAI 1 era il canale nazional popolare,
1: esatto,
0: cioè trasmissioni molto popolari, trasmissioni diciamo di indice qualitativo appena sufficiente, ma certamente, a parte rare particolarità, tipo, faccio un esempio, l'ha trasmesso anche ieri sera, l'ennesima replica del commissario Montalbano, no? Di Camilleri, che tra lì si è verificata una strana associazione di grandi attori, un grande regista e un grande scrittore, messi insieme hanno prodotto qualcosa di veramente bello, stupendo, che a distanza di decine d'anni ancora fa record di ascolto. Allora, domanda: ma se prendi, come in questo caso, bravi attori, un bravo regista che ahimè adesso è deceduto, e un bravo scrittore, anche lui è deceduto, e fai una trasmissione, una serie di qualche romanzo, eccetera, in queste condizioni, il pubblico ti segue e quindi ti paga, nel senso che trascina dietro di sé le aziende che fanno a gara per poter fare pubblicità. Allora perché non insistere in questa linea? E questo è il punto di domanda principale. Tornando a quello che dicevi te, RAI 1 quindi era una rete nazional popolare.
1: Esatto.
0: Oh, RAI 2 non si capiva bene. Ricordiamoci che la RAI è stata sempre parcellizzata tra i vari partiti, no? Maggioranza, opposizione, eccetera, eccetera. RAI 2 diciamo che era quella un po' opposizione, un po' maggioranza, un po' più nuova. RAI 3 era la cosiddetta rete culturale, informativa, di indagine, no? Quasi somigliante alla BBC in Inghilterra, per fare un esempio, e per un certo periodo ha funzionato così, non a caso trasmissioni come Report ma tante altre, no?
1: Certo.
0: Sono state prodotte da RAI 3,
1: vero.
0: Compresa anche il Varietà, no? C'erano varietà particolarissime, quello con la Dandini, per fare un esempio, no? E poi che è accaduto? Che anche gli incarichi di dirigenza di Rai 3 sono entrati nel meccanismo Cencelli, cioè nella suddivisione tra i partiti.
1: Ecco là.
0: E quindi lo scadimento anche di Rai 3. Tuttora Rai 3 si differenzia ancora per finché potrà resistere di Report.
1: Qualcosina fa male.
0: Sì, qualcosina. Due o tre trasmissioni con Iacona, con Rinucci, eccetera. Ma siamo alla sopravvivenza. E addirittura, non parliamo del Mediaset, perché lì praticamente non esiste più niente, se non la lacrima facile o la parolaccia facile. La 7 che pian pianino sta reclutando tutti quei personaggi culturalmente validi, dopo uno può essere più o meno d'accordo con quello che dicono, però culturalmente sono della RAI e dei Mediaset, i vari Aujas, Cazzullo, Gramellini, stanno andando quasi tutti sulla 7, e la 7 sta diventando quello che doveva essere la RAI e RAI 3 10-15 anni fa. Quindi questo, il nostro panorama è questo, e quindi non dobbiamo, il giornalismo d'inchiesta, proviamo a chiederlo, non dico agli adulti perché sono convinto che il 70% non sa che significa, ma proviamo a chiederlo ai giovani, non lo sanno, perché il giornalismo d'inchiesta diventa, ah sì, è un programma, ho capito, però è noioso, sai, parla di politica, parla di quello, parla di quell'altro. Ecco, abbiamo ridotto un aspetto importante dell'informazione a una cosa noiosa.
1: Beh, abbiamo, è importantissimo questo. Vediamo Macerata, adesso parliamo un po' di Macerata, perché naturalmente siamo vicini e vedremo che cosa uscirà. Che ci dici?
0: Macerata è la bella addormentata, è una bellissima signora, avanti con gli anni, che vive ancora dei fasti della gloria degli anni passati. È una città che non si è rinnovata, in questi ultimi anni addirittura ha perso gran parte del suo charme, perché non coordina più l'associazione dei comuni, o come si chiama, dal punto di vista sanitario l'ospedale di Macerata ormai è diventato né più né meno come quello di Civitanova.
1: È 50 anni che sì, devono farlo.
0: Sì, 50 anni no, perché un ospedale era stato fatto, poi con la riforma doveva essere cosato. Poi alla fine ogni anno viene detto che qualcuno si incatena alla prima pietra se non veniva messa, però non c'è neanche il terreno su cui poggiare la prima pietra. Dal punto di vista sociale, Macerata era all'avanguardia su tante cose del sociale, che non solo parlo di assistenza ma di servizi, e ne ha persi moltissimi. Ha perso tutta una serie di servizi che potevano essere come la sede della Banca Centrale, la sede provinciale dell'Enel, insomma un'infinità di cose. Non è più punto di riferimento anche dal punto di vista culturale, eppure Macerata ha già un'università, una delle più antiche d'Italia, ha l'Accademia delle Belle Arti, ha tutte le scuole di ogni ordine e grado. Eppure Macerata non è più riferimento anche da un punto di vista culturale. Anche la festa delle papere matte che si fa in quel paesino è più importante di quello che viene o non viene organizzato a Macerata. Allora dobbiamo chiederci: perché sta accadendo questo? Perché la festa parrocchiale, senza, non voglio minimizzarla, oppure quella prologo che mi organizza quella rievocazione, eccetera, è più importante, per esempio, della notte dell'opera che veniva organizzata a Macerata e attraeva migliaia di persone? Evidentemente o abbiamo un concetto diverso di cultura, no? Oppure chi fa, gestisce lo Sferisterio, l'Associazione Sferisterio, l'Accademia, l'Università, non sono in grado di far capire, raccontare alla gente l'importanza di avere, per esempio, un'università come una delle industrie più importanti di Macerata, o l'Accademia come una fabbrica di talenti. E allora, se queste persone che dirigono non sono in grado di colloquiare con la cittadinanza, e la cittadinanza ovviamente ha poca pazienza a colloquiare con questi, significa che qualcosa non funziona. E che è che non funziona? Evidentemente la parte politica. La parte politica dovrebbe essere quel soggetto che media tra le esigenze dei cittadini, no? E le esigenze e quello che può proporre i soggetti imprenditori della cultura, imprenditori dal punto di vista economico, finanziario e così via. Ecco, da questo punto di vista Macerata non è più punto di riferimento. Abbiamo una stagione lirica che ormai è ridotta a un qualcosa che viene visto e conosciuto a livello sì e no regionale, perché il festival del Rossini a Pesaro ormai già surclassato. L'avevamo raggiunto, l'avevamo quasi superato e adesso siamo tornati indietro. Abbiamo un'accademia che attrae studenti ma non riesce a legare con la città, nel senso che dovrebbe essere punto di riferimento dal punto di vista delle mostre, di eventi culturali, invece poco o niente. Idem per l'Università di Macerata. Questo rettore si sta muovendo, ma l'università dovrebbe essere aperta con i cittadini. Perché? Perché più studenti vengono a Macerata, più li facciamo sentire non isolati, non fonte di reddito, ma come cittadini di Macerata, e più università ci guadagna, e ci guadagna poi anche la città, e così via, tante altre cose. Nello sport, abbiamo non so quante decine e decine di società sportive, io ho perso il conto, ero rimasto a 80, credo che sono arrivate sopra 100. Beh, non c'è un organo che dice: signori, sediamoci intorno al tavolo e vediamo le esigenze dello sport professionistico, dello sport come si dice, delle piccole società, no? E vediamo di ragionare insieme al comune, all'università, e vedere quello che si può fare. No, ognuno va per conto suo, ogni società sportiva cerca di arraffare quello che può per sopravvivere, giustamente. Io sono stato presidente del softball e del baseball, e devo dire che per un certo periodo avevo nel comune, anzi faccio il nome, con il sindaco era Giorgio Meschini, un diretto colloquio. E infatti è il periodo che abbiamo organizzato finali dei campionati nazionali, delle coppe dei campioni, quindi europei, e addirittura le qualificazioni olimpiche per il baseball softball, zona Europa-Africa, a Macerata l'abbiamo organizzato. Perché? Perché si poteva parlare, c'era possibilità di scambiarsi le idee, e quello che diceva il cittadino semplice o il cittadino responsabile o dirigente della società sportiva veniva considerato né più né meno di quello che diceva il politico di professione, e così via. Ora, tutto questo non c'è più. Ho provato a parlare di mettersi insieme in un tavolino, appunto, per parlare di sport, e per vedere quello che si può fare per razionalizzare i pochi servizi a disposizione, le attrezzature, eccetera. Alcuni l'hanno presa come una grande novità, invece è una cosa vecchissima che veniva fatta in altri tempi. E vengo a un esempio importante: palazzetto dello sport. È indubbio che un palazzetto dello sport a Macerata ci voleva. Il problema qual è stato sempre? Che politici, amministratori, responsabili, punto interrogativo, non lo metto io così, giusto per, hanno pensato: è più importante fare questo o il palazzetto? È più importante fare quest'altro o il palazzetto? E alla fine, giusto o sbagliato che sia, hanno preferito dare maggiore risalto e importanza a cose che servivano per la città. E qui non so se è un errore o no. Forse bisognava trovare altre forme di finanziamento, cioè investire di più sui privati. Quando si tentò di fare il palazzetto, fu chiesto praticamente di collaborare anche alla Lube, e la Lube disse no. Sto semplificando. Beh, allora a quel punto non è che ci dovevamo arrendere, dovevamo cercare altri sponsor, no? Altri cittadini o imprenditori che magari erano interessati a fare il palazzetto. Invece no, ci siamo fermati per pudore, per imbarazzo, e soprattutto perché dice: sai, è meglio che facciamo questa strada o quest'altra cosa piuttosto che. Adesso si sta proponendo la stessa cosa. Il problema però dove sta? Che Macerata, da un punto di vista strutturale e di servizi, è peggiorata ancora di più. E quindi il palazzetto, opere sportive, sono arretrate in ordine importanza. Allora, la cosiddetta consulta dello sport che dicevo prima, dove la parte politica e la parte professionale e dei sostenitori dello sport si mettevano intorno a un tavolino e discutevano, credo che è ancora l'arma migliore per affrontare il futuro. Ma questo deve accadere anche per altre cose. Prima abbiamo parlato della diminuzione delle nascite. Una politica per le famiglie non è quella di fargli trovare i pannolini piuttosto che il La politica delle famiglie significa anche attrezzare la città di servizi che aiutano le mamme e i papà, no? Quando lavorano, a tenere i bambini. Quindi più asili nido, più asili... scuole elementari più attrezzate, investimenti nelle scuole. Ecco, questi sono gli aspetti che potrebbero servire per ridare vivacità a questa città, perché sennò questa è una città per chi viene da fuori, e giuro che ho amici che vengono sistematicamente a Macerata per la stagione di che la definiscono una città rassegnata. Una città rassegnata significa che non si muove più, non crede più nel futuro e cerca di sopravvivere con quello che ha, cioè con l'esistente.
1: Dimmi una cosa velocissima: pensi che tante persone non andranno a andare a questo, quell'altro e sta a casa?
0: Che non vanno a votare? No, io spero che, almeno se il referendum è stata una misura o un segnale, credo che un aumento di votanti ci sarà, e spero tanto che sia che siano i giovani, perché sono loro che devono dare speranza a questa città di ritornare punto di riferimento. Se non riusciamo a convincere i giovani a tornare a interessarsi delle vicende cittadine, è molto brutta la cosa.
1: Perfetto, per oggi ci fermiamo. Giuliano Centinoni tornerà poi dopo e quindi ci racconterà quello che ha visto e quello che abbiamo tutti quanti.
0: Beh, giusto, segnato. Che domenica si vota.
1: Ecco appunto. Ciao a tutti e alla prossima.
0: Domenica si vota, quindi ci rivediamo.
2: Radio Nuova in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Bentrovati al nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Sempre Morena Oro che vi aspetta, sempre Morena Oro che è qui con voi per tenervi compagnia anche oggi. Abbiamo a disposizione i nostri 20 minuti preferiti, quelli che dedichiamo alla lettura, alla scoperta delle nuove avventure di Andrea Sachs all'interno della redazione di Runway. Miranda Priestley, la direttrice di Runway, sta mettendo sempre di più alla prova la pazienza, la resistenza della povera Andrea, in maniera anche un po' sadica, bisogna dirlo, rendendole il compito di esaudire i suoi desideri praticamente impossibili. Miranda parteciperà a una festa e ha appena informato Andrea che si aspetta che lei sarà presente per ricevere gli ospiti. Ovviamente questo all'ultimo minuto, e Andrea non sa veramente che pesci pigliare. Emily, sua solerte soccorritrice, si occuperà di riuscire insieme a lei a risolverle la situazione. Vediamo come si svolgerà e che risvolti avrà questa festa.

puoi andarci in taxi, disse Lily mentre mi impiastricciavo le palpebre di mascara. È una festa in lungo, santo cielo. Stette a guardarmi un attimo, quindi mi strappò di mano il pennellino del mascara e mi chiuse le palpebre con un colpetto. Mi sa che hai ragione, sospirai. Rifiutavo ancora di rassegnarmi al fatto che i miei programmi erano sfumati e che invece che sul divano con Alex avrei passato la serata in lungo al Metropolitan Museum a dare il benvenuto a un gruppo di contadini arricchiti appena arrivati dalla Georgia o dal North Carolina con un sorriso di plastica stampato sulla faccia miseramente truccata. L'annuncio tardivo di Miranda mi aveva lasciato solo 3 ore di tempo per trovare un vestito, acquistare i trucchi e prepararmi. Fortunatamente il fatto di lavorare per una delle più grandi riviste di moda della nazione aveva i suoi vantaggi. Per le 5:20 del pomeriggio avevo ottenuto in prestito un prodigioso abito da sera di Oscar de la Renta, gentilmente fornito da Jeffy. Ragazza, è un party in lungo e un abito di Oscar è quello che ci vuole. Chiuso l'argomento. Adesso non fare la timida, tirati giù i pantaloni e prova questo per me. Le assistenti moda avevano già fatto arrivare un paio di décolleté con tacco a spillo di Manolo Blahnik e un addetto agli accessori aveva scelto una vistosa borsetta da sera di Judith Leiber con una catenella lunga e tintinnante. Io avrei preferito una pochette discreta di Calvin Klein, ma l'assistente in questione aveva arricciato il naso e mi aveva allungato la borsa di Judith Leiber con un gesto che non ammetteva repliche. Steph era incerta se dovessi indossare un girocollo o una collana con pendente. Allison, l'ex assistente senior, ora caporedattore alla bellezza, mi aveva prenotato una seduta dalla manicure. Avete appuntamento alle 5:15 nella sala conferenze, aveva annunciato, dopo aver messo giù il telefono. Ti vesti in nero, vero? In questo caso chiedi il rosso di Chanel. Rosso rubino. Dille di mandare la fattura al giornale. Tutto l'ufficio si era attivato con entusiasmo per procurarmi un look adeguato alla serata di gala. Ma non era certo una dimostrazione di simpatia nei miei confronti, piuttosto una voglia irrefrenabile di dimostrare a Miranda che il livello di gusto, classe ed efficienza sapeva raggiungere la sua redazione. Lily finì il suo caritatevole intervento e posò il pennello del mascara. Mi sentivo ridicola, con quell'abito da sera di Oscar de la Renta e lucida labbra da 3 soldi color ghiacciolo alla Coca-Cola. D'altro canto, non potevo lamentarmi. Mi ero rifiutata categoricamente di avere tra i piedi un truccatore professionista. Tutti avevano provato a insistere, ma io ero stata irremovibile. Ognuno ha i suoi limiti. Il truccatore a casa no, e poi no. Entrai zoppicando nella mia camera da letto, in bilico sui 9 centimetri delle décolleté e baciai Alex sulla fronte. Sarò a casa per le 11 e al più tardi, quindi possiamo andare a mangiare da qualche parte o a bere qualcosa, va bene? Mi dispiace che tocchi proprio a me andare a ricevere gli ospiti di Miranda, davvero. Se decidi di uscire con gli amici, chiamami così posso raggiungervi, ok? Come promesso, Alex era venuto a casa mia direttamente da scuola e non era stato troppo entusiasta di apprendere che poteva benissimo concedersi una serata di relax da solo. Si era seduto sul balcone della mia camera da letto a leggere una vecchia copia di Vanity Fair e aveva aperto una delle birre che Lily teneva in frigo per gli ospiti. «Dov'è Lily?» aveva chiesto. Alex aveva alzato le spalle. «Credo che sia in camera sua. La porta è chiusa, ma poco fa ho visto un tipo che si aggirava per casa». «Un tipo? Un tipo come?» «Poteva trattarsi di Mr. Freud». «Non so, ma mette paura. Tatuaggi, piercing, canottiera sporca. Non gli manca niente. Non riesco a immaginare dove possa aver raccattato un ceffo del genere». Aveva bevuto un sorso come se niente fosse. «Alex, sul serio, mi stai dicendo che c'è un tizio con la faccia da galera in giro per casa? Uno che magari è entrato senza che nessuno l'abbia invitato? E te ne freghi? È ridicolo! Dobbiamo scoprire chi è!»
Ero sbottata. Andy, datti una calmata. Non è un delinquente, di questo sono sicuro. Aveva voltato una pagina. Magari appartiene a una band punk grunge, ma non è un delinquente. Evitava di guardarmi negli occhi. D'accordo. Era seccato per la serata andata a monte, capivo perfettamente, ma se era per quello, ero seccata quanto lui e non potevo farci niente. Chiamami se hai bisogno, aveva detto mentre mi allontanavo. Perfetto, avevo sbuffato. Non sentirti in colpa se domattina trovi il mio corpo smembrato sul pavimento del bagno. Ero entrata a passi pesanti in cucina, cercando prove della presenza dello sconosciuto. L'unica cosa fuori posto era una bottiglia di vodka vuota, abbandonata nel lavandino. Lily era davvero riuscita a scolarsi da sola un'intera bottiglia di vodka? Avevo bussato alla porta della sua stanza. Nessuna risposta. Avevo girato la maniglia. Salve, c'è nessuno qui? Avevo cercato di non guardare dentro la stanza, almeno per i primi 5 secondi. A quel punto mi erano balzati agli occhi due paia di jeans aggrovigliati sul pavimento, un reggiseno che penzolava dalla scrivania e un posacenere stracolmo che faceva puzzare la stanza come un pub frequentato da camionisti. La mia migliore amica era allungata su un lato del letto, di spalle, completamente nuda. Un tipo dall'aria malsana, sudaticcio, coi capelli unti, stazionava tra le lenzuola. Il corpo era completamente ricoperto di tatuaggi. Aveva una cicatrice sotto l'occhio, un piercing a un sopracciglio, svariati addobbi metallici alle orecchie e due spuntoni luccicanti conficcati nel mento. Grazie a Dio non era nudo, ma i boxer che indossava sembravano così sporchi da farmi quasi, sottolineo quasi, rimpiangere che fosse vestito. Aspirò la sigaretta e fece un cenno nella mia direzione. «Ehi, amica», aveva detto gesticolando con la sigaretta accesa, «ti secca chiudere la porta?» «Cosa? Amica? Io non sono tua amica», avevo esclamato per nulla intimidita. Era più piccolo di me, non pesava più di di 65 kg. La cosa peggiore che poteva farmi a quel punto era toccarmi. Ero stata colta da un brivido di repulsione, pensando a lui che posava le sue manacce su Lily, che sembrava dormire della grossa. «Chi diavolo credi di essere? Questa è casa mia e voglio che tu te ne vada, subito!» La mia irritazione era aggravata dal fatto che il tipo mi stava facendo perdere un sacco di tempo. Avevo esattamente un'ora per diventare bellissima e per affrontare la sera più stressante della mia carriera, e la conversazione con quel mostro non era affatto prevista nella tabella di marcia. «Ehi, amica, raffredda», aveva risposto, soffiando una nuvola di fumo. «Lily qui non vuole che me ne vada. Ti posso garantire che se fosse cosciente vorrebbe che tu te ne andassi, razza di verme», avevo gridato esasperata. Sentii una mano sulla spalla e mi girai di scatto. Alex era venuto a controllare la situazione. Adesso sembrava preoccupato. «Andy, perché non vai a farti una doccia e lasci che ci pensi io, ok?» Pur non essendo propriamente un gigante, Alex aveva un fisico da lottatore professionista, se messo a confronto con quell'ombrico emaciato che stava strofinando la sua brutta faccia sulla schiena nuda della mia migliore amica. «Voglio che lui», e avevo indicato il tipo tanto per essere chiara, «se ne vada». «Lo so, e penso che stesse giusto per farlo, non è vero?» aveva azzardato Alex, con lo stesso tono di voce che si usa con un cane rabbioso che potrebbe morderti. «Amico, non c'è problema. Mi stavo solo divertendo un po', ecco tutto. È stata Lily a rimorchiarmi ieri sera da U-Bar. Chiedi al barman e al buttafuori, te lo confermeranno. Mi ha pregato di venire a casa con lei.
Non ne dubito, aveva detto Alex, condiscendente. È davvero una ragazza amichevole quando vuole, ma a volte capita che alzi un po' il gomito e non si renda più conto di quello che fa. Perciò, essendo un suo amico, devo chiederti di andartene subito. Il tipo aveva alzato le mani in segno di resa. Amico, nessun problema. Faccio una doccetta e saluto Lily come si deve, dopodiché me ne vado. Era sceso dal letto e aveva afferrato l'asciugamano che penzolava dalla scrivania. No, penso che tu te ne debba andare adesso. E con quelle parole si era piazzato di fronte al mostro, lasciando che fosse la differenza di statura ad avere l'ultima parola. Cosa succede? Lily si era svegliata in quel momento e si sforzava di aprire gli occhi. Si era voltata e mi aveva visto, tremante di rabbia sulla porta della camera. Poi aveva visto Alex e il lombrico che si affannava ad allacciarsi le scarpe e togliersi dai piedi prima che le cose si mettessero male. Troppo tardi. E tu chi diavolo sei? Gli aveva chiesto, balzando a sedere sul letto senza nemmeno accorgersi che era nuda. Il mostro aveva sorriso guardandole le tette allupato. Cocca! Mi stai dicendo che non ti ricordi chi sono? Credimi, ieri sera lo sapevi, e come? Aveva tutta l'aria di volersi risedere sul letto, ma Alex lo aveva preso per il braccio. Fuori, subito, o ti porto io di peso. Il verme aveva alzato di nuovo le mani. Devo proprio andare. Chiamami ogni tanto, Lily. Sei stata grande stanotte. E si era dileguato. Lily aveva infilato una t-shirt e si era alzata, l'espressione a metà tra il contrito e il disgustato. «Pensi che abbia fatto sesso con lui?» aveva sussurrato. Mi era tornato in mente quello che mi aveva detto Alex qualche mese prima. Lily beveva troppo. Spesso non andava a lezione, si era fatta arrestare dalla polizia e adesso si era trascinata a casa quella specie di mutante su cui mi era toccato posare lo sguardo. Mi ricordai del messaggio che uno dei suoi professori aveva lasciato sulla segreteria telefonica qualche giorno prima. Diceva che, anche se la sua relazione finale era stellare, le troppe assenze e la consegna ritardata di tutti gli iscritti gli impedivano di darle il massimo dei voti che avrebbe meritato. Avevo deciso di assaggiare il terreno con calma. Lily, piccola, il problema non è con chi fai sesso. Il problema è che bevi troppo. Aveva cominciato a spazzolarsi i capelli. Siccome non protestava, avevo continuato. Non è che non voglia che tu beva. Mi chiedo solo se ti è sfuggito il controllo della situazione ultimamente, capisci? È tutto ok con l'università. Aveva aperto bocca per dire qualcosa, ma Alex aveva infilato la testa nello spiraglio della porta, porgendomi il cellulare che strillava. «È lei!» aveva annunciato. «Arr! Quella donna aveva il potere di rovinarmi la vita!» «Andrea, lo sai che mi aspetto che tu sia lì alle 6:30 stasera, vero?» Aveva guardato dentro il telefono senza nemmeno dire pronto. «Prima hai detto alle 7, devo ancora... Ho detto alle 6:30 prima e lo ripeto adesso. 6:30, capito? È tutto!» Avevo guardato l'orologio. Le 18:05. Ero nei guai. Vuole che sia lì in 25 minuti, avevo detto, senza rivolgermi a nessuno in particolare. Lily era visibilmente sollevata. Forza, diamoci una mossa, ok? Eravamo a metà di un discorso importante per giunta. Cosa stavi per dire? Erano le parole giuste, ma oramai era chiaro a tutte e due che il mio cervello era già lontano anni luce. Avevo deciso che non avevo tempo di fare la doccia, visto che avevo solo 15 minuti per entrare nel vestito e saltare in macchina. Seriamente, Andy, devi darti una mossa, comincia a prepararti. Di questo parleremo poi. Per l'ennesima volta dovevo fare tutto a rotta di collo, mettermi il vestito, spazzolarmi i capelli e provare ad abbinare almeno qualcuno dei nomi degli invitati con le foto che Emily aveva stampato per me. Lily era rimasta a guardare i preparativi con aria divertita, ma io sapevo che era preoccupata per l'incidente con lo sconosciuto e mi sentivo malissimo per il fatto di non poterne parlare con lei.
Ero già sulla porta quando mi lanciò un drappo di seta nera. La guardai interrogativa. «Uno scialle per la tua gran serata. È un regalo della nonna di diversi anni fa. Dovevo indossarlo alle nozze di Eric. È di Chanel, perciò dovrebbe andar bene». La abbracciai. «Promettimi solo che se Miranda dovesse uccidermi perché ho fatto o detto qualcosa di sbagliato, farai bruciare questo vestito e ti accerterai che mi seppelliscano con indosso una tuta in puro acrilico. Giuramelo». «Stai benissimo, Andrea, davvero. Non avrei mai pensato che un giorno ti avrei vista con indosso un abito lungo da sera di Oscar de la Renta. Su, vai adesso». Mi porse la borsa di Judith Leiber e mi tenne aperta la porta mentre infilavo il corridoio. «Divertiti!» La macchina mi aspettava fuori dal palazzo e John, da buon mandrillo, non perse l'occasione di fischiare mentre l'autista mi apriva la porta. «Li farà secchi, è un vero schianto», gridò facendomi l'occhiolino. «Ci vediamo questa notte!» Naturalmente non aveva idea di dove stessi andando, ma mi confortò sapere che pensava che ne sarei uscita viva. «Magari non sarà poi così male», pensai, accomodandomi sul sedile posteriore della macchina a nolo. Il vestito mi scivolò sopra le ginocchia, sentii il freddo del sedile di pelle e sussultai. «O forse sarà una solenne rottura, esattamente come mi aspetto». L'autista saltò fuori e girò di corsa intorno alla macchina per aprirmi la portiera, ma quando arrivò ero già sul marciapiedi. Ero stata al Metropolitan una volta durante un viaggio a New York con mia madre e mia sorella. Il classico giro dei turisti. Non ricordavo nulla. L'unica cosa che mi era rimasta impressa erano gli interminabili gradini bianchi dello scalone e la sensazione che avrei continuato a salire quelle scale per sempre. Lo scalone era esattamente dove ricordavo che fosse, ma sembrava diverso nella luce del crepuscolo. Avevo salito appena un decimo dei gradini e già detestavo lo scalone, l'architetto che l'aveva progettato, il direttore del museo che l'aveva commissionato e naturalmente anche Miranda, causa diretta o indiretta di tutte le mie disgrazie. Solo una masochista avrebbe potuto scegliere di salire volontariamente quelle scale, per di più in abito da sera e tacchi a spillo. Già, quei maledetti tacchi. Continue fitte di dolore mi trapassavano i piedi. Restavano solo altri 10 gradini. Solo più 10. Oh, ma mio Dio, cos'era quel senso di umido che sentivo nella scarpa? Forse sangue? Sarei giunta al cospetto di Miranda grondante di sudore con le décolleté, Manolo, Blennick piene di sangue. Beh, se non altro ero arrivata in cima. Mi sentivo come se avessi appena compiuto una performance da medaglia olimpica. Inspirai con determinazione, strinsi i pugni per combattere l'urgenza di celebrare la vittoria con una sigaretta. Controllai che le scarpe fossero a posto, erano a posto. E ritoccai il lucidalabbra color ghiacciolo alla Coca-Cola. L'addetto alla security mi aprì la porta, si inchinò leggermente e sorrise. Forse pensava che fossi una degli invitati. «Buonasera, signorina, lei deve essere Andrea. Ilana mi ha raccomandato di farla accomodare laggiù. Scenderà tra qualche istante». Si girò e parlò a bassa voce nel microfono nascosto nella manica e annuì quando la risposta giunse attraverso l'auricolare. «Prego, di là». Mi guardai intorno nell'enorme ingresso. Non avevo alcuna intenzione di sedermi in disparte. Quando mai mi sarebbe capitata di nuovo l'occasione di trovarmi al Metropolitan Museum of Art fuori orario di apertura? Le biglietterie erano deserte, le gallerie del piano terra buie, ma il senso di storia, di cultura che trasudava da quelle mura era palpabile. E qui ci fermiamo. Vi do appuntamento a domani per continuare la nostra lettura e goderci anche noi la festa al Metropolitan Museum insieme ad Andrea e Miranda. Ciao, vi aspetto domani.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
1: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Mario Capparucci.
2: Sono Mario Capparucci, candidato sindaco per il comune di Monte Cassiano della lista Progetto Civico. Siamo interessati a costruire, o comunque a recuperare, degli spazi di aggregazione. Siamo convinti che bisognerà anche continuare nell'opera di risanamento conservativo del centro storico. Abbiamo deciso di partire dal punto che apparentemente sembra il più semplice, in realtà il più complesso, perché riguarda proprio la primissima infanzia. E quindi vorremmo aiutare i genitori a sostenere i costi di queste rette. Un altro punto che secondo noi è importante riguarda la riattivazione e la valorizzazione degli oratori, l'ottimizzazione delle ludoteche, delle colonie estive e anche del prescuola. Credo che sia anche opportuno riqualificare diverse zone del nostro territorio comunale. A Vissani cercheremo di ottimizzare al meglio l'uso della scuola che è stata recentemente ristrutturata e curare al meglio la viabilità rurale.
0: Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Michele Capparucci. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Parcaroli sindaco, è da sempre impegnata per la promozione della persona umana. Oggi più che mai convinta che nelle nostre città nessuno si debba sentire solo o abbandonato. Anziani, giovani, famiglie devono trovare sempre più momenti e luoghi di aggregazione sociale e azioni comuni per una maggiore solidarietà. La solitudine è il peggior male di questo tempo. Dobbiamo sconfiggerlo. Alle prossime elezioni comunali a Macerata, vota UDC per Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi.
3: Per una città che si prende cura delle persone e dei quartieri, che agevola il lavoro delle nuove generazioni. Per una comunità che risponda ai bisogni con più asili nido, trasporti più funzionali e una sanità pubblica che non lasci indietro nessuno. Insieme a Gianluca Tittarelli, candidato sindaco, il Partito Democratico è pronto. Il 24 e il 25 maggio diamo insieme a Macerata la giusta centralità. Alle elezioni amministrative vota Partito Democratico.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
4: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli.
5: Ehi, tu che ascolti, ti svelo un segreto. Macerata si sta svuotando. Ora però te ne voglio svelare un altro. Qualcuno vuole invertire questa tendenza. Alleanza Verde e Sinistra corre alle comunali con una lista di 30 candidati, metà donne, metà uomini e 12 under 30, perché il futuro di questa città deve essere costruito da chi ci vive e ci crede. Affitti calmierati, co-housing, lavoro dignitoso, sono proposte concrete per far sì che i giovani possano restare e crescere qui, a Macerata. Più spazi verdi, più partecipazione, più attenzione agli anziani e alle persone fragili. E un salario minimo di 10 euro l'ora per chi lavora negli appalti pubblici comunali. Per una città verde, giusta e pubblica, il 24 e 25 maggio vota Alleanza Verde e Sinistra a sostegno del candidato Gianluca Tittarelli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini.
6: Perché votare Forza Italia? Perché rappresenta un centrodestra moderato, liberale, concreto e vicino alle persone. Una forza politica fatta di equilibrio, competenza e buon senso. A Macerata abbiamo costruito una lista forte e ricca di professionalità. Avvocati, imprenditori, operatori sanitari, liberi professionisti e giovani con tanta voglia di fare. Persone unite dall'amore per la città e dalla volontà di lavorare seriamente per una Macerata sempre più bella, viva e attenta ai cittadini. Insieme al sindaco Sandro Parcaroli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
7: Come coordinatore cittadino i Fratelli d'Italia, sono orgoglioso di poter dire che il partito per le prossime elezioni comunali ha presentato una lista autorevole, completa di 32 candidati consiglieri, nella quale l'esperienza e il radicamento di alcuni si affiancano ad un rinnovamento generazionale. Una lista fortemente rappresentativa di ampi settori della società e di tutto il territorio cittadino, territorio del quale tutti i candidati conoscono le problematiche che devono essere affrontate e proprio per questo hanno una forte motivazione nel ricercare un'adeguata possibile loro soluzione. Ed è proprio tale motivazione che trasforma il semplice elenco di nomi in un progetto politico credibile per la città. Tutti noi candidati siamo consapevoli che la nostra candidatura è un atto di responsabilità verso la comunità e che una volta eletti non si sia giunti al termine di un percorso, ma al contrario stia iniziando un importante mandato di servizio dato dai cittadini maceratesi. Il 24 e il 25 maggio votate per una lista forte e rappresentativa, votate Fratelli d'Italia.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Petriolo. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Domenico Luciani.
8: Cari concittadini, il 24 e 25 maggio Petriolo è chiamata a scegliere il proprio futuro. Sono Domenico Luciani, candidato sindaco della lista Petriolo Domani. In questi anni abbiamo ascoltato il paese, vissuto i suoi problemi, raccolto le preoccupazioni e le speranze di tanti cittadini e attività del territorio. Oggi Petriolo ha bisogno di una nuova energia, di competenza, serietà e capacità di progettare il futuro. Vogliamo un paese più vivo, con più servizi, più attenzione al centro storico e alla sua ricostruzione, alle imprese, ai giovani e agli anziani. Vogliamo riportare opportunità e lavoro sul territorio, sostenere associazioni e commercio locale, migliorare strade, illuminazione e spazi pubblici e dare finalmente impulso ai progetti fermi da troppo tempo. La nostra è una squadra fatta di persone preparate, disponibili e profondamente legate a Petriolo, persone che hanno scelto di mettersi in gioco con spirito di servizio e amore per il paese. Il 24 e 25 maggio scegli il cambiamento, scegli una Petriolo più dinamica, più concreta, più vicina ai cittadini. Vota Domenico Luciani sindaco, vota la lista Petriolo domani.
0: Elezioni Comune di Petriolo, messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Domenico Luciani. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori.
9: La lista Parcaroli Sindaco è la lista del sindaco per il sindaco, formata da 32 candidati civici e della Lega, uniti dal comune intento di confermare il buon governo del centrodestra con Sandro Parcaroli. La conferma della lista del sindaco che in questi 5 anni ha regalato ai maceratesi grandi opere. Con noi Macerata continua a crescere. Vota la lista Parcaroli sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi.
10: Ti sei mai chiesto come sarebbe Macerata se fossimo davvero tutti protagonisti? Il 24 e 25 maggio hai l'occasione di rispondere. Non restare a guardare, partecipa al domani della tua città. Vota Gianluca Tittarelli, sindaco di Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 78 Picena è attivo un senso unico alternato di 900 metri circa tra lo svincolo di Gabella Nuova e lo svincolo di Sarnano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno, raccordo Ascoli, porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
2: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
3: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
4: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
5: Sono Sandro Parcaroli. In 5 anni abbiamo realizzato 230 milioni di opere. La piscina, attesa da anni, riapre. Il sottopasso di Via Roma lo attraversiamo ogni giorno. I giardini Diaz sono tornati a vivere. E 400 nuove famiglie hanno scelto Macerata come casa. Non vi chiedo di credermi sulla parola. Vi chiedo di guardare quello che abbiamo fatto insieme. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
1: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
6: Lista civica i maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
7: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
8: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
9: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli sindaco.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
10: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei maceratesi per Parcaroli. Sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo 2 bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e i maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto. Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi. Sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi alle prossime elezioni comunali votami Cucci Cecchi nella lista I Maceratesi per Parcaroli.
11: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Simone Livi.
12: Siamo con Simone Livi, candidato nella lista Fratelli d'Italia alle amministrative a Macerata del 24 e 25 maggio prossimi. Quali sono le motivazioni di questa sua candidatura?
13: Tanto va premesso che a me piace fare politica, piace seguire il territorio e per me era importante in questa fase dare il mio contributo per la città in cui vivo. Credo di poter vantare un minimo di esperienza amministrativa e, ripeto, metterla in pratica anche per la città di Macerata. Poi sicuramente un'altra motivazione molto importante secondo me è quella dettata da tanti ambienti di questa città che mi hanno cercato e che mi hanno chiesto di dare il mio contributo.
12: Di cosa ha bisogno secondo lei Macerata? Quali sono le priorità?
13: Allora, intanto secondo me c'è bisogno di continuità rispetto a quello che è stato fatto in questi 5 anni e mezzo dall'amministrazione a guida Sandro Parcaroli. Io vorrei ricordare molto molto brevemente, parliamo ovviamente delle opere più importanti, ma tutto quello che in questi 5 anni e mezzo è stato messo a terra, e mi riferisco soprattutto al sottopasso di Via Roma, mi riferisco alle piscine. Sabato scorso ero all'inaugurazione del campo da rugby a Villa Potenza e tante tante altre opere insomma che sono state, come dire, messe a terra o programmate da questa amministrazione. Quindi ecco, c'è bisogno di continuità per portare a termine, diciamo, tutti quelli che sono i progetti. Indubbiamente bisognerà ragionare dalla prossima legislatura per rendere più accessibile il centro storico, infatti una delle priorità oggi è il parcheggio di Rampazzara, ma diciamo, ecco, tante tante altre cose che hanno bisogno di continuità amministrativa.
12: Lei ha una lunga esperienza da sindaco, assessore e da ultimo come consigliere regionale. Possiamo dire che la sua è una vera passione per il territorio?
13: Assolutamente sì. Dicevo prima, fare politica mi è sempre piaciuto e fare politica è una passione, è una assoluta passione per questo territorio, in questo caso specifico per la città di Macerata, e credo che, come appunto accennavo poc'anzi, questa esperienza possa essere messa a disposizione della città, dei concittadini, per cercare di dare tutte quelle risposte che i cittadini poi chiedono. Io ritengo anche che questa esperienza abbia, come dire, sviluppato in me in questi anni una capacità di ascolto. Cioè, io dico sempre, anche in questi giorni di campagna elettorale, qual è il primo punto su cui, no, quando mi si chiede qual è il primo punto su cui vuoi fare affidamento, rispondo sempre l'ascolto, ascoltare i cittadini, le categorie, le associazioni, il volontariato, cioè tutti i soggetti attivi di questa città che giustamente poi ti danno anche, come dire, quegli stimoli e quegli input per amministrare al meglio la città stessa.
12: Concludiamo con un tema che le sta a cuore proprio per il futuro della città di Macerata.
13: Intanto, come dicevo prima, quello che mi sta a cuore è poter portare avanti tutti quei progetti insomma che sono stati messi in piedi in questi 5 anni e mezzo, poi vedere alcune opere importanti sulla città, e non mi riferisco solo alle opere che il comune segue direttamente, ma anche a tutti quei finanziamenti che abbiamo preso dalla regione o dal governo eccetera per opere infrastrutturali fondamentali, perché il problema di Macerata è stato quello che per 30 anni abbiamo pagato un gap infrastrutturale veramente molto molto molto importante. Prima accennavo del sottopasso, vorrei ricordare, visto che l'ho seguita anche da consigliere regionale, vorrei ricordare l'opera importantissima infrastrutturale, l'intervalliva che da Sforza Costa Campogiano, la Pieve via Mattei, insomma, ci farà in qualche modo attraversare Macerata veramente in pochissimi minuti. A questa opera ne seguirà un'altra, che è una bretella che ci collegherà direttamente al ponte di Villa Potenza. Quindi ecco, per dire, attraverseremo un domani, attraverseremo Macerata dalla vallata del Chienti alla vallata del Potenza veramente con 5-6 minuti, quando oggi nell'ora di punta insomma credo che con mezz'ora non ci riusciamo. Quindi ecco, questo è importante, così come sono importanti, i 300, quasi 300 milioni che saranno destinati per l'ospedale di primo livello qui a Macerata, l'ospedale che sorgerà in località Pieve. Un ospedale, come dicevo, di primo livello, all'avanguardia, e credo che possa essere questo un altro risultato fondamentale, ed è, diciamo, una cosa che aspettiamo ovviamente con molta ansia.
12: Ricordiamo Simone Livi, candidato nella lista Fratelli d'Italia alle elezioni del 24 e 25 maggio a Macerata.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Simone Livi.
14: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
7: E il buongiorno arriva in questo giovedì 21 maggio 2026 alle 8:32 minuti. Siamo negli studi di Via Cincinelli 4, Radio Nuova in Blu, dunque l'unica radio che trasmette in FM da Macerata, dal capoluogo, e sono 50, sono 50 anni, mezzo secolo. Ogni volta che diciamo questo numero, insomma, ci viene un po' di emozione, perché sopravvive a tutte le vicende di questi 50 anni è veramente per noi un bel record. 50 anni che si festeggiano quest'anno, peraltro a luglio ci sarà una manifestazione, il 9 luglio prossimo una manifestazione a Roma, promossa dal Corallo. Il Corallo è l'associazione, era Anticorallo, che è l'associazione che guida, appunto, che sostiene le radio, tante radio, compresa anche la nostra, un riconoscimento proprio per questi 50 anni di attività. Poi noi, insomma, storicamente il giorno indicato per i nostri 50 anni è il 10 ottobre, quindi manca poco, manca pochissimo. Comunque tutto il 2026 potrebbe essere considerato un anno di festa per la nostra radio, proprio per questi, appunto, per questo avvenimento per noi veramente bellissimo. Le notizie sono protagoniste della nostra rassegna stampa, ne abbiamo tante, noi abbiamo già scorso i titoli, gli articoli di tante testate e giornalistiche. Questa mattina ci piace iniziare con lo sport, in particolare il tennis. Manco a dirlo, insomma, noi non facciamo riferimento ai temi nazionali, perché in realtà questa è una rassegna stampa locale, però non possiamo non citare Sinner. È più grande, veramente più grande di tutti in questo momento, numero uno al mondo, il nostro campione, il campione italiano che non ha rivali e ha già, insomma, spazzato via tanti record. Chi l'avrebbe mai immaginato che l'Italia avrebbe avuto un campione di questo tipo, ma soprattutto un campione nel comportamento, nell'umiltà, nel modo di porsi, che questo che lo rende veramente un personaggio da ammirare. Però anche nel nostro territorio il tennis può vantare

0: fare veramente dei campionati importanti come questo che è stato appena presentato a Tolentino, al tennis Tolentino, l'associazione, arriva il torneo internazionale Under 16. Dopo il successo ottenuto nel settembre scorso con la prima edizione del WTA 125, conquistato dall'Ucraina Oleksandra Olinikova, il tennis Tolentino si appresta ad accogliere nuovamente sui propri campi i migliori prospetti del panorama Under 16, in occasione del quinto appuntamento con il torneo di categoria 1 del circuito Tennis Europe, in programma da sabato 23 maggio a sabato 30. La kermesse maceratese, appena presentata al club, alla presenza peraltro di un ospite d'eccezione, la numero 40 del ranking mondiale, la nostra Elisabetta Cucciaretto, che come sappiamo si prepara a Tolentino, negli impianti di Tolentino, in vista del Roland Garros, rappresenta la seconda manifestazione di categoria più importante della penisola dopo gli internazionali d'Italia Under 16 andati in scena sui campi del Foro Italico di Roma. Coinvolgerà 128 talenti da tutto il mondo, in 64 equamente divisi tra ragazzi e ragazze, prenderanno parte ai tabelloni, mentre i restanti saranno di scena nelle qualificazioni in programma nel primo fine settimana. E complimenti al tennis Tolentino per questa bella manifestazione, ma ci viene da dire, insomma, complimenti anche all'associazione tennis Macerata, l'ATM, che abbiamo ospitato tante volte qui con Euno Carini a Radio Nuova, per la grande attività che viene svolta anche appunto in questi impianti che abbiamo in via dei Velini. Per noi, insomma, è importante anche come sport il tennis, sta diventando, tra poco sta superando anche il calcio, considerando i tanti campioni che abbiamo appunto anche in questo momento sia nel maschile che nel femminile in questa disciplina. Passiamo ora a un appuntamento elettorale. Beh, siamo proprio agli sgoccioli, perché domenica e lunedì prossimi si voterà a Macerata e in altri centri della nostra regione. Maurizio Lupi a Macerata per sostenere la lista Macerata Unica e Parcaroli questa sera dalle 18 alle 20 al ristorante di Gusto, quindi per chi vuole ascoltarlo. Poi c'è quest'altra notizia che arriva direttamente dall'Istituto Alberghiero di Cingoli, che riguarda la presenza attiva di uno chef, più che uno chef, un maître molto conosciuto, che appunto è stato presente e ha seguito i ragazzi che erano proprio all'Istituto Alberghiero, mentre di un'importante appunto realtà di Venezia, e che ha dato veramente grande lustro e tanti consigli, a dire la verità, proprio ai ragazzi che si trovavano lì in quel momento e che hanno potuto in questo modo avere dei consigli sull'attività che veniva svolta. Passiamo a quest'altro titolo, stavolta tratto da cronache maceratesi, che fa riferimento nel caso specifico a una notizia triste. Non lo vedono al lavoro, trovato morto, dolore per Andrea Staffolani, sempre presente in curva Just Macerata. L'uomo aveva 51 anni, è stato trovato senza vita in casa, operaio, era tifosissimo della Maceratese. La società dice: ci stringiamo alla sua famiglia per chiarire le cause del decesso, la procura ha disposto l'autopsia, e facciamo veramente tante condoglianze alla famiglia. Ancora andiamo questa volta ad occuparci di un festival, una novità per Macerata. Benvenuti al Festival Rodolfo Craia, musica e teatro per ricordare il regista scomparso alcuni anni fa. L'evento si svolgerà il 15, 16 e 17 giugno nell'Orto dei Pensatori. Il via con lo spettacolo teatrale di Enrico Frattaroli, Nabka, ventesimo Calligrammi per la Palestina. Poi insomma ci torneremo, però insomma intanto vi abbiamo fatto riferimento, abbiamo detto che c'è questo nuovo festival. Aziende in primo piano: Potenza Picena Golden Plus chiude il 2025 con 3,8 milioni di utile e cambia governance. Nasce il primo consiglio di amministrazione della storia dell'azienda. Germano Ercoli, fondatore, è presidente e amministratore delegato. Nel CDA anche Gianluca Gregori, Guido Cesarini, Salvatore Giordano e Roberto Emili. Ora ci occupiamo di questo titolo che riguarda la zona di Villa Ficana a Macerata. Ne abbiamo parlato tante volte, è una zona particolare che ci ricorda le nostre origini. Vie e piazze di Villa Ficana saranno intitolate ai residenti. E beh, veramente ci piace molto questa iniziativa. Si avvia la conclusione Ficana 10, il programma di iniziative promosso dall'Ecomuseo di Villa Ficana per celebrare 10 anni di attività del Borgo Museo di Macerata. Due appuntamenti speciali tra memoria collettiva, partecipazione e convivialità accompagneranno il pubblico verso la chiusura delle celebrazioni. Domani alle 18.30, anzi oggi, il compleanno vero e proprio, oggi perché l'articolo è stato pubblicato ieri, oggi alle 18.30 è il compleanno vero e proprio dell'Ecomuseo con la presentazione del progetto Hic et Nunc, le vie della memoria, a cura di Giulia Ciccarede, l'Accademia di Belle Arti di Macerata. L'iniziativa prevede l'intitolazione simbolica di vie e piazzette del borgo attraverso targhe biografiche dedicate agli abitanti di Ficana. Beh, veramente un'iniziativa molto molto particolare, e perché no, possiamo definirla simpatica questa che appunto arriva da Villa Ficana a Macerata. A proposito di appuntamenti, ce n'è un altro immancabile. Stavolta siamo ad Appignano, che diventa capitale della ceramica. Domenica la festa nazionale, l'evento sabato e domenica, il via alla scalinata del borgo di via 20 settembre con l'inaugurazione dell'installazione Lasciamo un'impronta nel nostro paese. Il sindaco Mariano Calamita dice: iniziativa che rafforza il senso di comunità e che ci permette di presentare la città come un luogo vivo. Il weekend, come dicevamo, sarà tutto dedicato alla ceramica, anche perché Appignano è tra le 60 città italiane dell'AIC, Associazione Italiana Città della Ceramica. Però insomma è anche bella da vedere, ci sono diversi punti del centro, la scalinata e poi il Museo della Ceramica, che veramente si presentano già come luoghi, già vederli si presentano già come luoghi molto colorati, pieni di ceramica. Veramente è molto molto secondo noi pittoresco tutto il borgo, grazie anche a questa caratteristica. Prima dicevamo di Maurizio Lupi, che arriva stasera. Invece Fra Toianni è già arrivato a Macerata per Tittarelli. Liberiamo Macerata da questa pessima destra, ha detto il leader di AVS in piazza Vittorio Veneto. Ha detto: l'impero Meloni al termine, il candidato sindaco, vogliamo ridare un'identità alla nostra città guardando anche a chi resta indietro. Naturalmente noi vi facciamo riferimento a queste presenze, appunto questi arrivi in città di rappresentanti nazionali dei vari partiti. In ogni caso proprio in questi giorni abbiamo iniziato anche a darvi informazioni riguardo a insomma alle elezioni comunali, anche come votare a Macerata, per chi si deve recare al voto. Beh, non solo a Macerata, però insomma diciamo che abbiamo dato alcuni dati. Continuiamo anche in tal senso, ricordando che i maceratesi al voto domenica e lunedì prossimi saranno 36.441, di cui 81 cittadini comunitari dell'Unione Europea e 3 iscritti nella lista giunta della provincia di Bolzano, Alto Adige, che si recheranno appunto alle urne. I giovani maceratesi che andranno al voto per la prima volta sono 170, mentre i centenari sono 27. Questi sono dati che ci vengono forniti dal comune di Macerata. Ci sono anche tutti i seggi, quando e dove si vota, domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura, nei 44 seggi della città si procederà allo spoglio delle schede. E naturalmente ogni elettore si deve presentare al seggio elettorale indicato sulla propria tessera elettorale, lì c'è scritto il numero di seggio. È necessario naturalmente anche un documento di riconoscimento insieme alla tessera. Peraltro se qualcuno ha smarrito o esaurito spazi tessera elettorale, ricordiamo che l'ufficio elettorale di Via Trieste resterà aperto per tutta la durata delle operazioni di voto per il rilascio immediato dei duplicati della tessera. Dunque oggi, domani e sabato fino alle 18, domenica dalle 7 alle 23, lunedì fino alle 15, quindi se uno l'ha smarrito c'è questa possibilità. Passiamo a come esprimere il voto. Intanto la scheda di colore azzurro, e ci sono 4 modalità di voto. Il voto solo per il candidato sindaco, in questo caso tracciare un segno solo sul rettangolo contenente il nome del candidato sindaco. Voto per il sindaco e una lista collegata, tracciare un segno sul nome del candidato sindaco e un segno sul simbolo di una delle liste a lui collegate. Voto solo per una lista, quindi tracciare un segno sul simbolo di una lista, il voto si estende automaticamente al candidato sindaco collegato. E poi, lo ricordiamo, c'è questa possibilità del voto disgiunto, tracciare un segno sul nome di un candidato sindaco e un segno su una lista non collegata a quel candidato. Entrambi i voti saranno considerati validi. E infine questa cosa che magari in tanti non sanno, è possibile esprimere fino a un massimo di 2 preferenze scrivendo il cognome dei candidati nelle righe a fianco del simbolo della lista scelta. Però qui, se si esprimono 2 preferenze, ricordarsi che i candidati devono essere di sesso diverso, un uomo e una donna. Se non si fa così, la seconda preferenza verrà annullata. Noi ci ritorneremo, intanto però vi abbiamo dato a grandi linee, insomma, un po' tutti i dati riguardo a come votare alle prossime, come votare nel senso le modalità come per votare alle prossime elezioni comunali di domenica e lunedì prossimi. Noi parliamo di Macerata, ma ci sono tanti altri comuni della nostra regione che andranno al voto, tra questi ricordiamo Fermo, Senigallia, San Benedetto il Tronto, poi altri 4 nella provincia di Macerata, tra cui Monte Cassiano, ancora Ussita, Petriolo. Insomma, ecco, questi sono i tanti comuni in cui ci saranno le elezioni comunali, e quindi queste sono le modalità, come dicevamo poco fa, per votare. Con questo noi ci fermiamo per un po' con l'informazione locale. Torneremo subito dopo le 10 con l'approfondimento correlato di interviste, mentre tra pochissimo ci sarà l'informazione locale sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mito. La scossa di terremoto a Napoli di magnitudo 4.4. Il sisma alle 5.51 di questa mattina è stato avvertito anche nei comuni dell'area Flegrea e Occidentale, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Scuole chiuse a Bacoli, dove si registrano piccoli cedimenti e danni alle facciate degli edifici. Condanna di Mattarella e Meloni per le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir, che deride gli attivisti della flottiglia fermati in acque internazionali e portati ad Ashdod, mentre sono legati inginocchiati a terra. Un trattamento incivile, tuona il presidente della Repubblica, convocato l'ambasciatore israeliano, decisione presa anche da altri paesi europei. Netanyahu bacchetta il falco dell'ultradestra, ha sbagliato, gli attivisti torneranno presto in Italia. Tensioni nel Golfo nonostante le indiscrezioni su un'intesa imminente tra Stati Uniti e Iran. Il segretario alla difesa Hegseth assicura gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali. Ieri Trump aveva detto che i mediatori erano al lavoro per una lettera di intenti che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione prima della sua piena adesione, che richiederà più tempo. Esplosioni intanto hanno scosso questa mattina un sobborgo di Kharkiv, lo riferisce la stampa locale. Condannati e pene severe a i due ragazzi che lo scorso ottobre aggredirono per rapina un 22enne studente universitario in Corso Como a Milano.
2: 20 anni di carcere sono stati comminati in primo grado ad Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina per la brutale aggressione a Davide Cavallo avvenuta lo scorso 12 ottobre. Da cui Davide si è per fortuna salvato, ma riportando lesioni fisiche permanenti. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i due aggressori che lo hanno gravemente ferito, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai due imputati per poterli abbracciare e gli è stato concesso. I tre hanno poi anche parlato a lungo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ancora un incidente mortale sulla strada a Milano. Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia, uccidendone una, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne, era ubriaco alla guida e non si è fermato a prestare i soccorsi. Si è costituito però poco dopo alla polizia locale. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
0: Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: Giorno in Blues, in Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Adesso vi porto tutti a Roma, perché oggi si apre un evento importante dal titolo già molto accattivante: comunicare il sociale oggi, linguaggio, impatto e nuove responsabilità. E questo è l'incontro organizzato da CCO Crisi come opportunità, organizzato in collaborazione con l'associazione Civita. Al centro è proprio il modo in cui oggi il sociale viene raccontato, rappresentato e condiviso nello spazio pubblico, sapendo che oggi comunicare non significa soltanto far sapere, ma trasferire un senso e un'idea di significato. Buongiorno a Giulia Minoli, vicepresidente di Crisi come opportunità. Buondì.
1: Buongiorno a tutti, grazie per questo spazio. Questo è un convegno che stiamo organizzando proprio in collaborazione con Civita ed è l'inizio di un percorso, perché la nostra associazione compie 20 anni, è nata 20 anni fa proprio con l'obiettivo di costruire una visibilità e un percorso per le associazioni di terzo settore, perché noi sappiamo che oggi in Italia il terzo settore, il mondo delle associazioni, è un'eccellenza di questo paese, purtroppo molto poco raccontata rispetto alla rilevanza sociale e culturale che ha. Quindi l'obiettivo di questo convegno è un richiamo forte, importante per il mondo della comunicazione, il mondo delle fondazioni, il mondo delle aziende, a occuparsi della narrazione, di accendere il riflettore sul mondo delle associazioni del terzo settore, che non possono più rimanere in una zona d'ombra, ma devono davvero avere la loro luce che si meritano.
0: Allora, cosa finora o non è stato fatto, o non è stato fatto nel modo più opportuno, o non è stato fatto a sufficienza a livello di linguaggio adottato e narrazione proposta del terzo settore?
1: Allora, di sicuro da parte del mondo delle associazioni c'è una necessità proprio di risorse, perché spesso mancano all'interno delle associazioni stesse chi si occupa di comunicazione, perché naturalmente nel mondo delle associazioni i fondi che vengono raccolti molto spesso vengono poi direttamente destinati ai progetti, per cui spesso c'è difficoltà ad avere una competenza specifica di chi si occupa di comunicazione all'interno delle stesse associazioni. Ma secondo me la responsabilità più grave comunque resta del mondo della comunicazione e del giornalismo, nel senso che dai dibattiti pubblici, anche nel servizio pubblico, quando si parla di femminicidi, di violenza di genere, vorremmo sentire parlare di operatrici dei centri antiviolenza, non delle criminologhe o psicologhe che dicono cose che poi gravissime nel servizio pubblico, come è successo proprio qualche giorno fa il programma di Bruno Vespa.
0: Sì, sì.
1: Ma in generale oggi abbiamo una narrazione del terzo settore fatta con cura, con competenza, purtroppo in piccole sezioni come Corriere Buone Notizie. Infatti oggi parlerà Elisabetta Soglio, che cura Corriere Buone Notizie, ovviamente il mensile Vita, qualche servizio ma che va in onda nei programmi di notte o 7-2000, cioè nel senso non c'è un programma mainstream che si occupi veramente fino in fondo della narrazione, della forza di queste storie, che non sono solo le storie effettivamente anche proprio di chi le fa, cioè anche di chi sceglie questo percorso, questa strada. Cioè in Italia lo Stato molto spesso non riesce ad arrivare in alcune zone molto difficili, e ci si arriva solo grazie al terzo settore, per cui è necessario che il mondo della comunicazione tutto davvero abbia un'attenzione diversa e profonda, anche per ascoltare la pancia del paese.
0: Ma perché se ne parla poco? Perché si capisce, ma fino a un certo punto, nel senso, forse non è supportato e non è smosso da grandi interessi, intendendo le sfere di interesse economico, di potere, politico, perché invece poi da parte dei cittadini c'è grande interesse a parlarne, a conoscere e a essere protagonisti nel terzo settore.
1: Io penso infatti che il tema è proprio quello di cui parleremo oggi, cioè il tema è proprio far sì che ci sia una possibilità di far incontrare sempre di più questi mondi che non si incontrano, perché chi sta nel terzo settore è impegnato a stare sul campo, cioè non è impegnato a scrivere un comunicato stampa, a contattare giornalisti, quindi cioè, deve essere soprattutto la parte di chi comunica la ricerca e l'attenzione. Poi è chiaro che bisogna supportare il terzo settore a dargli gli strumenti per comunicarsi, ma questo è proprio il motivo per cui tra l'altro è nata la nostra associazione Crisi come Opportunità. 20 anni fa noi parlavamo proprio di questa urgenza, dopo 20 anni ci ritroviamo che è ancora più urgente.
0: Direi che ci sono tutti i motivi per partecipare, intervenire, o si può seguire anche via streaming, giusto, l'evento di oggi?
1: Assolutamente,
0: ecco.
1: Sì.
0: Diamo tutte le indicazioni.
1: È solo l'inizio di un percorso che speriamo di fare insieme a tanti e a tante comunicatrici.
0: Bene, benissimo. E allora buon incontro, Giulia Minoli, grazie per essere stata con noi questa mattina. Buona giornata.
1: Arrivederci, grazie.
0: Grazie ancora. Giulia Minoli è vicepresidente di Crisi come Opportunità. È l'appuntamento per oggi alle 18 nella sede di Crisi come Opportunità per l'evento organizzato con l'Associazione Civita.

0: promesso un punto situazione, anche se volete tecnico, per capire veramente come sta andando, in quale fase siamo della guerra russo-ucraina. E questa alla luce dell'incontro Xi-Putin, dove ovviamente Putin teneva tanto a una via libera rispetto al Power of Siberia, quindi questo gasdotto che collegherebbe direttamente la Russia alla Cina, permettendo alla Russia di rientrare di proventi energetici, quelli persi con l'Europa, in un momento in cui ne ha bisogno tantissimo, perché c'è un problema economico che, dopo aver tamponato in qualche modo con l'economia di guerra, qualsiasi economia di guerra all'inizio ti aiuta, ti dà fiato e poi però ti presenta anche il conto. E questo sta succedendo. E poi attacchi ucraini sempre più in profondità con droni e non solo in territorio russo. Addirittura è un 9 maggio una parata, sì, sottotono, ma soprattutto una parata che ha visto Putin chiedere a Trump di mediare con l'Ucraina, perché l'Ucraina non attaccasse proprio quel giorno lì. Attacchi che abbiamo visto arrivano come nell'area, nella regione di Mosca. E poi, tra l'altro, viaggio di Putin a Pechino, che è stato preceduto da quelle dichiarazioni che poi Pechino ha smentito, ma che in realtà sono state confermate da giornalisti che dicono di avere fonti dirette attendibili, di uno Xi che avrebbe detto Putin potrebbe pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Tutto questo per dire come sta andando la guerra. Ci facciamo aiutare dal colonnello Giorgio Stirpe, colonnello in congedo dell'esercito italiano presso il NATO Rapid Deployed Corps Italia. Buongiorno colonnello, bentornato.
1: Buongiorno.
0: Allora, alla domanda come va la guerra russo-ucraina, che mi risponde?
1: Rispondo che va male per la Russia, nel senso che non c'è praticamente niente di ciò che viene messo in campo dalla Russia che sortisca qualche effetto in direzione degli obiettivi dichiarati dal governo russo. Non va benissimo neanche per l'Ucraina, perché comunque l'Ucraina continua a subire perdite e danni, però l'Ucraina è colui che si difende e lo scopo militare dell'Ucraina di bloccare l'invasione russa è ormai raggiunto, perché la differenza rispetto agli altri anni è che quest'anno l'offensiva di primavera da parte della Russia, invece di subire gravi perdite in cambio di piccoli guadagni territoriali, questa volta ha subito gravi perdite in cambio di nessun guadagno territoriale. Almeno gli altri anni la propaganda poteva cercare di proiettare l'immagine di una guerra in cui la Russia avanza molto lentamente, ma avanza sempre. Quest'anno neanche questo, non c'è neanche l'avanzata continua, sono completamente bloccati, e anzi ci sono stati dei contrattacchi ucraini per cui, al netto dei chilometri quadrati, hanno conquistato più territorio gli ucraini che non i russi. Quindi questo, siamo ben lontani da una controffensiva ucraina, ma l'offensiva russa è completamente fallita e con gravissime perdite. Questo sul campo.
0: Però ricordiamo per i nostri ascoltatori, tutto è bloccato, ma in realtà la guerra va avanti, nel senso, questa è la guerra di attrito.
1: E infatti questa è una guerra di attrito in cui, anche se non ci sono grossi movimenti sul terreno, non è che non si combatte. I combattimenti ci sono e sono estremamente sanguinosi. Un giorno di guerra in Ucraina equivale a più di un mese di guerra nel Golfo, se facciamo il conto delle perdite. Muore molta più gente in Ucraina che non in tutto il Medio Oriente, da Gaza all'Iran. Quindi le sofferenze umane sono invariate, anzi sono probabilmente ancora peggiori per la gente che vive nelle zone di contatto. Le perdite degli eserciti sono gravissime, soprattutto quelle russe, però semplicemente tutto questo non porta a cambiamenti sensibili lungo il fronte. Questo però, appunto, fin tanto che parliamo soltanto della situazione sul campo. La guerra moderna non è soltanto ciò che avviene sul terreno conteso. La guerra moderna abbraccia tutte le capacità delle nazioni, infatti nel caso della guerra in Ucraina si parla di guerra totale, perché tutte le energie di Russia e Ucraina sono concentrate in questo conflitto.
0: Certo.
1: E quindi se andiamo, se ci allontaniamo dal livello tattico e andiamo a livello strategico e osserviamo cosa succede nella globalità del conflitto, vediamo che le cose invece qui sono in movimento. Perché per esempio l'ultimo attacco su Mosca da parte degli ucraini è una cosa nuova, che finora era stata limitata a qualche sporadico drone che arrivava, e invece questa volta abbiamo avuto un attacco coordinato, massiccio, con diversi tipi di armi. Abbiamo avuto i droni per la saturazione, abbiamo avuto i missili da crociera per colpire gli obiettivi veramente importanti, e in più ci sono state anche delle bombe plananti ucraine, che sono una novità, che sono state usate sperimentalmente per la prima volta e che implicano che aerei ucraini siano penetrati nello spazio aereo russo, e questa è una novità.
0: Esatto, questo è veramente un inedito, quindi sta succedendo qualcosa a livello anche di capacità di Mosca di difendere i suoi cieli, perché questo è veramente grave. Poi al di là dell'impatto enorme che ha per la popolazione, no? Che finora la guerra riguardava soltanto la Russia, è vero che morivano i russi, ma morivano in Ucraina, è cosa diversa sentirti minacciato, tu cittadino di Mosca, che sei per strada, vai a un caffè, vai al lavoro, no? Siamo veramente su una dimensione completamente diversa. Ma la domanda è: Mosca non è più in grado di difendere i suoi cieli?
1: È un'esagerazione metterla così, però di sicuro non è più in grado di garantire la sicurezza dei suoi cieli. C'è una vecchia storia della Seconda Guerra Mondiale su Hermann Göring, che nei primi anni della Seconda Guerra Mondiale disse che la difesa aerea della Germania era così solida che si sentiva di dire che se un solo bombardiere inglese avesse mai raggiunto la Ruhr, cioè la Germania occidentale, lui non si sarebbe più chiamato Hermann. Purtroppo per lui, due mesi dopo che lo disse, gli inglesi cominciarono a bombardare la Ruhr. Ora, questo non significava che nel 1941 gli inglesi stessero vincendo la guerra,
0: no, certo,
1: ma significava che i tedeschi avevano smesso di vincerla. Qui siamo più o meno allo stesso livello. Noi abbiamo una situazione in cui l'industria russa, a causa delle sanzioni e a causa dei bombardamenti strategici ucraini sulle raffinerie russe, sta perdendo sempre più colpi. Ora, è falso dire che la Russia non riesce più a produrre armi, però è vero che la Russia produce armi in maniera asimmetrica,
0: cioè?
1: Nel senso che ci sono cose che vengono prodotte e cose che non vengono più prodotte perché ne manca la capacità. Per esempio, i russi continuano a produrre carri armati e continuano a produrre aerei, ma hanno smesso completamente di produrre artiglierie semoventi e soprattutto armi contraeree.
0: Quindi questo non per una strategia, una volontà, ma proprio perché non hanno i materiali per fare questa produzione?
1: Non sono in grado di fare tutto, hanno fatto delle scelte, sono alcune grosse problematiche tecnologiche per cui gli mancano alcune componenti, per esempio non riescono a fare più le colate centrifughe per fare le canne delle artiglierie più moderne, gli mancano tutta una serie di strumenti difficili da produrre dal punto di vista tecnico, anche se sono scientificamente perfettamente in grado di farle, e la Cina li aiuta soltanto fino a un certo punto. Per esempio, i cuscinetti a sfera sono una cosa tecnicamente molto difficile da produrre e i russi hanno enormi problemi a svilupparli. I cinesi non glieli danno. Se andiamo a guardare chi produce cuscinetti a sfera in giro per il mondo, scopriamo che al netto di una piccola produzione cinese, tutto il resto è prodotto solo ed esclusivamente in Occidente e soprattutto in Giappone e in Italia. Ora,
0: abbiamo questa, questo non lo sapevo, quindi noi italiani abbiamo un ruolo importante a livello mondiale nella produzione di questi cuscinetti a sfera.
1: Tutto ciò che è tecnicamente difficile da produrre viene sostanzialmente prodotto soprattutto in Europa e in Giappone. Magari le quantità non sono immense, ma la qualità è molto
0: chiaro.
1: Superiore.
0: Questo è molto interessante.
1: E ci sono cose che senza un cuscinetto a sfera molto preciso
0: non puoi fare,
1: non funzionano bene. Ma magari lo puoi ancora fare, però funziona male.
0: Sì, certo, non c'è convenienza. Prego.
1: La Russia in pratica non produce più armi contraeree. Gli ucraini colpiscono preferenzialmente proprio le armi contraeree russe. Risultato: la capacità di difesa aerea russa è in continuo calo. Nel momento in cui loro devono difendere un'enorme superficie territoriale, diventa facile per gli ucraini, che dispongono anche di un ottimo servizio segreto basato sul fatto che ci sono 6 milioni di cittadini ucraini con passaporto russo che vivono in Russia e che chiaramente collaborano. Gli ucraini in questo modo hanno la possibilità di scegliere dove, come e quando colpire. E questo continua a logorare sia il sistema industriale che l'apparato di difesa aerea russa. Quindi le cose continuano ad andare sempre peggio, sono in costante peggioramento per la Russia, ed è così che adesso perfino il cielo di Mosca, che era originariamente la città più protetta del mondo dal punto di vista della difesa aerea, diventa un obiettivo facile da colpire per gli ucraini.
0: E infatti qualcosa in Russia sta succedendo, no? A livello di dissenso, anche se poi sappiamo non può essere direttamente esplicitato per via delle norme e delle leggi che vigono in Russia, però abbiamo visto che i primi a muoversi, ma già quando c'era Prigozhin, vedevamo i 1000 blogger russi che criticavano anche aspramente alcune decisioni prese dai vertici militari e comunque dal Cremlino. Vediamo che adesso sono ancora più insoddisfatti, ovviamente, perché leggono bene prima di altri, no? Prima del cittadino comune, quello che sta succedendo. Poi la decisione di chiudere internet, qua c'è stato anche il sollevamento delle influencer, che mai uno l'avrebbe pensato di poterle annoverare tra le voci contro Putin, e anche da parte di Putin in modo un po' erratico, no? Da parte del Cremlino, però ci sono state, come dire, delle aperture rispetto alla fine del conflitto, delle aperture rispetto al dialogo, anche se poi vengono ribadite le istanze massimaliste di Mosca. Però tutto ci fa, e poi i dati economici, tutto ci dà l'idea, poi ci sbaglieremo, ci staremo illudendo, però che qualcosa si sta muovendo proprio all'interno della Russia. Cosa ne pensa?
1: Ma io direi che il problema di Putin è che l'opposizione alla sua guida del paese, che si sta risvegliando lentamente, non proviene tanto da un'ala democratica che lui ha efficacemente neutralizzato, purtroppo, ma proviene proprio da quell'ala estremista che lui stesso ha rafforzato il più possibile e sulla quale si è sempre appoggiato per il suo potere. Sono proprio quelli che erano a favore originariamente della guerra contro l'Ucraina che gli si stanno ribellando contro, perché non vedono i risultati e anzi vedono problemi crescenti. Sono proprio i più nazionalisti che lo minacciano, e lui si era organizzato per difendere il regime invece dalla parte opposta, dagli attacchi che potevano arrivare da un'ala democratica. Questo lo mette in difficoltà all'interno del suo stesso regime. Da sempre in Russia di solito più che le rivoluzioni funzionano i colpi di palazzo, e i colpi di palazzo funzionano a partire dallo stesso partito che esprime il leader. Il leader non soddisfa più il partito che lo sostiene, e il partito stesso tende a sostituirlo. L'autocrate che non vince è un autocrate che non soddisfa le forze sulle quali si appoggia. È una situazione quasi senza uscita per lui. O vince o rischia che il suo stesso regime gli si rivolti contro.
0: Certo, poi si apre tutte le incognite legate al dopo, no? Ricordiamo che uno dei motivi per cui anche Biden non voleva dare l'affondo subito immediatamente a Putin, quando si era capito, no? Chiaramente che erano stati sbagliati i piani di attacco nei confronti dell'Ucraina, e sicuramente c'era stato proprio un errore strategico oltre che tattico, e si diceva: beh, gli Stati Uniti non vogliono portare la Russia a un punto punto tale da abbattere il regime di Putin, perché quello che si teme di più è il disordine, l'implosione di un paese enorme, complicato, complesso come la Russia, che guarda caso però c'ha anche l'arma nucleare.
1: Verissimo, infatti se da un lato è auspicabile il collasso del regime russo, il collasso dello Stato russo è una cosa che purtroppo è da evitare a tutti i costi, non perché ci sia una particolare simpatia da provare nei confronti di quello che è l'attuale Stato russo, ma semplicemente per le conseguenze che subirebbe il mondo da un collasso sociale della Federazione Russa. Immaginiamoci soltanto una situazione in cui l'economia collassa al punto da non poter più nutrire la popolazione, e la popolazione che cosa fa? Comincia a scappare, comincia a emigrare. Ora, il russo che ha fame non scappa in Kazakistan o in Cina, scappa in Europa. E stiamo parlando quindi del rischio di decine di milioni di russi che scappino verso casa nostra. Non li vogliamo? Ho i miei dubbi.
0: Sì,
1: conto è ospitare 4 milioni di ucraini per un po' di tempo, un altro conto è ospitarne 40 milioni di russi per un tempo prolungato. Per non parlare dei rischi che si verificherebbero sul stesso territorio russo, dove ci sono ormai milioni di russi armati, con esperienza militare, frustrati per i risultati della guerra a cui hanno preso parte, che tornano a casa e che cosa fanno? Io non credo che si facciano smobilitare in maniera tranquilla. Noi

0: Ora, questo non è che porterebbe alla fine del mondo, come si fa, come qualcuno pensa, che cominciano a volare
1: il funghetto atomico.
0: No, non è quello che rischia di succedere, ma rischiamo l'inquinamento radioattivo massiccio di ampie zone della Russia, ma anche attività terroristica a casa nostra. Insomma, sono tutte quante ragioni per cui il collasso dello Stato russo non è un'idea piacevole, anche se potrebbe risultare soddisfacente a qualcuno pensarci. Mentre il collasso del solo regime
1: è un'altra cosa. Certo, soprattutto se in qualche modo si riesce anche, perché poi insomma nessuno è ingenuo, si riesca anche in qualche modo, come dire, aiutare, facilitare, controllare, condizionare a una certa transizione, no? Ovviamente.
0: Questo è il punto in cui qualcuno di solito dice sì, ma noi rischiamo che al posto di Putin arrivi qualcuno che è peggio di lui. Ma non è vero, non è così, per un motivo semplicissimo. Putin intorno a sé ha fatto il vuoto. Ha fatto il vuoto perché lui è un silovico, un esperto di sicurezza, e la cosa che sa fare meglio è guardarsi le spalle. Ora, lui ha fatto in modo che non ci sia nessuno in Russia che abbia abbastanza potere e capacità, tutte e due, da opporsi a lui e proporsi come suo successore. Infatti lui non ha un delfino,
1: no,
0: non ha un vero vice che subentri se lui muore, e questo di proposito da parte sua, perché il vice di solito aspira a diventare capo.
1: Certo, sì, per rendersi indispensabile.
0: Chiunque prenda il posto di Putin sarà qualcuno che non ha lo stesso potere di Putin, o un potere paragonabile a quello di Putin, e se ha un po' di potere non ne ha le capacità. Risultato: chiunque prenda il posto di Putin sarà uno che si dovrà guardare le spalle da tutti gli altri che vorrebbero la sua posizione e che hanno potere e capacità simili alle sue, anche se molto inferiori a quelle di Putin. Quindi noi in caso assisteremmo semmai a un nuovo regime molto debole, preoccupato di difendersi da se stesso e quindi non in grado di minacciare il resto del mondo.
1: Sarà interessante capire quali saranno gli sviluppi, ma lo capiamo, sono comunque estremamente nevralgici e con un raggio di implicazioni molto molto ampio, nel senso che l'Europa poi sarà in qualche modo condizionata, no? Nel bene e nel male, dei possibili sviluppi a livello russo. E in effetti, se noi ci pensiamo bene, ormai sarà perché siamo ai 4 anni, sarà che c'è stanchezza, sarà che la situazione di fatto, come dire, è ferma sul campo e quindi non ci dà l'idea di qualcosa che evolva e che potrebbe presto aprire a scenari nuovi. Però ci siamo un po' dimenticati a livello di grande informazione, di attenzione del pubblico del fronte russo-ucraino, perché siamo anche molto condizionati da quello che succede in Medio Oriente, soprattutto perché quello che succede in Medio Oriente arriva subito nelle nostre tasche, no? E ipoteca ovviamente la nostra quotidianità, risparmi, produttività, lavoro e tutto quello che sappiamo. Però da un punto di vista esclusivamente, come dire, di competenza geopolitica e strategica, quello che succede in Medio Oriente, risolto Hormuz, è che ci condizioni molto rispetto a quanto invece si giochino le nostre sorti in casa nostra, che non è nemmeno un assurdo.
0: No, ma sicuramente dal punto di vista storico il conflitto in Ucraina è un punto di svolta storico che verrà ricordato sui libri di storia. Il conflitto attuale in Medio Oriente è un episodio di un più ampio conflitto che dura dal 1947 e che non lo concluderà nemmeno, è uno dei tanti. È più spettacolare oggi dal punto di vista mediatico, ma il livello di importanza per il nostro futuro a livello storico è infinitesimale in confronto a quello che sta succedendo in Ucraina.
1: Certo.
0: Quello è veramente un evento epocale che sta cambiando il corso della storia durante le nostre stesse vite, solo che la storia si sviluppa a una velocità molto più lenta rispetto ai film cui siamo abituati come pubblico, e quindi l'attenzione del pubblico si attenua nel momento in cui non assiste a nulla di spettacolare.
1: Sì, è proprio tipico della nostra natura. Però visto che ce l'ho portata sul fronte medio orientale, lei si aspetta, visto

0: visto che le ultime indicazioni andrebbero in questo senso, che Iran e Stati Uniti raggiungano questa intesa per un negoziato di 30 giorni per risolvere i due nodi Hormuz e nucleare, oppure è altrettanto possibile la ripresa della guerra guerreggiata, come si dice?
1: Ma sono costretti a raggiungere un accordo, perché la situazione è esattamente l'opposto di quella della guerra in Ucraina. Noi in Medio Oriente abbiamo due contendenti che si sono resi conto entrambi di non poter vincere e anche di non potersi permettere di continuare a combattere, perché gli costa troppo a tutti e due, e quindi sono costretti a trovare una soluzione anche se non la vogliono. In Ucraina è il contrario, sono tutti e due convinti di poter ancora ottenere dei risultati e quindi non sono minimamente interessati a trovare un accordo. Ma in Medio Oriente sono obbligati a trovarlo, perché la cerchia di chi sostiene in entrambi i regimi, se vogliamo chiamare il regime l'amministrazione americana, che sostengono il conflitto, sono una minoranza all'interno del paese. In più si trova in una situazione in cui non hanno obiettivi da raggiungere, non hanno cose da colpire, non hanno modo di ottenere successi militari, possono soltanto continuare a spendere soldi in armamenti che si consumano.
0: Certo.
1: Sono condannati a trovare un accordo. Magari potranno anche esserci nuovi bombardamenti, ma comunque saranno cose, episodi sporadici. Gli Stati Uniti non possono permettersi, l'amministrazione Trump non può permettersi di continuare a combattere a lungo, non se lo può permettere politicamente, non se lo può permettere economicamente, non se lo può permettere neanche militarmente. L'Iran in teoria può continuare a subire in modo quasi masochistico, ma anche lì la popolarità del regime è in calo continuo, non gli conviene molto di più riuscire a trovare un accordo e venderlo come un successo, perché siamo sopravvissuti all'attacco della nazione più potente del mondo. Quindi entrambi hanno quasi un obbligo a trovare un accordo, anche se sicuramente non piacerà a nessuno dei due.
0: Ma quando...
1: Per cui sì, sono molto ottimista, si troverà una soluzione, è inevitabile.
0: Ma al di là delle dichiarazioni forse necessariamente muscolari e bellicose, no, in questi contesti, quando gli Stati Uniti, Trump dice un attacco come non avete mai visto se non accettate un accordo serio, a cosa può fare riferimento? Cioè, al di là di nuovi raid, c'è veramente qualcosa che gli Stati Uniti, escludendo ovviamente l'arma nucleare, possono fare di così militarmente impressionante nei confronti dell'Iran, escludendo da una parte l'attacco nucleare e dall'altro, perché ce lo spiego molto bene la volta scorsa, l'invasione di terra, no? Che non è nemmeno alle viste.
1: No, infatti. No, in realtà non è che possono fare molto, quantomeno non possono fare molto che abbia un effetto militare significativo. L'unica cosa che potrebbero fare è fare uno show puramente spettacolare, tipo un massiccio bombardamento con il B-52 su un sito nucleare. Un qualcosa che impressionerebbe a livello mediatico e che magari gli potrebbe dare la soddisfazione di dire abbiamo distrutto tutto, quindi possiamo permetterci di concludere il conflitto. Non sarebbe vero, sarebbe l'ennesimo fumo negli occhi tirato in faccia alla gente, ma potrebbe essere una cosa fattibile. Costerebbe tantissimo in termini economici, rischierebbe di perdere qualche aereo che annullerebbe l'effetto mediatico positivo, e quindi probabilmente esita molto a farlo, anche perché sicuramente i militari americani non lo vogliono assolutamente fare, perché sanno che non servirebbe a niente e gli costerebbe tantissimo. Quindi l'unica cosa che riesco a immaginare è questa. A Trump piace spararle grandi,
0: sì,
1: tutte le volte che lui parla siamo di fronte a un qualcosa che è la più grande, la più fantastica, la più imponente.
0: I termini sono sempre questi, esatto.
1: E quando attacca qualcuno invece è il più stupido, il più imbecille, il più incredibilmente corrotto della storia. È sempre al massimo, lui parla in maniera infantile perché ormai è a un livello mentale in cui sta regredendo verso l'infanzia. Se non lo dico io, lo dicono i psichiatri.
0: Sì, pare di sì, che ci sia, come dire, questa senilità che avanza in modo indisturbato, oltre ovviamente sicuramente anche al carisma caratteriale della persona, no? Quindi su questo non ci sono dubbi. E invece l'Iran, quando controminaccia dicendo che potrebbe mettere in campo una risposta che finora non ha voluto percorrere, addirittura portare fuori dalla regione il conflitto? Qui lei, secondo lei, a cosa sta facendo riferimento? Posto che l'abbiamo detto, siamo nel contesto delle dichiarazioni muscolari, violente, bellicose.
1: Ma anche qui direi che l'Iran ha fatto troppo affidamento sui suoi stessi alleati, che sono in sostanza la Russia e la Cina.
0: Certo.
1: Ed è appena successo un piccolo evento che praticamente li ha rimessi al loro posto. È quasi ignorato il discorso secondo cui il Pakistan avrebbe rischierato alcuni assetti contraerei in territorio saudita. Questo rientra nell'ambito di un vecchio accordo che esiste da decenni tra il Pakistan e l'Arabia Saudita. Il Pakistan sappiamo che dispone di armi nucleari, il Pakistan non ha un'economia per sostenere un'organizzazione di armi nucleari e gliele ha pagate tutte l'Arabia Saudita. Per cui in cambio il Pakistan è tenuto a proteggere l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita che subisce attacchi da parte dell'Iran, l'Arabia Saudita ha imposto al Pakistan: adesso schierate qualche cosa, almeno visivamente voi siete dalla nostra parte, anche se siete il mediatore tra Iran e Stati Uniti. Ora, il Pakistan è un paese militarmente satellite della Cina, non poteva fare una cosa del genere senza l'autorizzazione cinese, anche perché le armi che ha rischierato in territorio saudita sono tutte armi di origine cinese. Quindi esiste un'approvazione cinese a che il Pakistan mandi forze in Arabia Saudita per difendere l'Arabia Saudita dall'Iran, il che nel linguaggio diplomatico cinese, che è sempre molto convoluto e sotterraneo, la Cina sta dicendo all'Iran: basta, non provate ad allargare il conflitto, di sicuro noi non solo non vi aiutiamo, ma rischiamo anche di dover contribuire a fermarvi.
0: Però.
1: Quindi a maggior ragione direi che ci siano scarsissime probabilità che l'Iran riesca a espandere in qualche modo il conflitto oltre i limiti della regione, se non dal punto di vista strettamente economico, mantenendo il blocco dello stretto di Hormuz.
0: Sì, certo. Colonnello, grazie sempre per averci aiutato a capire il quadro, che è tutt'altro che semplice. Rischiamo sempre di banalizzare, sia quando parliamo del confronto russo-ucraino, ma anche di quello che sta succedendo in Iran, nel Golfo Persico. Grazie colonnello, a presto, buona giornata.
1: Grazie a voi e buon lavoro a tutti.
0: E grazie a Giorgio Stirpe, colonnello in congedo dell'esercito italiano, impegnato anche proprio sul fronte nel contesto della NATO. E adesso vi porto a Bergamo, perché per aprire una finestra sul mondo, in realtà ad aprirla non sono io ma Cesvi, che in questi giorni, in queste settimane, col patrocinio dell'Eco di Bergamo in collaborazione con il Cineteatro L'Ottagono, ha avviato una serie di incontri per offrire approfondimenti, stimoli di riflessione e anche letture diverse di quello che sta succedendo nel mondo, guardando anche ad aree e caratteristiche, elementi che, diciamo così, non figurano, non sono evidenziate spesso dall'informazione generalista. Tre gli appuntamenti: il primo l'8 maggio, dedicato ai rapporti tra scenari geopolitici e crisi internazionali, e poi il secondo appuntamento, pochi giorni fa, il 15 maggio, dedicati ai temi della solidarietà in Italia, e veniamo poi all'incontro di domani dedicato all'Africa. Buongiorno a Stefano Piziali, direttore generale di CESVI. Buondì.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, guardiamo all'Africa e torniamo a guardare all'Africa. Solitamente parlare di Africa trova ampio spazio a livello di informazione allargata soltanto quando dall'Africa arrivano problemi oppure timori. No, ultimamente ci siamo occupati del Congo per l'emergenza rispetto ad Ebola, perché l'OMS ha detto che rischia di essere un rischio appunto internazionale, perché finché tanto resta in Congo sembra quasi che non ci interessi. Ora, al di là ovviamente di una scarsa umanità e solidarietà che denuncia tutto questo, c'è una colpa notevolissima da parte di noi, continuiamo a utilizzare il termine occidentali, nel sottovalutare, di non capire, di non conoscere a fondo l'Africa.
2: Assolutamente sì. Ecco perché vogliamo aprire una finestra sul mondo. L'abbiamo fatto con i primi due appuntamenti che ci hanno consentito di esplorare il contesto internazionale dal punto di vista delle crisi geopolitiche. Nel secondo abbiamo capito un po' di più se gli italiani sono ancora un popolo solidale. Il prossimo appuntamento di domani alle 18:30 al Cineteatro L'Ottagono a Bergamo avremo con noi l'africanista Ilaria De Bonis, che ci aiuterà a capire come l'Africa sia un continente con grandissime potenzialità. È il continente più ricco di materie prime, è il continente più giovane del mondo, sì. Perché la gran parte della sua popolazione è costituita da giovani, è un continente che ha potenzialità incredibili dal punto di vista agricolo, però è anche un continente in cui ci sono stati fragilissimi, governi non eletti democraticamente, conflitti all'interno degli stati e conflitti tra gli stati. Ovviamente non potremo parlare di tutte le crisi che interessano il continente africano, ci soffermeremo in particolare su due aspetti e lo faremo, che è un po' la caratteristica del ciclo di incontri CESVI, una finestra sul mondo, dando la voce a degli esperti che ci proporranno il tema, ma anche ascoltando la testimonianza indiretta degli operatori del CESVI che lavorano in questi paesi interessati dalle crisi. Per cui parleremo di Sudan con Francesca Matarazzi, nostra coordinatrice paese, e parleremo di Etiopia con Andrea Lorenzetti, due paesi confinanti importantissimi anche per i legami che hanno con l'Italia, ma altrettanto importanti perché sono due paesi vastissimi e interessati da appunto gravi crisi politiche, economiche, sociali e conflitti che purtroppo non trovano una conclusione.
0: E sono paesi che anche per la loro posizione e per quello che rappresentano anche da un punto di vista di risorse e crocevia, che sono molto molto ben osservati dalle potenze internazionali, no? Mi riferisco primariamente dalla Russia e dalla Cina, però anche soprattutto per quanto riguarda il Sudan c'è un interesse proprio netto di quei paesi di cui ci stiamo occupando molto in questi giorni, ovvero i paesi del Golfo. Quindi per dire, no, come l'Africa entri proprio in gioco a livello di equilibri internazionali determinanti, imprescindibili.
2: Assolutamente, c'è un sistema di alleanze, chiaramente noi operatori umanitari siamo interessati più agli effetti concreti sulla vita delle persone questi sistemi di alleanze poi provocano, però è chiarissimo che c'è un sistema di alleanze che vede da un lato il Sudan, ovvero il governo centrale alleato con l'Egitto e l'Arabia Saudita e la Somalia, e dall'altra parte invece le forze di intervento rapido che sono in guerra col governo centrale di Khartoum in Sudan, che sono alleate dell'Etiopia e degli Emirati Arabi Uniti. E quindi c'è un sistema di alleanze che va probabilmente anche oltre il Corno d'Africa e lo stesso Golfo Persico, perché sappiamo tutti benissimo che anche Turchia e Israele si sono schierate dietro una di queste due reti di alleanze. Però gli effetti concreti di tutto ciò noi li vediamo sulla vita quotidiana delle persone. In Sudan c'è una guerra civile devastante, con oltre 12 milioni di persone interessate da bisogni umanitari. Noi CESVI siamo presenti a Port Sudan e a Khartoum, abbiamo interventi in particolare dedicati alle donne e ai bambini, perché non va dimenticato che in un conflitto come questo i giovani adolescenti purtroppo sono diventati strumento della guerra, vengono arruolati forzatamente, all'interno dei gruppi armati, perché vengono poi utilizzati per colpire la controparte, con danni vastissimi, perché molti sono rapiti dalle loro famiglie, oppure sono orfani perché le loro famiglie sono già state uccise nel corso del conflitto.
0: Oh, veramente un dramma indescrivibile. E invece, direttore Pizziali, guardando agli altri due incontri, in modo particolare quello dell'8 maggio, ha dato spazio ad altre due realtà attraversate da guerre e crisi, no? L'Ucraina e Gaza, dove CESVI è impegnato da sempre.
2: Assolutamente, è stato un incontro estremamente interessante, aperto con un dialogo tra Paolo Magri, presidente del comitato scientifico dell'ISPI, e il presentatore, il conduttore del ciclo di incontri Una finestra sul mondo, il caporedattore dell'Eco di Bergamo, Andrea Valesini, grande conoscitore soprattutto della crisi ucraina, paese che ha visitato oltre una ventina di volte. Paolo Magri ci ha aiutato a capire come in un mondo in cui le poche regole che il sistema era riuscito a darsi fino a qualche anno fa sembrano saltate, e quindi c'è un po' una situazione di liberi tutti, in cui però i più prepotenti sembrano approfittarne per favorire i propri interessi con ogni mezzo, ovviamente anche utilizzando la forza. Ogni giorno siamo sorpresi da nuovi eventi, nuovi potenziali conflitti. Magri ci ha aiutato a capire che è un po' come se fossimo all'interno di un'orchestra in cui improvvisamente sparisce il direttore d'orchestra e tutti quanti si mettono a suonare per conto loro e ovviamente non si capisce più nulla. Però ci ha anche aiutato a comprendere un aspetto importante.
0: Cioè?
2: Non è che questo nostro mondo sia peggiore di quelli che l'hanno preceduto. Cioè, negli anni della guerra fredda la situazione non era migliore. Quello che dobbiamo imparare è capire che dietro le crisi comunque c'è sempre una possibile soluzione. Non dobbiamo farci scoraggiare, e anche il nostro sforzo di comprensione come cittadini è importante per far avanzare una politica di dialogo, una politica di comprensione tra gli attori internazionali.
0: Ecco.
2: E questo si è collegato direttamente al secondo incontro.
0: Esatto,
2: ci
0: arrivavo anch'io, dicevo, di fronte a tutto questo, quindi sfide interne e internazionali, italiani e solidarietà, in che rapporto stanno?
2: Assolutamente molto stretto, perché gli italiani sono un popolo discretamente solidale, e grazie a Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos Doxa, siamo riusciti con una ricerca che puntualmente da tanti anni viene elaborata da questo gruppo di indagine sull'opinione pubblica. Siamo riusciti a comprendere dove dormono di più gli italiani, quali sono le aree che donano di più, quali sono le fasce che sono più propense a donare, qual è la soglia, la taglia media di donazione che gli italiani mettono a disposizione, ovviamente in tutti i settori. Attorno a un tavolo abbiamo chiamato a ragionare Don Roberto Grussardi, direttore della Caritas Bergamasca, Federica Brunetti, che è segretario della Fondazione della Comunità Bergamasca, e Ariela Benigni, che è segretario scientifico dell'Istituto Mario Negri. Quindi tre punti di vista diversi, insieme a quello di Celli, Claudio Infanti, nostro responsabile delle donazioni dagli individui, per capire cosa le diverse organizzazioni stanno mettendo in campo come strumenti, come processi, come azioni per essere convincenti nei confronti dei donatori. Chiaramente sono realtà che lavorano sullo stesso territorio, per cui c'è stata anche una condivisione di opinioni sulla sensibilità dei bergamaschi, che dal tempo del Covid, ma anche prima, hanno sempre mostrato una grande sensibilità verso le cause sociali.
0: Direttore, grazie veramente per essere stato con noi questa mattina. Stefano Pizziali, direttore generale di CESVI. Io vi ricordo il terzo appuntamento oggi 18:30 alla Cineteatro.
2: Domani,
0: 22 maggio, quindi ovviamente domani. Domani 18:30 Cineteatro all'Ottagono, il terzo appuntamento, il titolo Africa, il continente delle grandi sfide, capire le emergenze di oggi. Cineteatro all'Ottagono di Bergamo. Grazie ancora, direttore, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata, buon lavoro.
0: Buon lavoro. Noi siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu. Grazie per averci seguito. Grazie a Lorenzo Sada in regia. Sì, c'è Lorenzo Sada.

0: Giorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
3: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.

0: Buongiorno da Antonella Mitola, arrivati in Italia il deputato di 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, che erano a bordo della flottiglia fermata da Israele. I due denunciano di essere stati picchiati. La Turchia evacuerà gli altri attivisti. Condanna di Mattarella e Meloni per le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir, che deride gli attivisti della flottiglia mentre sono legati inginocchiati a terra. Convocato l'ambasciatore israeliano. Netanyahu bacchetta il ministro falco dell'ultradestra. Ha sbagliato. Terremoto questa mattina a Napoli. La scossa di magnitudo 4.4 ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area. La scossa è stata registrata in una vasta area ed è stata distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.51. Scuole chiuse nella zona. A Bacoli registrati danni e crolli alle facciate di edifici. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà più tempo. E intanto sul campo continuano i raid russi. Attaccata questa notte Dnipro, 2 le persone morte e 6 feriti, esplosioni registrate in un sobborgo a Kharkiv. Crescono in Italia le malattie professionali, negli ultimi 10 anni cresciute del 54%, in vetta stress, ansia e disturbi del sonno.
1: Dal 2014 al 2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono passate da 57.000 a oltre 88.000, lo evidenzia un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è anche aumentata l'esposizione dei lavoratori al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Ed anche l'invecchiamento ha cresciuto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra quasi il 45% degli infortuni mortali denunciati all'INAIL. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Ancora un incidente mortale sulla strada a Milano. Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia, uccidendone una e ferendone gravemente un'altra. L'uomo, un 39enne, era ubriaco alla guida e non si è fermato a prestare i soccorsi. Si è poi costituito alla polizia locale. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Nel nostro spazio dedicato all'informazione locale, corredato di interviste, oggi ci piace parlare di una iniziativa che sottolinea e soprattutto, insomma, dà nuova vita al dialetto con frasi, parole che ancora usiamo nel nostro linguaggio. Alcune fanno anche un po' sorridere, però è bello anche portare avanti l'identità del nostro territorio. Parliamo di un percorso visibile
6: incisivo tra linguaggio, dialetti, arte e identità contemporanea nelle Marche. Fino al 28 maggio prossimo c'è la mostra itinerante Non è niente di Marche Love al Politeama di Tolentino, con un nuovo allestimento dedicato alla ricerca tra linguaggio, identità e territorio. È un progetto nato nelle Marche ma pensato come uno spazio aperto di osservazione e dialogo, dove grafica, stampa d'arte, parole e immaginari contemporanei si intrecciano per raccontare il rapporto tra le persone e i luoghi che abitano. Non è niente parte da una frase semplice, quotidiana, quasi automatica, una espressione usata spesso per alleggerire, nascondere, minimizzare o evitare qualcosa. Da qui proprio prende forma una riflessione più ampia sul linguaggio e sui modi in cui costruiamo identità, appartenenze e distanze. Nella mostra troviamo opere, stampe, grafiche, sperimentazioni visive che sono nate all'interno della ricerca portata avanti da Marche Love e What You Say, un percorso indipendente che esplora il territorio marchigiano attraverso dialetti, cultura popolare, semiotica, arte contemporanea e comunicazione visiva. Ma insomma, noi vi diciamo subito l'orario della mostra: dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 al Politeama di Tolentino. L'ingresso è libero. E allora passiamo alle interviste realizzate da Tiziana Tiberi, la prima a Cristina Cestola e poi a Romina Mitillo, entrambe referenti del progetto Marche Love.
7: Noi siamo Marche Love, che è un progetto culturale indipendente che nasce proprio per rivalutare le nostre origini, quindi c'è un bisogno, diciamo, di ritornare alle proprie radici, e noi lo facciamo attraverso il dialetto e attraverso tutte queste grafiche, queste illustrazioni dove ognuno può lasciare la propria, perché infatti il nostro progetto, diciamo, parallelo a Marche Love è il progetto che What You Say, cioè tu come lo dici, un po' maccheronico all'inglese, perché scansionando ogni cosa, ogni illustrazione, entri dentro alla parola e ci puoi lasciare anche il tuo termine, visto che le Marche sono plurali e non abbiamo, diciamo, lo stesso dialetto a distanza di 5 chilometri, e quindi ognuno ha la propria e può lasciare la sua parola, sta parola che è detto sì, e quindi da dove vieni, cosa importante, abbiamo delle traduzioni in inglese, perché questo progetto nasce anche per far scoprire anche le nostre parole anche a chi non è marchigiano e a magari anche chi non è italiano. E quindi come funziona? Abbiamo un QR code scansionabile e si entra dentro al nostro progetto e si entra proprio dentro alla parola. Generalmente questo è detto sì, ti spieghiamo tutto il nostro concetto, poi abbiamo diversi oggetti e qui alla fine puoi lasciare, tu come lo dici, la tua parola.
8: Definizione che vedete su tutte le nostre installazioni, ma anche sugli oggetti che poi fanno parte del nostro modo di autofinanziarci, è What You Say, che anche in inglese fa un po' strana questa cosa. Quindi perché abbiamo pensato che ai giovani che conoscono meglio l'inglese del proprio dialetto, vogliamo invitarli proprio a dare una visione, approfondire questo linguaggio, quindi inquadrando ogni oggetto, ogni poster su questo, diciamo, sistema. Entrate dentro la parola, viene spiegata tecnicamente da dove viene usata, in quale zona. Quindi l'idea nasce What You Say per mappare le parole che i giovani si ricordano. Quindi facciamo in giro per borghi, facciamo parlare i giovani che ci lasciano la loro parola e da lì costruiamo sempre installazioni nuove. Chi è che non si ricorda? I parenti. I parenti è un progetto a cui noi teniamo moltissimo perché mappano proprio il valore marchigiano. La famiglia, noi abbiamo chiamato i parenti, quindi mammita, babito, solita, frate e via dicendo, e anche qui abbiamo visto che i giovani amano proprio ricordare queste cose. La cosa che dispiace un po' quando andiamo in giro nei borghi è capire che la mia generazione invece va contro questa cosa, quindi c'è proprio questo scontro, dire dialetto sì o dialetto no. Assolutamente dialetto sì, insieme all'italiano, all'inglese, al francese, al tedesco.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In blu. Radio Nuova, in blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcere Oinè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullozzo ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

Cammello calmarsi processo era vado più bello, un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza, io ci attengo le scarpe a un gilet, gradito.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
13: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Marche, infinita cultura.
18: Ben ritrovate, ben ritrovate a tutti e tutte voi, cari amici e care amiche di Radio Nuovo in Blu, dalla vostra Samuela Lautizzi. Oggi con voi per ricordarvi alcuni appuntamenti, in particolar modo la nona edizione della manifestazione Nel cuore, nell'anima, ritratti d'autore in musica parole. Si inaugurerà il 5 luglio a San Benedetto il Tronto la nona edizione di questa manifestazione. Vediamo quali sono i 4 appuntamenti in programma. Domenica 5 luglio il critico musicale Gino Castaldo e la conduttrice Emma Sucolma saranno i protagonisti di 80 contro 90, una serata di disfida tra i due decenni. E andiamo con martedì 14 luglio, Pacifico porterà in scena un omaggio ad una indimenticabile artista con Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, le parole e la musica, con Elisa Parmigiani alla voce e Carlo Gaudiello al pianoforte, regia di Gabriele Russo. Martedì 21 luglio Federico Buffo e Cesare Pomarici saranno invece i protagonisti di Il futuro è tra mezz'ora, le ultime 48 ore di Lucio Dalla, con Alessandro Nidi al pianoforte ed Emanuele Nidi alla chitarra e voce. E concludiamo questa rassegna con venerdì 31 luglio, quando Stefano Fresi porterà in scena Dell'amore, della guerra e degli ultimi, omaggio a Fabrizio De André, scritto e diretto dallo stesso Stefano Fresi. Sul palco ci saranno anche Cristiana Polegri, voce sax, e Egidio Marchitelli, chitarra. Veniamo invece alla stagione teatrale 2026-27 al Teatro Feronia di San Severino Marche. Ecco un riepilogo dei 7 spettacoli in programma nel nuovo cartellone dal titolo Trasformazione. Venerdì 23 ottobre 2026 Ambra Angiolini sarà la protagonista di La misteriosa scomparsa di V, di Stefano Benni, per la regia della stessa Ambra. Giovedì 26 novembre 2026 Alessio Vassallo e Federica Luna Vincenti

0: porteranno sul palco il capolavoro di Oscar Wilde dal titolo tratto di Dorian Gray, regia e drammaturgia di Giancarlo Nicoletti. Domenica 13 dicembre 2026 andrà in scena un altro capolavoro di Oscar Wilde, L'importanza di chiamarsi Ernesto, per la regia di Jeppy Glazes. Sul palco Giulia Paoletti, Bruno Crucitti, Gloria Sapio e Riccardo Feola. Sabato 9 gennaio 2027 Laura Morante salirà sul palco con lo spettacolo Insieme, scritto e diretto da Fabio Marra. Sul palco con Laura Morante ci saranno Fabio Marra, Agnese Kleis e Sonia Palau. Sabato 20 febbraio 2027 Ettore Bassi, Galatea Ranzi e Stefano Santospago saranno i protagonisti dello spettacolo dal titolo Un ispettore in casa Birling, per la regia di Piero Maccarinelli. Venerdì 12 marzo 2027 andrà in scena invece Autoritratto di e con Davide Enia, musiche composte ed eseguite da Giulio Barocchieri. Ed infine martedì 6 aprile 2027 Ferdinando Bruno e Daniele Fedeli saranno i protagonisti di Amadeus di Peter Schaffer, per la regia di Bruni Frongia. E con questo è tutto, e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento, sempre con nuovi eventi.
1: Ok,

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasione di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
3: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
4: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori.
5: Sono Andrea Marchiori, assessore ai lavori pubblici e al patrimonio. In questi 5 anni Macerata è cambiata in meglio con le tante riqualificazioni urbane. È uscita dall'isolamento ed è ancora più bella. Ogni giorno abbiamo lavorato su grandi opere come il sottopasso e le piscine, ma anche su piccoli interventi di manutenzione. Abbiamo dedicato attenzioni al centro, ai quartieri, alle periferie ed alle frazioni. Se vuoi che nei prossimi 5 anni Macerata continui a crescere con noi, vota Andrea Marchiori, lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
6: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei maceratesi per Parcaroli. Sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo 2 bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto. Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi. Sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi alle prossime elezioni comunali vota Micucci Cecchi nella lista I Maceratesi per Parcaroli.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: 2 minuti, un libro.
9: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai 2 centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
10: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime 2 ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
9: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
10: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
9: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
10: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in scomfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
9: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editore.
11: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola, il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Il deputato e il giornalista hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Tutti gli attivisti della flottiglia partiranno entro la giornata da Israele. L'Organizzazione per i diritti umani Adalah ha ricevuto conferma ufficiale dal servizio carcerario israeliano che tutti gli attivisti visti saranno rilasciati oggi. L'indignazione hanno suscitato le immagini del ministro israeliano della difesa Ben Gvir che deride gli attivisti fermati, legati e inginocchiati. Egitto, Qatar, Arabia Saudita chiedono un accordo equilibrato e garanzie di sicurezza. Hanno ribadito la necessità di impedire che la regione del Golfo venga trascinata in scontri più ampi. Martedì Trump ha dichiarato di aver rinviato un attacco su vasta scala contro l'Iran su richiesta dei partner di Washington nel Golfo Persico, che gli hanno chiesto di concedere tempo per i negoziati. Trump ha inoltre indicato di essere in attesa di risposte corrette da Teheran alle condizioni poste dagli Stati Uniti in merito alle attività nucleari iraniane alla revoca del blocco dello stretto di Hormuz. Oggi si cerca la pace con le armi, urgente rafforzare dialogo e multilateralismo, così Papa Leone, che questa mattina ha ricevuto in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad e Sri Lanka per la presentazione delle lettere credenziali. Il pontefice ricorda che nessuna nazione, nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il proprio successo in termini di potere o prosperità, trascurando chi vive ai margini. Attesa nei prossimi giorni l'autopsia su Gianluca Benedetti, l'operatore subito individuato nella grotta di Alimatale, Maldive, dove hanno perso la vita altri 4 connazionali, i cui cadaveri sono stati recuperati dai 3 subspeleologi finlandesi. È prevista per oggi un'ultima immersione per recuperare tutta l'attrezzatura del gruppo, che sarà analizzata dagli inquirenti per cercare di ricostruire l'accaduto. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in una grotta così in profondità. Non ce l'ha fatta Franco Vescio, l'operaio di 51 anni precipitato una settimana fa mentre lavorava sul tetto di uno stabile a Fuscaldo nel Cosentino. L'uomo è deceduto oggi, era rimasto gravemente ferito dopo la caduta mentre stava effettuando alcuni lavori di intervento su cavi di telecomunicazione. Sull'accaduto indagano i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
1: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Partecipazione e coprogettazione saranno parole d'ordine per la mia amministrazione. Sanità, trasporti urbani, rifiuti e acqua pubblica saranno le mie battaglie. Macerata si riparte.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Sapete cosa mi rende più orgoglioso? Che oggi, quando Macerata bussa una porta, quella porta si apre. Fondi PNRR tra i primi comuni d'Italia. La Fondazione Bocelli che ha scelto le nostre scuole. Il bilancio in ordine ogni anno. Questa fiducia l'abbiamo costruita insieme, giorno dopo giorno. Non la sprechiamo. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
3: Lista civica i maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
4: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Roberto Cherubini.
5: Buongiorno a tutte e tutti, sono Alice Verdicchio, ho 30 anni, vivo a Macerata e insegno storia dell'arte. Sono candidata alle prossime elezioni comunali di Macerata con il Movimento 5 Stelle. Vorrei rivolgermi alle ragazze e ai ragazzi e anche alle loro famiglie. Nel mio lavoro mi impegno quotidianamente a sensibilizzare i giovani al rispetto dei luoghi di cultura della nostra città. Macerata è un luogo straordinario, una città ricca di storia, di arte e di culture diverse. Il mio impegno è quello di crescere cittadine e cittadini consapevoli, capaci di rispettare, valorizzare e custodire gli spazi che ci circondano, come un museo, una biblioteca o ancora un parco urbano. I nostri giovani oggi più che mai hanno bisogno di amare ciò che li circonda, quindi educhiamo alla bellezza, che vuol dire anche imparare a prendersene cura. Alle prossime elezioni comunali, scegli il Movimento 5 Stelle.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Roberto Cherubini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. committente Paolo Renna.
6: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
7: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del Comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli Sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del Comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
8: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei maceratesi per Parcaroli. Sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo due bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto. Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi. Sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi alle prossime elezioni comunali vota Micucci Cecchi nella lista I Maceratesi per Parcaroli.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: arriviamo anche oggi, arriviamo con ci, cari amici, Vania.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a te Nazareno, e dopo l'ascolto di alcuni spot legati alle imminentissime elezioni comunali a Macerata,
0: Tocca a te adesso.
1: Esatto, passiamo a qualcosa di molto ma molto elevato,
0: ecco.
1: Pur rimanendo nel nostro territorio. E io questa mattina ho pensato di iniziare questa puntata qui a Radio Nuova con la grande festa che ci sarà domani in onore di Santa Rita.
0: Ah, bella, dici qualcosa.
1: Perché chi come noi di Tolentino è agostiniano, ovviamente non può sottovalutare la figura di Santa Rita, seppur San Nicola è il santo per eccellenza, e noi ci auguriamo presto che anche Fra Mario, già servo di Dio, possa essere accolto tra i beati. Quindi stiamo attendendo appunto l'esito da Roma, dal Vaticano, per la causa di beatificazione, e quindi tifiamo tutti affinché questo accada presto, perché a Tolentino abbiamo già il beato Tommaso. Insomma, diciamo che è una cittadina molto vocata alla spiritualità.
0: Grazie
1: a queste figure che hanno veramente avuto carismi incredibili. Non a caso Nazareno, possiamo dire che grazie proprio a questi santi abbiamo avuto anche dei parroci, e non solo parroci, di spiccata spiritualità. Non a caso tu, che poi sei di Comunione e Liberazione, abbiamo Monsignor, aiutami.
0: Per quanto dicevi, ma adesso ci sono parecchi che vengono con noi. Don Giancarlo?
1: Don Giancarlo, adesso non mi veniva, Don Giancarlo Vecerreca, no?
0: Sì.
1: Sempre di Tolentino abbiamo Don Rino Ramaccioni, poi Don Frediano, che ha lasciato Tolentino ma comunque è stato un parroco straordinario qui presso la Basilica di San Catervo. Diciamo che abbiamo avuto grandi personalità qui a Tolentino, e questo non è un caso. Cioè, quando si cresce in
0: con
1: una
0: io comunità, convince anche io sono grande qualità.
1: Allora, non a caso Nazareno, tu sei stato cofondatore di una radio che ancora vive, no? Non a caso anche sì, tu sì. Hai avuto questa educazione di alta spiritualità, che tra l'altro
0: 50 anni fa, questo lo dobbiamo dire.
1: Tra l'altro Tolentino ha una forte vocazione mariana, no? Perché
0: sì,
1: abbiamo
0: la
1: Madonna della Tempesta, il cui ricordo cade, mi sembra, il 15 di maggio, quindi proprio qualche giorno or sono, no? Ecco, questo tanto per dire che quando si cresce in una realtà vocata alla spiritualità, ma con dei segni tangibili di santità, è chiaro che il nostro divenire è sicuramente diverso.
0: Giusto.
1: È sicuramente diverso. E quindi, ritornando appunto all'oggi, domani Santa Rita, e chi è di Tolentino non se la perde di sicuro. Non perde né la benedizione della macchina, né portare a casa una rosa benedetta, perché c'è tutta una tradizione legata a Santa Rita, ma non è una tradizione puramente devozionale, no? Ma è una tradizione che si è basata su fatti concreti. Cioè, la storia, io credo che tutti, insomma, coloro che mi ascoltano conoscono, insomma, Santa Rita, no? L'agostiniana, la santa delle opere impossibili. E comunque Santa Rita ha avuto una vita molto molto tribolata, considerando che è una santa del 1380, insomma, quindi a cavallo medioevo umanissimo. Ha avuto un matrimonio infelice, perché comunque il marito, seppur alla fine poi ha capito il valore della moglie, si è convertito, e proprio per questo poi è stato assassinato. E poi due figli ha avuto dal Signore, due figli maschi, per i quali lei pregava, invocava la morte. Perché? Perché temevano che ci fossero appunto queste rivendicazioni dovute alla morte, all'assassinio del padre, no? E invece sembra che siano morti di peste. E Santa Rita sentiva forte in lei questa vocazione di entrare in convento, ma all'epoca purtroppo le monache non l'accettavano. Perché? Perché c'erano delle condizioni molto rigide. La prima innanzitutto è lo stato di vedovanza, no? Cioè le regole del monastero all'epoca imponevano che venissero ammesse solo donne nubili o vergini, e lei era già stata moglie e madre di due figli. E poi c'era l'aggravante della storia familiare, cioè il marito, adesso qui leggo, Paolo Mancini si chiamava, era stato coinvolto nelle sanguinose faide politiche locali e fu assassinato. Le monache temevano che la sua presenza nel convento potesse scendere a compromessi con le famiglie rivali, mettendo a rischio la sicurezza della comunità monastica. E comunque, nonostante tutto questo, Santa Rita non si diede per vinta, e la sua fede fervente addirittura la fece entrare di notte. Lei entrò senza che nessuno le aprisse la porta nel convento, difatti fu trasportata, insomma questa lo dichiara la storia, miracolosamente all'interno del convento dai suoi santi protettori, Sant'Agostino, San Giovanni Battista e San Nicola da Tolentino. E questo evento chiaramente non solo sconvolse tutte le religiose, ma convinse appunto queste religiose ad accettarla. Ecco, questo è un fatto straordinario. Poi, perché le rose? Anche questa è una storia importante. Perché? Perché uno pensa, beh, perché un fiore dedicato alla donna, no? La rosa. No, perché Santa Rita, praticamente prima di morire, lei è morta nel periodo in cui non c'erano le rose, chiese che prima di morire voleva appunto, lo chiese a un parente, di portarle una rosa e due fichi dell'orto di Rocca Porena, dove insomma, vicino Cascia, insomma, dove lei è vissuta. Nonostante appunto fosse pieno inverno e la neve, leggo, coprisse ogni cosa, quindi era impossibile insomma questa richiesta. La donna, questa parente, trovò incredibilmente una rosa sbocciata e i fichi. E io posso dire, Nazareno, che l'ultima volta che mi sono recata a Cascia, all'interno del convento, che, dove c'è chiaramente un giardino, no? Una volta i giardini erano interni, perché è chiaro, le monache vivevano la clausura, ancora esiste questa pianta, quindi chiaramente sarà stata ripotata questa pianta delle rose di Santa Rita. E quando insomma l'agostiniano che ci ha guidato in questo cammino di spiritualità e di fede per Santa Rita, quando ci ha detto questa cosa, sinceramente ci ha molto molto commosso, no? Cioè, immaginiamo, no? sono passati oltre 600 anni. Questo insomma. E poi qui leggo un'altra volta: la rosa incarna perfettamente il messaggio di Santa Rita. Intanto è un simbolo di speranza, rappresenta la capacità di fiorire e portare frutto anche nel gelo delle sofferenze e dei problemi più disperati. Nel gelo è virgolettato, perché è virgolettato? Perché noi sappiamo perfettamente che quando si parla di spiritualità noi dobbiamo andare sempre oltre quella che è la materia, no? Quindi il gelo intende chiaramente il gelo dell'anima, no? Sì. Il nostro distacco dalla fede, oppure le sofferenze che ci allontanano, no, da Dio. E poi un altro aspetto, sempre incarnato nel messaggio di Santa Rita, è la tradizione. Ogni anno, infatti, il 22 maggio, i fedeli portano le rose a benedire. I petali vengono poi conservati come segno di consolazione e protezione. Qui a Tolentino non portano i fedeli, sono le terziarie agostiniane ed altre volontarie della Basilica che da oggi, da giovedì praticamente, sono all'opera per tagliare, insomma, per eliminare le spine, insomma, cercare di ripulire al meglio queste rose. E quando ci si reca in basilica si fa un'offerta e si ritira una rosa benedetta.
0: Ecco.
1: Poi che si fa? Non la si mette dentro un vaso come consuetudine, quando si compra un fiore lo si mette nel vasetto con l'acqua. No, la rosa va essiccata, quindi non va messa in acqua, questo lo dico per chi mi ascolta e si reca a San Nicola, va conservata, chiaramente i petali poi si seccano, e c'è chi mette questo petalo all'interno della Bibbia, chi in un libro che legge magari, oppure ma in altri posti. Perché? Perché magari questa rosa, essendo benedetta, in occasione, ricordiamolo, proprio di Santa Rita, porta benefici a chi a lei è devoto. E poi in fondo l'ultimo messaggio è il profumo. La devozione popolare narra che le grazie attribuite alla santa siano spesso accompagnate da un intenso profumo di rose.
0: Ah, vedi.
1: Ecco, poi chiaramente se c'è qualcuno che è interessato e vuole approfondire la figura di Santa Rita, magari ecco, può acquistare un libriccino sulla sua vita, il messaggio appunto che io ho sintetizzato. E comunque invito veramente a recarsi in basilica, a ritirare una rosa non solo per se stesso, ma anche per gli altri. Io normalmente lo faccio anche per persone che non possono camminare, che non possono recarsi in basilica o magari hanno delle attività che non gli consentono di passare in basilica in orari di apertura. E comunque gli orari sono molto allungati, si parte dalla mattina alle 8:30 fino alla sera tardi. Ecco, lo scorso anno e anche 2 anni fa addirittura le rose non bastarono, se ne aggiunsero delle altre, tanto fu la richiesta di portare a chi le desiderava anche ad amici e parenti.
0: Bello, bello, hai fatto una bella cosa già qui dicendo queste belle cose.
1: Poi altra nota diciamo importante di questa giornata, oltre al triduo insomma che praticamente si completerà quest'oggi, abbiamo anche un'intensa attività di funzioni religiose e qui le leggo. Le sante messe sono alle 8:30, alle ore 10, alle ore 12 e alle ore 18:30. Poi alle 12:45 abbiamo la supplica a Santa Rita, alle ore 16:30 la benedizione dei bambini e alle ore 21:15 la testimonianza di fede. Quindi ci sono 4 sante messe.
0: Bello, una bellissima cosa.
1: E poi da venerdì, quindi da domani, dalle ore 7:30 lo fanno, perché chi va a lavorare magari poi non ha il tempo, eccetera. Dalle 7:30 fino, qui c'è scritto il sabato addirittura, venerdì dalle 7:30 alle 19:30, ma in genere slittano, anche le 8:15 arrivano, perché se c'è la fila è chiaro, insomma, non posso, ecco. Poi abbiamo anche sabato la stessa cosa e anche la domenica. Quindi cioè, ci sono 3 giorni attraverso i quali insomma si possono acquistare sia le rose che benedire le macchine e le vetture.
0: Sono molto contento io, perché
1: poi dopo viene consegnato un omaggio di Santa Rita, può essere un santino, un portachiave, uno di questi oggettini da attaccare anche al frigorifero, questi con la calamita, insomma ogni anno cambiano sempre questo, il pensiero insomma che viene lasciato a chi fa un'offerta appunto in questa giornata. Ecco, quindi vi consiglio vivamente di vivere questa esperienza, perché Santa Rita non a caso è stata designata la santa degli impossibili, quindi come ci ha lasciato scritto il Signore, no? Nulla è impossibile a Dio, no? Se nulla è impossibile a Dio, chi è in Dio può rendere possibile l'impossibile, e Santa Rita è sicuramente la santa degli impossibili, e noi di Tolentino Nazareno siamo, e lo dico con commozione, siamo molto fortunati ad avere dei santi eccezionali, perché Santa Rita è la santa degli impossibili e San Nicola è il patrono delle anime purganti. Ricordiamoci sempre anche il valore delle sante messe per i defunti, le preghiere per i defunti, l'invocazione che noi cerchiamo, no, proprio per aiutare i nostri defunti a purgarsi e poi salire in cielo, no? In paradiso. Ecco, quindi questi santi sono veramente dei santi straordinari, e teniamoli a mente, perché se riusciamo ancora oggi a vivere il cristianesimo, e Tolentino tra l'altro è un esempio in questo veramente eccezionale, nonostante il terremoto, nonostante tutte le calamità che ci sono state, a Tolentino non c'è stato mai un morto, anche nei cantieri, e io lo dico qui anche da avvocato, dove vivo da mio padre, cioè le norme di sicurezza sono trascurate sui tetti, senza ginde, senza cappelli, cioè senza protezioni. Ad oggi non abbiamo avuto una caduta, un lutto, niente. Cioè, io credo anche nelle assurdità che adesso magari ci si presentano, o in queste situazioni di veramente di catastrofe, di calamità, a Tolentino non abbiamo avuto un morto, e questo, di questo ne parlavano anche i sacerdoti, è un evento eccezionale, straordinario.
0: Certo, certo.
1: E non è un caso.
0: Alla Santa
1: sa che non è un caso.
0: Sì, questo è vero, no? È bellissimo, è anche bellissimo che lo sentiamo, questo è bellissimo. Diciamo anche alla Santa che ci aiuti a Radio Nuova Macerata, a me che ero di Tolentino e naturalmente a tutti quelli che vogliono.
1: Esatto, ci aiuti a fortificare la nostra fede e soprattutto a non arrenderci mai nei momenti di difficoltà. E anche stamattina sentivo, insomma, le omelie, chiediamo al Signore la forza e il coraggio.
0: Ecco, il coraggio. Bellissimo,
1: bellissimo. Mai arrendersi, anche se come umani cadiamo nello sconforto, perché tutti, anche io, insomma, chi è che non ha momenti di sconforto quando vivi situazioni di grande difficoltà, dalle quali non sai come districarti.
0: Certo.
1: Però proprio in questi momenti dobbiamo veramente alzare gli occhi al cielo e chiedere a Dio di darci forza e coraggio, e questi santi che sono intercedono per noi in terra, sono sicuramente dei sostegni insostituibili.
0: Questo è importante.
1: E crediamo in loro e soprattutto affidiamo a loro le nostre necessità, perché proprio loro ci hanno dato l'esempio che le difficoltà le hanno superate grazie a una fede veramente forte, salda.
0: Bene, bene. Allora,
1: io avevo scelto Nazareno, sì, proprio per Santa Rita, un brano dedicato a lei, e questo brano l'ho selezionato perché ce ne sono parecchi di brani a lei intitolati, molto lunghi eccetera, però io ho scelto un brano che nemmeno io conoscevo, si intitola Ave Dolcissima Celeste Rita ed è suonata e cantata, l'organista è Giuseppe Bella, da Acireale. Ascoltiamola con la dovuta devozione e che Santa Rita veramente possa anche lei guidarci con santità in questo cammino terreno.
0: Santa Rita, giustissimo. Allora ascoltiamo.

0: Meravigliosa, meravigliosa, meravigliosa. Allora, torniamo e adesso vediamo che cosa ci dici.
1: Sì, Nazareno, prima dell'interruzione, che so che continuano gli spot elettorali, abbiamo ancora 8 minuti. Allora io questi 8 minuti li vorrei dedicare a una carissima amica, Elisabetta Nardi, una maestra che conoscete tutti di Pollenza, la quale ha avuto un'idea bellissima, quindi vorrei leggere proprio quello che lei come maestra, come insegnante ha inviato a Papa Leone XIV. Poi commentiamo. E ha ricevuto una risposta dalla Segreteria di Stato, dal Vaticano, 16 aprile 2026. Cari bambini, questa è la risposta. Con premuroso pensiero, la maestra Elisabetta ha fatto pervenire a Papa Leone XIV il materiale realizzato insieme a padre Massimo Giustozzo e a padre Armando Pierucci sul grande desiderio di pace che abita il vostro cuore, chiedendo un segno di spirituale vicinanza. Preciso, per chi non lo sa, padre Massimo Giustozzo è di Pollenza, ma da qualche anno è ritornato da Milano, dove è stato parroco nella chiesa di Santa Rita, tanto per rinominare la santa, ed è da 2 anni priore presso la Basilica Santuario di San Nicola. Invece il maestro padre Armando Pierucci, sacerdote, è un francescano, non so se è francescano o francescano cappuccino, è un musicista, organista, è stato docente a Pesaro, eccetera. Mi sembra che quest'anno compie addirittura 90 anni, lucidissimo, compositore, eccetera. Quindi cioè, questa lettera, su iniziativa della maestra Elisabetta Nardi, è stata vallata, insomma, ecco, appunto, da padre Massimo Giustozzo e da padre Armando Pierucci.
0: Ecco.
1: Compiaciuto, chiaramente risponde il segretario di Stato, insomma, del Papa, però il Papa l'ha letta chiaramente, compiaciuto da quanto appreso, Sua Santità ringrazia per i sentimenti manifestati e per il gioioso impegno che ha contraddistinto il percorso proposto, incoraggiando a impegnarvi ogni giorno con gesti di fraternità e di bontà, poiché Gesù ci chiama a essere tutti amici, fratelli e sorelle. Già da bambini possiamo imparare a costruire ponti, aiutare l'altro, essere promotori di pace, amicizia e amore. Questo inciso è stato tratto dal Papa, dal discorso del 3 luglio 2025. Con tali sentimenti, il Santo Padre, mentre assicura il ricordo nella preghiera affinché possiate perseverare nel cammino di fede e di crescita umana, volentieri invia la benedizione apostolica che estende all'intera comunità scolastica, alle persone care e a quanti hanno collaborato nel significativo progetto, con l'augurio che cresciate nella serenità, sapendovi amati e guidati dal Signore.

0: Anch'io vi saluto cordialmente, quindi è Monsignor Anthony Ekpo, assessore, c'è scritto, insomma, quindi è il delegato di Sua Santità probabilmente in quello che sono le, quello che è praticamente la corrispondenza cartolare, no?
1: Sì, lui lo salutiamo e il Papa salutiamo anche.
0: Esatto, e questo è dedicato, appunto, è stato specificato ai bambini delle classi quinta e quinta B, scuola primaria a Anna Frank e dall'Istituto Vincenzo Monti di Pollenza. Ecco, quindi questo è un ringraziamento che io personalmente rivolgo all'amica Elisabetta Nardi, con la quale, insomma, ho una corrispondenza anche via Facebook, che ci siamo conosciute tanti tanti anni fa e siamo rimaste sempre in contatto. Ogni tanto ci incontriamo in Basilica oppure in altre occasioni, sempre a carattere spirituale e religioso. Ecco, quindi è stata una bellissima iniziativa che sicuramente avrà dato tanta gioia non solo all'intera scolaresca di Pollenza, ma io presumo anche ai genitori, no? Sapere che i loro figli hanno avuto la benedizione del Papa non è da tutti.
1: Eh già, è proprio così.
0: Quindi ringraziamo chi anche a scuola aiuta a crescere questi piccoli nell'amore di Dio. Veramente è una grazia grande.
1: Certo.
0: Ce n'è bisogno, ce n'è molto bisogno. Poi Nazareno, dopo tutte le notizie tragiche che si ascoltano, questa lettera giunge proprio a proposito, no?
1: Certo, questo è bello che lo dici, diciamo anche a tutti quelli che fanno quello che facciamo noi, dite anche cose belle però, perché qui pare esatto. Che tutti ci dicono sempre cose brutte, insomma non è buono.
0: Invece no, ci sono bellissime iniziative e giustamente vanno promosse.
1: Ce ne sono tante poi,
0: e diffuse, promosse e diffuse, sicuramente sì, sicuramente sì. Noi comunque nel nostro piccolino cerchiamo di farlo, Nazareno, anche
1: esatto.
0: Perché siamo felici di poter dare un contributo a chi lo merita.
1: Certo.
0: Allora io adesso non so se posso staccare e dare avvio a queste,
1: perché, allora ecco.
0: perché poi dopo prendiamo tutto un discorso che non vorrei interrompere, quindi magari non so se Gigliola dalla regia le fa partire un minuto prima, così noi ci ritroviamo con un discorso continuativo.
1: Allora le facciamo mandare subito?
0: Sì, grazie mille.
1: Perfetto, andiamo allora.
2: Elezioni Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
3: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
4: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
5: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale, e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Barcaroli. Macerata continua a crescere.
2: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
6: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
7: Sono Paolo Renna. Nato e cresciuto a Macerata, mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Barcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
8: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
9: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del Comune di Macerata. Sono candidata nella lista Barcaroli Sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del Comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Barcaroli Sindaco.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
10: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei maceratesi per Barcaroli. Sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo 2 bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e i maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto. Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi. Sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi alle prossime elezioni comunali vota Micucci Cecchi nella lista I Maceratesi per Barcaroli.
2: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento.
11: Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
12: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
13: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
1: E allora torniamo adesso a Tolentino, a Vania. Vai Vania.
14: Sì, sono in linea, ho ascoltato e adesso devo chiudere perché come potete notare,
1: ecco, adesso
14: continuano giustamente il loro lavoro.
1: Ecco.
14: Allora, io volevo riprendere questa seconda parte con una frase che è stata fortemente voluta da Papa Leone XIV, scritta da Sant'Agostino, che ci sintetizza questo, il più grande dottore della Chiesa di tutti i tempi, il concetto, il valore e l'essenza della fede nel Signore. Chi mi ascolta e ha la possibilità di scriverla, questa frase la scriva, perché io la leggerò due volte lentamente, ma come tutti i concetti di Sant'Agostino va molto meditata, riflettuta e metabolizzata.
1: Giustamente, ecco.
14: Leggo. La fede è credere a ciò che non si vede. La ricompensa di questa fede è vedere ciò che si crede. La rileggo, così chi ha possibilità di scrivere ha anche il tempo per farlo. La fede è credere a ciò che non si vede. La ricompensa di questa fede è vedere ciò che si crede.
1: Bellissima, bellissima.
14: Sì, chi come me ha avuto la grazia di vivere esperienze importanti sa quanto sintetizza quello che un cristiano vero vive, vede e crede in questo concetto agostiniano.
1: Eh sì, sì.
14: Allora, io adesso vorrei far ascoltare l'Ave Maria di Mascagni che ho scelto, interpretata dal soprano scomparso, uno dei più grandi soprani lirici del nostro secolo, Mirella Freni, modenese, che insieme a Pavarotti hanno contraddistinto il melodramma nella seconda metà, diciamo, gli ultimi 30 anni del Novecento. Ascoltatela, perché Mascagni aveva nell'opera Cavalleria Rusticana creato l'intermezzo. Da questo intermezzo lui è riuscito a creare un'Ave Maria che è, a mio avviso, un capolavoro tra le Ave Marie. Poi ovviamente parleremo di Maria, ma attraverso chi ha creduto, vissuto e lasciato una tradizione mariana molto forte.
1: Bello, bello. Allora andiamo ad ascoltarlo. Sentiamo il brano, che ci

0: veramente bella, veramente bella. Ecco, l'abbiamo ascoltata.
1: Bella, e poi sottolineiamo anche emozionante, perché eseguita da una voce veramente bella e perfetta anche sotto il profilo tecnico. Io non mi dimenticherò mai di ringraziare chi ci ha donato veramente un'eredità nel melodramma italiano. Io ho avuto la fortuna di conoscerla e di ascoltarla anche alla Scala di Milano in due occasioni, la Mirella Freni, un'artista di grande umiltà, uno studio incessante, cioè come erano e ancora sono i veri soprani che calcano i palcoscenici di tutto il mondo, rendendo veramente onore al melodramma italiano e ai grandi compositori che hanno reso grande l'Italia nella musica. Ricordiamo sempre anche tutte le battaglie che a tutt'oggi porta avanti Riccardo Muti, uno dei più grandi direttori d'orchestra ancora viventi, perché Nazareno, chi ama veramente il canto, e ritorniamo a Sant'Agostino, chi canta prega due volte.
0: Brava, bravissima. Questa, dilla ogni tanto, perché questo è, una volta si diceva ed è bello questo.
1: Sì, ma non è compiuta la frase. Ma canta bene e canta a lui.
0: Certo, certo.
1: Cioè, quindi capiamo anche quanto è importante educare, ritorniamo anche al discorso dell'insegnamento, fin dalla più tenera età allo studio di uno strumento musicale e del canto. Il canto è uno strumento unico, inimitabile, perché le corde vocali appartengono a chi le possiede.
0: Sì.
1: E quindi ognuno di voi ha una voce unica.
0: Sì, giusto.
1: Quindi è importante far comprendere quanto sia alto il valore dello studio della propria voce, non solo perché alimenta in noi una sensibilità arricchendo la nostra anima, quindi la nostra spiritualità, ma aiutandoci anche a migliorare il rapporto con gli altri. È più facile per un artista creare ponti rispetto a un non artista. Non a caso i veri artisti creano ponti. Cioè un artista, soprattutto nel canto, perché la musica è il veicolo più immediato, più diretto, perché va al cuore. Non a caso gli artisti sono quelli che calcano i palcoscenici di tutto il mondo. E a noi artisti non importa sapere se sei un ebreo, se sei un musulmano, se sei un buddista. A noi artisti interessa quello che tu trasmetti con il tuo canto, con la tua musica, le vibrazioni, il tuo sentimento, perché se il tuo sentimento è un sentimento d'amore, Dio è amore, e a noi questo basta.
0: Eh sì. Veramente bello quello che dici, sempre in queste bellissime trasmissioni che facciamo, cara
1: allora,
0: Dania.
1: Il tempo è tiranno, purtroppo, come i tiranni nella politica, anche il tempo lo è. Allora, io volevo chiudere con un suggerimento molto edificante, impegnativo per chi non ha una grande devozione mariana. Chi ha una grande devozione mariana lo troverà illuminante. Con il Trattato della vera devozione a Maria di San Luigi Maria Grignon de Monforte, e per stimolarvi all'acquisto di questo libriccino edito da Chalon, che io ho comprato qualche anno fa, grazie anche al suggerimento che ci ha dato Don Jacopo Foglia, che è il nostro assistente spirituale nella Milizia dell'Immacolata. Colbe è cresciuto appunto anche grazie allo studio del Trattato della vera devozione a Maria, e non solo lui. Una figura eccelsa che ci ha lasciato è San Giovanni Paolo II, e nella bandella di questo libricino, lo leggo e poi chiudo qua, lui dice proprio questo in merito a questo trattato. Spesso vedo davanti ai miei occhi un piccolo libricino con la copertina celeste macchiata di soda. Quando ero operaio alla Solvay, lo portavo con me, insieme con un pezzo di pane, per il turno del pomeriggio e di notte. Durante il turno di mattina era più difficile poter leggere. Durante il turno pomeridiano spesso leggevo quel libretto. Si intitolava Trattato della vera devozione alla Santissima Vergine. Lo leggevo, se così si può dire, da capo alla fine. Devo mettere il cellulare silenzioso perché, ecco, lo leggevo, se così si può dire, da capo alla fine e di nuovo da capo alla fine. Da quel libriccino ho imparato cosa vuol dire la devozione alla Madonna.
0: Bellissimo, bellissimo. Tutti i giovani con te è una bellissima cosa. Non mancare mai, non mancare mai.
1: Allora, tanto per fare qualche nome, oltre a San Giovanni Paolo II, che è stato il più grande divulgatore moderno del pensiero di Montfort, non a caso adottò il motto episcopale Totus Tuus, proprio tratto dagli scritti di questo santo francese. Poi abbiamo San Pio X, la Beata Maria Luisa di Gesù, San Massimiliano Maria Kolb, Santa Teresa di Lisieux, poi io so anche San Giovanni Bosco, cioè tutti coloro che hanno avuto una grande devozione mariana hanno avuto come maestro, possiamo dirlo, come maestro di Maria, sono stati, ecco, voglio dire anche questo, alla scuola di Maria.
0: Certo.
1: Proprio grazie a San Luigi Maria de Grignon de Montfort. Lui era un gesuita, una persona molto colta, studiò a Parigi, alla Sorbona, ma aveva studiato tanto. Ma lo studio, noi lo sappiamo bene, se non è accompagnato da una grande spiritualità e da una profonda e accurata ricerca interiore, poi non dà frutti.
0: Certo, certo. Le campane ci dicono che siamo arrivati, quindi per oggi ci dobbiamo lasciare.
1: Allora, io ringrazio tutti, ricordo che la differita è domenica alle ore 18, come sempre, e noi ci ritroveremo tra 14 giorni. Buon proseguimento di programma, un abbraccio grande a te, Nazareno, a Giola dalla regia che è sempre molto precisa, puntuale, e a Roberta che presumo sia in sala stampa.
0: Ciao, ciao, alla prossima.
1: Buongiorno e grazie a tutti, grazie a voi.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in primo piano. Living in

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Il nostro centro storico è il cuore di Macerata e un cuore va fatto battere. ZTL gratuita, bus gratis nei festivi, 30 minuti di parcheggio gratuito nelle nostre piazze, agevolazione per chi apre. E nel prossimo mandato, zero tari per chi viene a vivere in centro e il parcheggio in Rampazzara per arrivarci in 3 minuti. Voglio un centro vivo, non un museo vuoto. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
3: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni Comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
4: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni Comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
5: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni Comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
6: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei maceratesi per Parcaroli. Sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo due bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e i maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto. Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi. Sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi alle prossime elezioni comunali vota Micucci Cecchi nella lista I Maceratesi per Parcaroli.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova in blu.

0: nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Ben trovati e buon ascolto. Sono 36.441 i maceratesi, di cui 81 cittadini comunitari UE e 3 iscritti nella lista giunta della provincia di Bolzano, che si recheranno alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. I giovani maceratesi che andranno al voto per la prima volta sono 170, mentre i centenari sono 27. In occasione delle consultazioni lunedì 25 maggio a partire dalle 15 nella sala consiliare e nella sala giunta Maria Pucci del Palazzo Municipale in Piazza della Libertà 3 verrà allestita la sala stampa, punto informativo dove verranno forniti i risultati elettorali agli organi di informazione, ai partiti politici ma anche al pubblico. Le consultazioni elettorali si svolgeranno domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura, nei 44 seggi della città, si procederà allo spoglio delle schede. Danneggiamento aggravato, resistenza e oltraggio pubblico ufficiale sono i reati per cui è stato denunciato un 21enne di Montecassiano, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane si è presentato nella tarda mattinata di martedì presso gli uffici della stazione carabinieri di Montecassiano per richiedere alcune informazioni su una pratica di risarcimento danni, ma nel corso del colloquio, per motivi ancora da accertare, ha improvvisamente manifestato un forte stato di agitazione, inveendo contro il militare di servizio alla caserma. Nonostante i ripetuti inviti alla calma, il giovane ha continuato a dare in escandescenza per poi uscire dalla caserma, dove però ha continuato con frasi offensive nei confronti dei militari. Quindi ha raccolto un mattone da terra e lo ha scagliato contro i veicoli in sosta nel piazzale, colpendo e danneggiando lievemente l'auto privata di un militare. I carabinieri hanno cercato di fermarlo, ma il 21enne ha opposto resistenza, spintonandoli ed accennando una fuga a piedi, ma è stato bloccato e, considerato il forte stato di alterazione psicofisica, affidato al personale sanitario del 118, fatto intervenire sul posto. All'esito degli accertamenti, per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà. L'ufficio speciale ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo per l'intervento di recupero dell'abbazia di Roti nel territorio di Matelica per un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro. L'intervento, inserito nel programma di ricostruzione previsto dall'ordinanza commissariale

0: 137 del 2023 è affidato all'Unione Montana Potenza Esino Musone, soggetto attuatore dell'opera su una proprietà della Regione Marche. L'abbazia di Roti, che si estende su una superficie di circa 2200 metri quadrati e comprende più fabbricati, rappresenta un importante bene storico del territorio che, grazie a questo intervento, potrà tornare fruibile in sicurezza, conferma il commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Con l'approvazione del progetto esecutivo si compie un passo decisivo verso un momento che punta non solo a ripristinare, ma anche a valorizzare il patrimonio culturale delle aree interne marchigiane. Claudio Pettinari, docente della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute dell'Università di Camerino, ha ricevuto il 19 maggio, nel corso di una cerimonia all'Università di Bologna, il premio GICO Senior 2025, conferito dal gruppo tematico di chimica organometallica della Società Chimica Italiana, prestigioso riconoscimento internazionale assegnato a studiosi che si sono distinti per il contributo scientifico e per l'attività di ricerca nel settore della chimica organometallica e di coordinazione. Il riconoscimento rappresenta un importante attestato del valore della ricerca scientifica sviluppata in Unicam e in particolare delle attività condotte dal professor Pettinari e dal suo gruppo di ricerca nel campo della chimica inorganica e dei materiali innovativi. Fino al 29 maggio prossimo prosegue la mostra itinerante Non è niente di Marche Love al Politeama di Tolentino, con un nuovo allestimento dedicato alla ricerca tra linguaggio, identità e territorio. Un progetto nato nelle Marche, ma pensato come uno spazio aperto di osservazione e dialogo, dove grafica, stampa d'arte, parole e immaginari contemporanei si intrecciano per raccontare il rapporto tra le persone e i luoghi che abitano. La mostra raccoglie opere, stampe, grafiche e sperimentazioni visive nate all'interno della ricerca portata avanti da Marche Love e What You Say, un percorso indipendente che esplora il territorio marchigiano attraverso dialetti, cultura popolare, semiotica, arte contemporanea e comunicazione visiva. Ascoltiamo la referente Romina Mitillo, intervistata da Tiziana Tiberi.
1: Definizione che vedete su tutte le nostre installazioni, ma anche sugli oggetti che poi fanno parte del nostro modo di autofinanziarci, è What You Say, che anche in inglese fa un po' strana questa cosa. Quindi perché abbiamo pensato che ai giovani che conoscono meglio l'inglese del proprio dialetto, vogliamo invitarli proprio a dare una visione, approfondire questo linguaggio, quindi inquadrando ogni oggetto, ogni poster su questo, diciamo, sistema. Entrate dentro la parola, viene spiegata tecnicamente da dove viene usata, in quale zona. Quindi l'idea nasce What You Say per mappare le parole che i giovani si ricordano. Quindi facciamo un giro per borghi, facciamo parlare i giovani che ci lasciano la loro parola e da lì costruiamo sempre installazioni nuove. Chi è che non si ricorda? I parenti. I parenti è un progetto a cui noi teniamo moltissimo perché mappano proprio il valore marchigiano. La famiglia, noi abbiamo chiamato i parenti, quindi mamma, babbo, solita, frate e via dicendo, e anche qui abbiamo visto che i giovani amano proprio ricordare queste cose. La cosa che dispiace un po' quando andiamo in giro nei borghi è capire che la mia generazione invece va contro questa cosa, quindi c'è proprio questo scontro, dire dialetto sì o dialetto no. Assolutamente dialetto sì, insieme all'italiano, all'inglese, al francese, al tedesco.
0: A 10 anni dalla scomparsa, l'Università di Macerata rende omaggio a una delle figure che più hanno contribuito a costruire l'identità scientifica e internazionale dell'archeologia dell'Ateneo, la professoressa Giovanna Maria Fabrini. Sabato 23 maggio alle 11 nell'Aula Verde del Polo Didattico Pantaleoni, UNIMC, la Direzione Regionale Musei delle Marche e l'ALAM, l'Associazione Laureati Ateneo Maceratese, promuovono un incontro dedicato alla sua sua memoria, al suo lavoro e all'eredità lasciata a generazioni di studenti, allievi e ricercatori. Alle 16 chi lo desidera potrà partecipare alla visita guidata al Parco Archeologico di Urbsalvia, condotta dalla direttrice del parco Sofia Cingolani e dal professor Roberto Perna. Il contributo più rilevante della professoressa Fabrini resta legato proprio alla città romana di Urbsalvia, dove nel 1995 avviò un'importante missione archeologica con una forte vocazione didattica. Quelle ricerche hanno ampliato in modo decisivo le conoscenze sulla città romana e riportato alla luce strutture che oggi definiscono il parco archeologico, riconosciuto come il più importante delle Marche. Gli scenari geopolitici degli ultimi anni, uniti alle difficoltà di mercati storicamente centrali per l'export italiano e marchigiano come Stati Uniti, Russia e parte dell'Europa, stanno ridefinendo le direttrici del commercio internazionale. In questo contesto, il Medio Oriente si conferma un'area sempre più strategica per il sistema produttivo delle Marche e per il tessuto manifatturiero delle province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, territori nei quali il Made in Italy continua a trovare spazio soprattutto nei comparti della moda, della meccanica e della chimica. Secondo uno studio di Confartigianato sui dati 2025, la provincia di Macerata ha raggiunto esportazioni verso il Medio Oriente per 143,9 milioni di euro, in aumento del 3,4% rispetto al 2024, con una crescita assoluta di oltre 4,7 milioni di euro. A trainare l'export provinciale sono soprattutto i macchinari e le apparecchiature elettriche, cresciute del 27,6%, i prodotti chimici e il comparto degli articoli in pelle e calzature. Positivo anche il dato del mobile. Commenta Enzo Mengoni, presidente territoriale Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo. È fondamentale che aree strategiche come lo stretto di Hormuz restino aperte e che si possa tornare quanto prima ad una situazione di normalità e stabilità internazionale.
2: Il taccuino.
0: Musica, danza, arti visive, video collegamenti con l'Argentina e visite guidate in museo. È il festival itinerante Palabras de Tango, che approda per la prima volta a Recanati, dove da domani al 24 maggio si svolgeranno eventi dedicati al tango, alla cultura argentina e ai suoi legami con quella italiana, in occasione della Semana de Mayo. La manifestazione è promossa dal Comune di Recanati e dal Museo dell'Emigrazione Marchigiana, in collaborazione con il festival, verrà inaugurata domani alle 17 con una mostra dedicata ai principali maestri del fumetto argentino. Domenica concerto spettacolo di tango alle 17 al Teatro Persiani, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Protagoniste realtà del tango internazionale, a cominciare dall'orchestra guidata dal cantante Giacomo Medici, conosciuto anche in Argentina come l'italiano che canta il tango. Da domani a domenica 24 maggio in Viale Trento e Trieste a Tolentino ritorna per il 52esimo anno la festa della parrocchia Santa Famiglia, organizzata dalle ACLI, dalla Caritas e dal Comitato di Quartiere Vittorio Veneto Trento e Trieste, con il patrocinio del Comune. Si comincia domani con la musica dal vivo di Roberto Carpinetti e lo stand gastronomico a base di pesce fritto. Sabato 23 maggio musica dal vivo di Jolly Blue, che dedicherà un tributo agli 883. La festa si chiude domenica con un pranzo per la famiglia ed in serata la musica dal vivo con l'orchestra di Ilaria Cenciarini.
2: Lo sport.
0: Dopo il successo ottenuto nel settembre scorso con la prima edizione del WTA 125 conquistato dall'Ucraina Oleksandra Oliunikova, il tennis tolentino accoglie nuovamente sui propri campi i migliori prospetti del panorama Under 16 in occasione del quinto appuntamento con il torneo di categoria 1 del circuito Tennis Europe, in programma da sabato 23 a sabato 30 maggio. La kermesse maceratese è appena presentata al club, alla presenza di un ospite d'eccezione quale la numero 40 del ranking mondiale Elisabetta Cocciaretto. Al lavoro a Tolentino in preparazione del Roland Garros rappresenta la seconda manifestazione di categoria più importante della penisola, dopo gli internazionali d'Italia Under 16 andati in scena sui campi del Foro Italico di Roma. Coinvolgerà 128 talenti da tutto il mondo. In 64, equamente divisi tra ragazzi e ragazze, prenderanno parte ai tabelloni principali, mentre i restanti saranno di scena nelle qualificazioni in programma nel primo fine settimana.
2: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, nello specifico sul litorale settentrionale, litorale meridionale, subappennino e sull'Appennino, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali, mare mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore a Macerata, 16-24 gradi. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
5: Sono Sandro Parcaroli. In 5 anni abbiamo realizzato 230 milioni di opere. La piscina attesa da anni riapre. Il sottopasso di Via Roma lo attraversiamo ogni giorno. I giardini Diaz sono tornati a vivere. E 409 famiglie hanno scelto Macerata come casa. Non vi chiedo di credermi sulla parola. Vi chiedo di guardare quello che abbiamo fatto insieme. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
4: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
6: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Partecipazione e coprogettazione saranno parole d'ordine per la mia amministrazione. Sanità, trasporti urbani, rifiuti e acqua pubblica saranno le mie battaglie. Macerata si riparte.
4: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
7: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
8: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
4: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
9: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
4: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori.
10: Sono Andrea Marchiori, assessore ai lavori pubblici e al patrimonio. In questi 5 anni Macerata è cambiata in meglio con le tante riqualificazioni urbane. È uscita dall'isolamento ed è ancora più bella. Ogni giorno abbiamo lavorato su grandi opere come il sottopasso e le piscine, ma anche su piccoli interventi di manutenzione. Abbiamo dedicato attenzioni al centro, ai quartieri, alle periferie ed alle frazioni. Se vuoi che nei prossimi 5 anni Macerata continui a crescere con noi, vota Andrea Marchiori, lista Parcaroli Sindaco.
4: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
11: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del Comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli Sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del Comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli Sindaco.
4: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
12: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei maceratesi per Parcaroli. Sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo 2 bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e i maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto. Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi. Sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi alle prossime elezioni comunali vota Micucci Cecchi nella lista I Maceratesi per Parcaroli.
4: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

A volte non ce ne accorgiamo perché ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, ma esistono degli oggetti che non cambiano ciò che vediamo, ma cambiano il modo in cui possiamo vederlo. E a volte basta questo per trasformare tutto. Ben trovati a Piccole Grandi Parole da Antonio Torretti, la parola di oggi è occhiali. Gli occhiali, come dicevamo, spesso non ci accorgiamo più di indossarli. Sono un oggetto discreto, silenzioso. Li indossiamo, smettiamo di pensarci, come se diventassero una parte naturale del nostro sguardo. Eppure fanno qualcosa di molto particolare e importante. Intervengono tra noi e il mondo. Non creano la realtà, non la modificano davvero, ma la rendono accessibile, più nitida, più leggibile. E già questo basta a cambiare la relazione che abbiamo con ciò che ci circonda. Con gli occhiali il mondo non diventa diverso, diventa soltanto più vicino. E a volte paradossalmente più evidente. Ci sono dei dettagli che prima sfuggivano e che improvvisamente, attraverso delle lenti, emergono. Linee, volti, scritte, distanze. Ma c'è anche un altro aspetto, meno evidente. Gli occhiali non correggono solo la vista, ma anche la nostra attenzione. Ci guidano senza dircelo, ci insegnano cosa mettere a fuoco e cosa lasciare sullo sfondo. E così, lentamente, ci abituiamo a un certo modo di guardare. Forse è per questo che toglierli, anche solo per un attimo, può creare quella sensazione strana. Non è il mondo a cambiare, è la nostra possibilità di leggerlo. E in questo gesto quotidiano c'è una piccola lezione. Vedere non è mai un atto completamente neutro. È sempre una mediazione tra noi e ciò che ci sta davanti. Gli occhiali ci ricordano proprio questo, che lo sguardo non è mai puro, ma sempre accompagnato da uno strumento, visibile o invisibile. A volte non cambia il mondo che guardiamo, ma il modo in cui impariamo a vederlo. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole anche oggi. Da Antonio Torretti è tutto. Vi rinnovo l'appuntamento per domani, solita ora, sempre con una nuova parola a Piccole Grandi Parole.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orff. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
2: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
4: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
5: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. il 24 e 25 maggio, barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
6: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei maceratesi per Parcaroli. Sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo due bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto. Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi. Sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi alle prossime elezioni comunali vota Micucci Cecchi nella lista I Maceratesi per Parcaroli.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Bentrovati al nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Sempre Morena Oro che vi aspetta, sempre Morena Oro che è qui con voi per tenervi compagnia anche oggi. Abbiamo a disposizione i nostri 20 minuti preferiti, quelli che dedichiamo alla lettura, alla scoperta delle nuove avventure di Andrea Sachs all'interno della redazione di Runway. Miranda Priestley, la direttrice di Runway, sta mettendo sempre di più alla prova la pazienza, la resistenza della povera Andrea, in maniera anche un po' sadica, bisogna dirlo, rendendo

si occuperà di riuscire insieme a lei a risolverle la situazione. Vediamo come si svolgerà e che risvolti avrà questa festa.

Puoi andarci in taxi, disse Lily mentre mi impiastricciavo le palpebre di mascara. È una festa in lungo, santo cielo. Stette a guardarmi un attimo, quindi mi strappò di mano il pennellino del mascara e mi chiuse le palpebre con un colpetto. Mi sa che hai ragione, sospirai. Rifiutavo ancora di rassegnarmi al fatto che i miei programmi erano sfumati e che invece che sul divano con Alex avrei passato la serata in lungo al Metropolitan Museum a dare il benvenuto a un gruppo di contadini arricchiti appena arrivati dalla Georgia o dal North Carolina con un sorriso di plastica stampato sulla faccia miseramente truccata. L'annuncio tardivo di Miranda mi aveva lasciato solo 3 ore di tempo per trovare un vestito, acquistare i trucchi e prepararmi. Fortunatamente il fatto di lavorare per una delle più grandi riviste di moda della nazione aveva i suoi vantaggi. Per le 5:20 del pomeriggio avevo ottenuto in prestito un prodigioso abito da sera di Oscar de la Renta, gentilmente fornito da Jeffy. Ragazza, è un party in lungo e un abito di Oscar è quello che ci vuole. Chiuso l'argomento. Adesso non fare la timida, tirati giù i pantaloni e prova questo per me. Le assistenti moda avevano già fatto arrivare un paio di décolleté con tacco a spillo di Manolo Blahnik e un addetto agli accessori aveva scelto una vistosa borsetta da sera di Judith Leiber con una catenella lunga e tintinnante. Io avrei preferito una pochette discreta di Calvin Klein, ma l'assistente in questione aveva arricciato il naso e mi aveva allungato la borsa di Judith Leiber con un gesto che non ammetteva repliche. Steph era incerta se dovessi indossare un girocollo o una collana con pendente. Allison, l'ex assistente senior ora caporedattore alla bellezza, mi aveva prenotato una seduta dalla manicure. Avete appuntamento alle 5:15 nella sala conferenze, aveva annunciato, dopo aver messo giù il telefono. Ti vesti in nero, vero? In questo caso chiedi il rosso di Chanel, rosso rubino. Dille di mandare la fattura al giornale. Tutto l'ufficio si era attivato con entusiasmo per procurarmi un look adeguato alla serata di gala. Ma non era certo una dimostrazione di simpatia nei miei confronti, piuttosto una voglia irrefrenabile di dimostrare a Miranda che il livello di gusto, classe ed efficienza sapeva raggiungere la sua redazione. Lily finì il suo caritatevole intervento e posò il pennello del mascara. Mi sentivo ridicola, con quell'abito da sera di Oscar de la Renta e lucida labbra da 3 soldi color ghiacciolo alla Coca-Cola. D'altro canto, non potevo lamentarmi. Mi ero rifiutata categoricamente di avere tra i piedi un truccatore professionista. Tutti avevano provato a insistere, ma io ero stata irremovibile. Ognuno ha i suoi limiti. Il truccatore a casa no, e poi no. Entrai zoppicando nella mia camera da letto, in bilico sui 9 centimetri delle décolleté e baciai Alex sulla fronte. Sarò a casa per le 11 e al più tardi, quindi possiamo andare a mangiare da qualche parte o a bere qualcosa, va bene? Mi dispiace che tocchi proprio a me andare a ricevere gli ospiti di Miranda, davvero. Se decidi di uscire con gli amici, chiamami così posso raggiungervi, ok? Come promesso, Alex era venuto a casa mia direttamente da scuola e non era stato troppo entusiasta di apprendere che poteva benissimo concedersi una serata di relax da solo. Si era seduto sul balcone della mia camera da letto a leggere una vecchia copia di Vanity Fair e aveva aperto una delle birre che Lily teneva in frigo per gli ospiti. «Dov'è Lily?» aveva chiesto. Alex aveva alzato le spalle, credo

Credo che sia in camera sua. La porta è chiusa, ma poco fa ho visto un tipo che si aggirava per casa. Un tipo? Un tipo come? Poteva trattarsi di Mr. Freud. Non so, ma mette paura. Tatuaggi, piercing, canottiera sporca. Non gli manca niente. Non riesco a immaginare dove possa aver raccattato un ceffo del genere. Aveva bevuto un sorso come se niente fosse. Alex, sul serio, mi stai dicendo che c'è un tizio con la faccia da galera in giro per casa? Uno che magari è entrato senza che nessuno l'abbia invitato? E te ne freghi? È ridicolo! Dobbiamo scoprire chi è! Ero sbottata. Andy, datti una calmata. Non è un delinquente, di questo sono sicuro. Aveva voltato una pagina. Magari appartiene a una band panga grunge, ma non è un delinquente. Evitava di guardarmi negli occhi. D'accordo. Era seccato per la serata andata a monte, capivo perfettamente, ma se era per quello, ero seccata quanto lui e non potevo farci niente. Chiamami se hai bisogno, aveva detto mentre mi allontanavo. Perfetto, avevo sbuffato. Non sentirti in colpa se domattina trovi il mio corpo smembrato sul pavimento del bagno. Ero entrata a passi pesanti in cucina cercando prove della presenza dello sconosciuto. L'unica cosa fuori posto era una bottiglia di vodka vuota, abbandonata nel lavandino. Lily era davvero riuscita a scolarsi da sola un'intera bottiglia di vodka? Avevo bussato alla porta della sua stanza. Nessuna risposta. Avevo girato la maniglia. Salve, c'è nessuno qui? Avevo cercato di non guardare dentro la stanza, almeno per i primi 5 secondi. A quel punto mi erano balzati agli occhi due paia di jeans aggrovigliati sul pavimento, un reggiseno che penzolava dalla scrivania e un posacenere stracolmo che faceva puzzare la stanza come un pub frequentato da camionisti. La mia migliore amica era allungata su un lato del letto, di spalle, completamente nuda. Un tipo dall'aria malsana, sudaticcio, coi capelli unti, stazionava tra le lenzuola. Il corpo era completamente ricoperto di tatuaggi. Aveva una cicatrice sotto l'occhio, un piercing a un sopracciglio, svariati addobbi metallici alle orecchie e due spuntoni luccicanti conficcati nel mento. Grazie a Dio non era nudo, ma i boxer che indossava sembravano così sporchi da farmi quasi, sottolineo quasi, rimpiangere che fosse vestito. Aspirò la sigaretta e fece un cenno nella mia direzione. «Ehi, amica!» aveva detto gesticolando con la sigaretta accesa. «Ti secca chiudere la porta?» «Cosa? Amica!» «Io non sono tua amica!» avevo esclamato per nulla intimidita. Era più piccolo di me, non pesava più di di 65 kg. La cosa peggiore che poteva farmi a quel punto era toccarmi. Ero stata colta da un brivido di repulsione pensando a lui che posava le sue manacce su Lily, che sembrava dormire della grossa. «Chi diavolo credi di essere? Questa è casa mia e voglio che tu te ne vada, subito!» La mia irritazione era aggravata dal fatto che il tipo mi stava facendo perdere un sacco di tempo. Avevo esattamente un'ora per diventare bellissima e per affrontare la sera più stressante della mia carriera, e la conversazione con quel mostro non era affatto prevista nella tabella di marcia. «Ehi, amica, raffredda!» aveva risposto, soffiando una nuvola di fumo. «Lily qui non vuole che me ne vada. Ti posso garantire che se fosse cosciente vorrebbe che tu te ne andassi, razza di verme!» avevo gridato esasperata. Sentii una mano sulla spalla e mi girai di scatto. Alex era venuto a controllare la situazione. Adesso sembrava preoccupato. «Andy, perché non vai a farti una doccia e lasci che ci pensi io, ok?» Pur non essendo propriamente un gigante, Alex aveva un fisico da lottatore professionista. Se messo a confronto con quell'ombrico emaciato che stava strofinando la sua brutta faccia sulla schiena nuda della mia migliore amica. «Voglio che lui», e avevo indicato il tipo tanto per essere chiara,
se ne vada. Lo so, e penso che stesse giusto per farlo, non è vero? Aveva azzardato Alex, con lo stesso tono di voce che si usa con un cane rabbioso che potrebbe morderti. Amico, non c'è problema. Mi stavo solo divertendo un po', ecco tutto. È stata Lily a rimorchiarmi ieri sera da U-Bar. Chiedi al barman e al buttafuori, te lo confermeranno. Mi ha pregato di venire a casa con lei. Non ne dubito, aveva detto Alex, condiscendente. È davvero una ragazza amichevole quando vuole, ma a volte capita che alzi un po' il gomito e non si renda più conto di quello che fa. Perciò, essendo un suo amico, devo chiederti di andartene subito. Il tipo aveva alzato le mani in segno di resa. Amico, nessun problema. Faccio una doccetta e saluto Lily come si deve, dopodiché me ne vado. Era sceso dal letto e aveva afferrato l'asciugamano che penzolava dalla scrivania. No, penso che tu te ne debba andare adesso. E con quelle parole si era piazzato di fronte al mostro, lasciando che fosse la differenza di statura ad avere l'ultima parola. Cosa succede? Lily si era svegliata in quel momento e si sforzava di aprire gli occhi. Si era voltata e mi aveva visto, tremante di rabbia sulla porta della camera. Poi aveva visto Alex e il lombrico che si affannava ad allacciarsi le scarpe e togliersi dai piedi prima che le cose si mettessero male. Troppo tardi. E tu chi diavolo sei? Gli aveva chiesto, balzando a sedere sul letto senza nemmeno accorgersi che era nuda. Il mostro aveva sorriso guardandole le tette e allupato. Cocca! Mi stai dicendo che non ti ricordi chi sono? Credimi, ieri sera lo sapevi, e come? Aveva tutta l'aria di volersi risedere sul letto, ma Alex lo aveva preso per il braccio. Fuori, subito, o ti porto io di peso. Il verme aveva alzato di nuovo le mani. Devo proprio andare. Chiamami ogni tanto, Lily. Sei stata grande stanotte. E si era dileguato. Lily aveva infilato una t-shirt e si era alzata, l'espressione a metà tra il contrito e il disgustato. «Pensi che abbia fatto sesso con lui?» aveva sussurrato. Mi era tornato in mente quello che mi aveva detto Alex qualche mese prima. Lily beveva troppo. Spesso non andava a lezione, si era fatta arrestare dalla polizia e adesso si era trascinata a casa quella specie di mutante su cui mi era toccato posare lo sguardo. Mi ricordai del messaggio che uno dei suoi professori aveva lasciato sulla segreteria telefonica qualche giorno prima. Diceva che, anche se la sua relazione finale era stellare, le troppe assenze e la consegna ritardata di tutti gli iscritti gli impedivano di darle il massimo dei voti che avrebbe meritato. Avevo deciso di assaggiare il terreno con calma. Lily, piccola, il problema non è con chi fai sesso. Il problema è che bevi troppo. Aveva cominciato a spazzolarsi i capelli. Siccome non protestava, avevo continuato. Non è che non voglia che tu beva. Mi chiedo solo se ti è sfuggito il controllo della situazione ultimamente, capisci? È tutto ok con l'università. Aveva aperto bocca per dire qualcosa, ma Alex aveva infilato la testa nello spiraglio della porta, porgendomi il cellulare che strillava. «È lei!» aveva annunciato. «Arr! Quella donna aveva il potere di rovinarmi la vita!» «Andrea, lo sai che mi aspetto che tu sia lì alle 6:30 stasera, vero?» Aveva guardato dentro il telefono senza nemmeno dire pronto. «Owen, prima hai detto alle 7, devo ancora... Ho detto alle 6:30 prima e lo ripeto adesso. 6:30, capito? È tutto!» Avevo guardato l'orologio. Le 18:05. Ero nei guai. Vuole che sia lì in 25 minuti, avevo detto, senza rivolgermi a nessuno in particolare. Lily era visibilmente sollevata. Forza, diamoci una mossa, ok? Eravamo a metà di un discorso importante per giunta. Cosa stavi per dire? Erano le parole giuste, ma oramai era chiaro a tutte e due che il mio cervello era già lontano anni luce.
Avevo deciso che non avevo tempo di fare la doccia, visto che avevo solo 15 minuti per entrare nel vestito e saltare in macchina. Seriamente, Andy, devi darti una mossa, comincia a prepararti. Di questo parleremo poi. Per l'ennesima volta dovevo fare tutto a rotta di collo, mettermi il vestito, spazzolarmi i capelli e provare ad abbinare almeno qualcuno dei nomi degli invitati con le foto che Emily aveva stampato per me. Lily era rimasta a guardare i preparativi con aria divertita, ma io sapevo che era preoccupata per l'incidente con lo sconosciuto e mi sentivo malissimo per il fatto di non poterne parlare con lei. Ero già sulla porta quando mi lanciò un drappo di seta nera. La guardai interrogativa. «Uno scialle per la tua gran serata. È un regalo della nonna di diversi anni fa. Dovevo indossarlo alle nozze di Eric. È di Chanel, perciò dovrebbe andar bene». La abbracciai. «Promettimi solo che se Miranda dovesse uccidermi perché ho fatto o detto qualcosa di sbagliato, farai bruciare questo vestito e ti accerterai che mi seppelliscano con indosso una tuta in puro acrilico. Giuramelo». «Stai benissimo, Andrea, davvero. Non avrei mai pensato che un giorno ti avrei vista con indosso un abito lungo da sera di Oscar de la Renta. Su, vai adesso». Mi porse la borsa di Judith Leiber e mi tenne aperta la porta mentre infilavo il corridoio. «Divertiti!» La macchina mi aspettava fuori dal palazzo e John, da buon mandrillo, non perse l'occasione di fischiare mentre l'autista mi apriva la porta. «Li farà secchi, è un vero schianto», gridò facendomi l'occhiolino. «Ci vediamo questa notte!» Naturalmente non aveva idea di dove stessi andando, ma mi confortò sapere che pensava che ne sarei uscita viva. «Magari non sarà poi così male», pensai, accomodandomi sul sedile posteriore della macchina a nolo. Il vestito mi scivolò sopra le ginocchia. Sentii il freddo del sedile di pelle e sussultai. «O forse sarà una solenne rottura, esattamente come mi aspetto». L'autista saltò fuori e girò di corsa intorno alla macchina per aprirmi la portiera, ma quando arrivò ero già sul marciapiedi. Ero stata al Metropolitan una volta durante un viaggio a New York con mia madre e mia sorella. Il classico giro dei turisti. Non ricordavo nulla. L'unica cosa che mi era rimasta impressa erano gli interminabili gradini bianchi dello scalone e la sensazione che avrei continuato a salire quelle scale per sempre. Lo scalone era esattamente dove ricordavo che fosse, ma sembrava diverso nella luce del crepuscolo. Avevo salito appena un decimo dei gradini e già detestavo lo scalone, l'architetto che l'aveva progettato, il direttore del museo che l'aveva commissionato e naturalmente anche Miranda, causa diretta o indiretta di tutte le mie disgrazie. Solo una masochista avrebbe potuto scegliere di salire volontariamente quelle scale, per di più in abito da sera e tacchi a spillo. Già, quei maledetti tacchi. Continue fitte di dolore mi trapassavano i piedi. Restavano solo altri 10 gradini. Solo più 10. Oh, ma mio Dio, cos'era quel senso di umido che sentivo nella scarpa? Forse sangue? Sarei giunta al cospetto di Miranda grondante di sudore con le décolleté, Manolo, Blennick piene di sangue. Beh, se non altro ero arrivata in cima. Mi sentivo come se avessi appena compiuto una performance da medaglia olimpica. Ispirai con determinazione, strinsi i pugni per combattere l'urgenza di celebrare la vittoria con una sigaretta. Controllai che le scarpe fossero a posto, erano a posto. E ritoccai il lucida labbra color ghiacciolo alla Coca-Cola. L'addetto alla security mi aprì la porta, si inchinò leggermente e sorrise. Forse pensava che fossi una degli invitati. «Buonasera, signorina, lei deve essere Andrea. Ilana mi ha raccomandato di farla accomodare laggiù. Scenderà tra qualche istante». Si girò e parlò a bassa voce nel microfono nascosto nella manica e annuì quando la risposta giunse attraverso l'auricolare. «Prego, di là». Mi guardai intorno nell'enorme ingresso. Non avevo alcuna intenzione di sedermi in disparte. Quando mai mi sarebbe capitata di nuovo l'occasione di trovarmi al Metropolitan Museum of Art fuori orario di apertura? Le biglietterie erano deserte, le gallerie del piano terra buie,
ma il senso di storia, di cultura che trasudava da quelle mura era palpabile. E qui ci fermiamo. Vi do appuntamento a domani per continuare la nostra lettura e goderci anche noi la festa al Metropolitan Museum insieme ad Andrea e Miranda. Ciao, vi aspetto domani.

0: Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.
1: Gli anni ancora in Israele perché stanno raggiungendo l'aeroporto di Eilat sul confine con l'Egitto per imbarcare su uno dei voli charter della Turkish che porterà entro questa sera ad Istanbul anche gli altri 400 militanti della flottiglia arrestati. Il caso ha generato indignazione internazionale. Già ieri il premier israeliano, come dicevi, è stato costretto a dichiarare che il comportamento di Ben-Gvir non è in linea con i valori e le norme israeliane, senza però mettere in discussione la legalità dell'intera operazione. Di poco fa una nota del forum di politica estera composta da ex diplomatici israeliani che ha chiesto a Netanyahu di licenziare Ben-Gvir, macchia morale per il paese, un licenziamento che avverrebbe in ogni caso in modo molto tardivo dal momento che il governo è a fine mandato. I paesi con i propri cittadini tagliati visti hanno protestato formalmente col governo israeliano, ma è stato anche l'ambasciatore americano in Israele a diramare un duro comunicato. La flottiglia diretta a Gaza era una stupida bravata, ha scritto l'ambasciatore Hakabe, ma Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Da Gerusalemme, Nina Voi.
2: In una lettera indirizzata ai leader europei, il cancelliere tedesco Merz propone di associare all'Unione Europea l'Ucraina prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,38% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Paura nella notte a Napoli per la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata ai Campi Flegrei, scuole chiuse, nessun ferito ma danni ad alcuni edifici.
3: I massi che si sono staccati dal belvedere di Baia, la porta del paradiso, sono la prova della forza dell'ennesima scossa che alle 5.50 di stamane ha svegliato la popolazione. Magnitudo 4.4, epicentro il largo di Bacoli, avvertita distintamente in tutta la città di Napoli. Al momento sono in corso le verifiche delle decine di segnalazioni pervenute ai vigili del fuoco. Per motivi precauzionali, chiuse le scuole, interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea 2 della metropolitana della città, sulla Cumana e sulla Circumflegrea, solo in parte riaperte dopo i controlli. E dal sindaco di Bacoli, Iosi della Ragione, arriva l'appello a confermare i contratti in scadenza del personale tecnico indispensabile per un'area che da anni convive con il fenomeno bradisismico.
4: Abbiamo chiesto al governo e in particolar modo al ministro Musumeci già 3 settimane fa in un incontro tenutosi a Roma di stabilizzare questo personale.
3: Lucia Ascione, linea allo studio.
2: Apprensione per la salute del cardinale Camillo Ruini, ormai da qualche giorno in condizioni di salute critiche. L'ex presidente la CEI è nella sua casa di Roma, curato da medici e infermieri che lo assistono anche con l'ossigeno. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
1: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi.
2: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata, Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
4: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi.
2: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata, Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Alberta Giustozzi.
5: Ciao, sono Alberta Giustozzi, candidata sindaco per la lista Obiettivo Comune. Ho scelto di scendere in campo perché un gruppo di giovani volenterosi mi hanno incentivata a farlo. Con loro ho trovato la forza e anche la volontà di ricostruire questa idea che non era ancora stata compiuta, cioè il criterio di avere una lista civica fatta da persone semplici, interessati a risolvere e a voler mantenere il brand di Montecassiano come unica stella cometa, e quindi riproporre al cittadino la volontà di essere coinvolto e essere con noi in questa avventura. Rimettere le necessità dei cittadini al centro dell'interesse dell'amministrazione e capire qual è il loro vivere quotidiano e quali sono le difficoltà. Credo che un'amministrazione debba essere di fianco, socia, e comprendere quali servizi dare, di quali poter fare a meno e come potersi relazionare con il territorio sia fondamentale, soprattutto in un territorio piccolo come Montecassiano.
0: Elezioni Comune di Montecassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Alberta Giustozzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
6: Per una città che ritrova la sua identità e la vocazione alla cultura, all'accoglienza e all'attenzione alle nuove generazioni, scegli di votare persone esperte e competenti. Il 24 e 25 maggio vota la lista Riformisti Macerata per Gianluca Tittarelli sindaco. Riformisti Macerata, radici forti, futuro nuovo.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
7: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
8: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli.
9: Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Macerata, vota e fai votare Strada Comune per Gianluca Tittarelli sindaco. Per una città più giusta, più viva, più nostra. Vogliamo una città dove la partecipazione sia reale, quartieri protagonisti, cittadini coinvolti, giovani ascoltati. Vogliamo una città più verde, più sostenibile e più attenta alle persone, per spazi pubblici vissuti, servizi che funzionano e nessuno lasciato indietro. Macerata può cambiare passo insieme.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi.
10: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
11: Sono Lattanzi Michele, capolista della lista civica L'Altra Macerata. Una lista nata in appoggio al candidato sindaco Gianluca Tittarelli per il centro-sinistra. Una lista che mette al centro del proprio programma la vicinanza ai cittadini che sono più in difficoltà per colpa della crisi economica e sociale che attanaglia la nostra città, il nostro paese. Alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio votate L'Altra Macerata, votate Tittarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
12: Buongiorno a tutte e tutti, sono Alice Verdicchio, ho 30 anni, vivo a Macerata e insegno storia dell'arte. Sono candidata alle prossime elezioni comunali di Macerata con il Movimento 5 Stelle. Vorrei rivolgermi alle ragazze e ai ragazzi e anche alle loro famiglie. Nel mio lavoro mi impegno quotidianamente a sensibilizzare i giovani al rispetto dei luoghi di cultura della nostra città. Macerata è un luogo straordinario, una città ricca di storia, di arte e di culture diverse. Il mio impegno è quello di crescere cittadine e cittadini consapevoli, capaci di rispettare, valorizzare e custodire gli spazi che ci circondano, come un museo, una biblioteca o ancora un parco urbano. I nostri giovani oggi più che mai hanno bisogno di amare ciò che li circonda, quindi educhiamo alla bellezza, che vuol dire anche imparare a prendersene cura. Alle prossime elezioni comunali, scegli il Movimento 5 Stelle.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
13: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
8: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
14: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
7: Lista civica i maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Roberto Cherubini.
15: Ciao, sono Roberto Cherubini. Oggi voglio condividere con te una riflessione importante. Quando andiamo a votare non scegliamo solo dei nomi, ma il tipo di società in cui vogliamo vivere. Per questo è significativo sostenere una lista che ha più candidate che candidati. Non è solo una questione di numeri, ma di rappresentanza reale, di equilibrio e di nuove prospettive. Le donne portano esperienze, sensibilità e competenze fondamentali, troppo spesso sottorappresentate nei luoghi decisionali. Dare loro più spazio significa rendere la politica più vicina alla vita di tutti noi. Scegliere una lista con una forte presenza femminile è un passo concreto verso una società più equa, moderna e inclusiva. Alle prossime elezioni vota anche pensando a questo. Scegli il Movimento 5 Stelle. Il cambiamento passa dalle scelte che facciamo insieme. Grazie per l'ascolto.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Roberto Cherubini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
16: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
17: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
2: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
18: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
19: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei maceratesi per Parcaroli. Sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo 2 bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto. Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi. Sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi alle prossime elezioni comunali vota Micucci Cecchi nella lista I Maceratesi per Parcaroli.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
20: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
21: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Nel nostro spazio dedicato all'informazione locale, corredato di interviste, oggi ci piace parlare di una iniziativa che sottolinea e soprattutto, insomma, dà nuova vita al dialetto con frasi, parole che ancora usiamo nel nostro linguaggio. Alcune fanno anche un po' sorridere, però è bello anche portare avanti l'identità del nostro territorio. Parliamo di un percorso visivo tra linguaggio, dialetti, arte e identità contemporanea nelle Marche. Fino al 28 maggio prossimo c'è la mostra itinerante Non è niente di Marche Love al Politeama di Tolentino, con un nuovo allestimento dedicato alla ricerca tra linguaggio, identità e territorio. È un progetto nato nelle Marche ma pensato come uno spazio aperto di osservazione e dialogo dove grafica, stampa d'arte, arte, parole e immaginari contemporanei si intrecciano per raccontare il rapporto tra le persone e i luoghi che abitano. Non è niente parte da una frase semplice, quotidiana.

0: grafica, arte contemporanea e comunicazione visiva. Ma insomma, noi vi diciamo subito l'orario della mostra: da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20 al Politeama di Tolentino. L'ingresso è libero. E allora passiamo alle interviste realizzate da Tiziana Tiberi, la prima a Cristina Cestola e poi a Romina Mitillo, entrambe referenti del progetto Marche Love.
1: Noi siamo Marche Love, che è un progetto culturale indipendente che nasce proprio per rivalutare le nostre origini, quindi c'è un bisogno, diciamo, di ritornare alle proprie radici, e noi lo facciamo attraverso il dialetto e attraverso tutte queste grafiche, queste illustrazioni dove ognuno può lasciare la propria, perché infatti il nostro progetto, diciamo, parallelo a Marche Love è il progetto che What You Say, cioè tu come lo dici, un po' maccheronico all'inglese, perché scansionando ogni cosa, ogni illustrazione, entri dentro alla parola e ci puoi lasciare anche il tuo termine, visto che le marche sono plurali e non abbiamo, diciamo, lo stesso dialetto a distanza di 5 chilometri, e quindi ognuno ha la propria e può lasciare la sua parola, sta parola che è detto sì, e quindi da dove vieni. Cosa importante, abbiamo delle traduzioni in inglese, perché questo progetto nasce anche per far scoprire anche le nostre parole anche a chi non è marchigiano e magari anche chi non è italiano. E quindi come funziona? Abbiamo un QR code scansionabile e si entra dentro al nostro progetto e si entra proprio dentro alla parola. Generalmente questo è detto sì, ti spieghiamo tutto il nostro concetto, poi abbiamo diversi oggetti e qui alla fine puoi lasciare, tu come lo dici, la tua parola.
2: Definizione che vedete su tutte le nostre installazioni, ma anche sugli oggetti che poi fanno parte del nostro modo di autofinanziarci, è What You Say, che anche in inglese fa un po' strana questa cosa. Quindi perché abbiamo pensato che ai giovani che conoscono meglio l'inglese del proprio dialetto, vogliamo invitarli proprio a dare una visione, approfondire questo linguaggio. Quindi inquadrando ogni oggetto, ogni poster su questo, diciamo, sistema, entrate dentro la parola, viene spiegata tecnicamente da dove viene usata, in quale zona. Quindi l'idea nasce What You Say per mappare le parole che i giovani si ricordano. Quindi facciamo in giro per borghi, facciamo parlare i giovani che ci lasciano la loro parola e da lì costruiamo sempre installazioni nuove. Chi è che non si ricorda? I parenti. I parenti è un progetto a cui noi teniamo moltissimo, perché mappano proprio il valore marchigiano. La famiglia, noi abbiamo chiamato i parenti, quindi mamma, età, babbi, tua solita, frate e via dicendo, e anche qui abbiamo visto che i giovani amano proprio ricordare queste cose. La cosa che dispiace un po' quando andiamo in giro nei borghi è capire che la mia generazione invece va contro questa cosa, quindi c'è proprio questo scontro, dire dialetto sì o dialetto no. Assolutamente dialetto sì, insieme all'italiano, all'inglese, al francese, al tedesco.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu.

0: Marche, infinita cultura.
1: Ben ritrovate a tutti e tutte voi, cari amici e care amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Ottizzi. Oggi con voi per ricordarvi alcuni appuntamenti, in particolar modo la nona edizione della manifestazione Nel cuore, nell'anima, ritratti d'autore in musica a parole. Si inaugurerà il 5 luglio a San Benedetto il Tronto la nona edizione di questa manifestazione. Vediamo quali sono i quattro appuntamenti in programma. Domenica 5 luglio il critico musicale Gino Castaldo e la conduttrice Emma Sucolma saranno i protagonisti di 80 contro 90, una serata di disfida tra i due decenni. E andiamo con martedì 14 luglio, Pacifico porterà in scena un omaggio ad una indimenticabile artista con Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, le parole e la musica, con Elisa Parmigiani alla voce e Carlo Gaudiello al pianoforte, regia di Gabriele Russo. Martedì 21 luglio Federico Buffo e Cesare Pomarici saranno invece i protagonisti di Il futuro è tra mezz'ora, le ultime 48 ore di Lucio Dalla, con Alessandro Nidi al pianoforte ed Emanuele Nidi alla chitarra e voce. E concludiamo questa rassegna con venerdì 31 luglio, quando Stefano Fresi porterà in scena Dell'amore, della guerra e degli ultimi, omaggio a Fabrizio De André, spettacolo scritto e diretto dallo stesso Stefano Fresi. Sul palco ci saranno anche Cristiana Polegri, voce e sax, e Egidio Marchitelli, chitarra. Veniamo invece alla stagione teatrale 2026-27 al Teatro Feronia di San Severino Marche. Ecco un riepilogo dei 7 spettacoli in programma nel nuovo cartellone dal titolo Trasformazione. Venerdì 23 ottobre 2026 Ambra Angiolini sarà la protagonista di La misteriosa scomparsa di V, di Stefano Benni, per la regia della stessa Ambra. Giovedì 26 novembre 2026 Alessio Vassallo e Federica Luna Vincenti porteranno sul palco il capolavoro di Oscar Wilde dal titolo e tratto di Dorian Gray, regia e drammaturgia di Giancarlo Nicoletti. Domenica 13 dicembre 2026 andrà in scena un altro capolavoro di Oscar Wilde, L'importanza di chiamarsi Ernesto, per la regia di Jeffy Glaces. Sul palco Giulia Paoletti, Bruno Crucitti, Gloria Sapio e Riccardo Feola. Sabato 9 gennaio 2027 Laura Morante salirà sul palco con lo spettacolo Insieme, scritto e diretto da Fabio Marra. Sul palco con Laura Morante ci saranno Fabio Marra, Agnese Kleiss e Sonia Palau. Sabato 20 febbraio 2027 Ettore Bassi, Gala Tea, Ranzi e Stefano Santospago saranno i protagonisti dello spettacolo dal titolo Un ispettore in casa Birling, per la regia di Piero Maccarinelli. Venerdì 12 marzo 2027 andrà in scena invece Autoritratto di e con Davide Enia, musiche composte ed eseguite da Giulio Barocchieri. Ed infine martedì 6 aprile 2027 Ferdinando Bruno e Daniele Fedeli saranno i protagonisti di Amadeus di Peter Schaff, per la regia di Bruni Frongia. E con questo è tutto, e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento, sempre con nuovi eventi. Okay.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Simone Livi.
1: Siamo con Simone Livi, candidato nella lista Fratelli d'Italia alle amministrative a Macerata del 24 e 25 maggio prossimi. Quali sono le motivazioni di questa sua candidatura?
2: Tanto va premesso che a me piace fare politica, piace seguire il territorio e per me era importante in questa fase dare il mio contributo per la città in cui vivo. Credo di poter vantare un minimo di esperienza amministrativa e, ripeto, metterla in pratica anche per la città di Macerata. Poi sicuramente un'altra motivazione molto importante secondo me è quella dettata da tanti ambienti di questa città che mi hanno cercato e che mi hanno chiesto di dare il mio contributo.
1: Di cosa ha bisogno secondo lei Macerata? Quali sono le priorità?
2: Allora, intanto secondo me c'è bisogno di continuità rispetto a quello che è stato fatto in questi 5 anni e mezzo dall'amministrazione a guida Sandro Parcaroli. Io vorrei ricordare molto molto brevemente, parliamo ovviamente delle opere più importanti, ma tutto quello che in questi 5 anni e mezzo è stato messo a terra, e mi riferisco soprattutto al sottopasso di Via Roma, mi riferisco alle piscine. Sabato scorso ero all'inaugurazione del campo da rugby a Villa Potenza e tante tante altre opere, insomma, che sono state, come dire, messe a terra o programmate da questa amministrazione. Quindi ecco, c'è bisogno di continuità per portare a termine, diciamo, tutti quelli che sono i progetti. Indubbiamente bisognerà ragionare dalla prossima legislatura per rendere più accessibile il centro storico. Infatti una delle priorità oggi è il parcheggio di Rampazzara, ma diciamo, ecco, tante tante altre cose che hanno bisogno di continuità amministrativa.
1: Lei ha una lunga esperienza da sindaco, assessore e da ultimo come consigliere regionale. Possiamo dire che la sua è una vera passione per il territorio?
2: Assolutamente sì. Dicevo prima, fare politica mi è sempre piaciuto e fare politica è una passione, è una assoluta passione per questo territorio, in questo caso specifico per la città di Macerata, e credo che, come appunto accennavo poc'anzi, questa esperienza possa essere messa a disposizione della città, dei concittadini, per cercare di dare tutte quelle risposte che i cittadini poi chiedono. Io ritengo anche che questa esperienza abbia, come dire, sviluppato in me in questi anni una capacità di ascolto. Cioè, io dico sempre, anche in questi giorni di campagna elettorale, qual è il primo punto su cui, no, quando mi si chiede qual è il primo punto su cui vuoi fare affidamento, rispondo sempre l'ascolto, ascoltare i cittadini, le categorie, le associazioni, il volontariato, cioè tutti i soggetti attivi di questa città, che giustamente poi ti danno anche, come dire, quegli stimoli e quegli input per amministrare al meglio la città stessa.
1: Concludiamo con un tema che le sta a cuore, proprio per il futuro della città di Macerata.
2: Intanto, come dicevo prima, quello che mi sta a cuore è poter portare avanti tutti quei progetti, insomma, che sono stati messi in piedi in questi 5 anni e mezzo. Poi vedere alcune opere importanti sulla città, e non mi riferisco solo alle opere che il comune segue direttamente, ma anche a tutti quei finanziamenti che abbiamo preso dalla regione o dal governo, eccetera, per opere infrastrutturali fondamentali, perché il problema di Macerata è stato quello che per 30 anni abbiamo pagato un gap infrastrutturale veramente molto molto molto importante. Prima accennavo del sottopasso, vorrei ricordare, visto che l'ho seguita anche da consigliere regionale, vorrei ricordare l'opera importantissima infrastrutturale, l'intervalliva che da Sforza Costa Campogiano, la Pieve, via Mattei, insomma, ci farà in qualche modo attraversare Macerata veramente in pochissimi minuti. A questa opera ne seguirà un'altra, che è una bretella che ci collegherà direttamente al ponte di Villa Potenza. Quindi ecco, per dire, attraverseremo un domani, attraverseremo Macerata dalla vallata del Chienti alla vallata del Potenza veramente con 5-6 minuti, quando oggi nell'ora di punta, insomma, credo che con mezz'ora non ci riusciamo. Quindi ecco, questo è importante, così come sono importanti i 300, quasi 300 milioni che saranno destinati per l'ospedale di primo livello qui a Macerata, l'ospedale che sorgerà in località Pieve. Un ospedale, come dicevo, di primo livello, all'avanguardia, e credo che possa essere questo un altro risultato fondamentale, ed è, diciamo, una cosa che aspettiamo ovviamente con molta ansia.
1: Ricordiamo Simone Livi, candidato nella lista Fratelli d'Italia alle elezioni del 24 e 25 maggio a Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Simone Livi.
3: Radio Nuova Pubblicità. chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

dell'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Berlino suggerisce di concedere a Kiev lo status di membro associato. Prosegue in terreno negativo la giornata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,42% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. È risultato positivo ai test di droga e alcol l'uomo che a Milano ha investito due sorelle di 75-70 anni che attraversavano sulle strisce uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo, una delle due donne è stata sbalzata oltre 10 metri dal luogo dell'incidente. Dopo essersi allontanato l'uomo si è poi costituito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, siamo a giovedì, il giorno in cui l'umanità aveva deciso che i cieli erano diventati troppo piccoli, no, per restare a terra, perché insomma nella ricerca, ecco, di compleanni strampalati che ci piace recuperare, andiamo a cercare anche quelle ricorrenze un pochino lontane, no, dal radar. Il primo protagonista di questo compleanno di oggi è un ragazzo di 25 anni che sembra uscito da un catalogo dei bravi ragazzi del Midwest americano, no? Si chiama Charles Lindbergh, magari vi suona familiare. Siamo nel 1927, in palio ci sono $25,000 per chi volerà da New York a Parigi senza scalo. Altri piloti ci avevano provato con aerei enormi, equipaggi multipli, 3 motori, 4 motori, per una questione proprio di ridondanza dei sistemi, no? Così si chiama tecnicamente, perché se qualcosa si può rompere, l'aereo deve avere già pronto un piano B, magari anche un piano C, ecco perché si usano gli aerei con tanti motori. Però sto Lindbergh è più minimalista, no? Pragmatico, cioè della serie quello che non c'è sicuro non si rompe, quindi parte con questo piccolo monoplano a motore singolo, uno solo, capito? Lo Spirit of St. Louis, cioè per farci stare un serbatoio di carburante gigantesco, lo piazza davanti al sedile del pilota e il risultato è che non vede dove sta volando, cioè per guardare avanti deve usare un periscopio, mettere la testa, capito, fuori, no? Laterale, insomma, come un macchinista del treno. Non si porta il paracadute perché pesa troppo, non si porta la radio perché pesa troppo, si porta 4 panini, 2 bottiglie d'acqua e tutta l'ostinazione, cioè, al limite del patologico proprio, perché vola 33 ore e mezza, cioè contro le allucinazioni del sonno, gli fanno vedere i fantasmi, no? Nella nebbia dell'oceano, e quando atterra a Parigi, alle Bougies, trova tipo 100.000 persone impazzite che lo accolgono come un dio sceso in terra. In quel preciso momento lì il mondo dell'aviazione smetteva di essere uno spettacolo da baraccone, no? Per assi temerari, e diventava il futuro del commercio mondiale. Avanti veloce, ma solo 5 anni, è 21 maggio 1932, stessa identica rotta, quindi dagli Stati Uniti, dall'America a Parigi, all'Europa, viene sfidata da un altro personaggio che è entrato nella storia, Amelia Earhart, che aveva già volato attraverso l'Atlantico come passeggera, cioè lei stessa si era definita ironicamente un sacco di patate, no? Trasportato da 2 piloti uomini. I giornali la adoravano, però a lei quel ruolo da valletta dei cieli, cioè gli andava stretto, voleva dimostrare che le donne nell'aviazione non erano soltanto belle per le foto di rito. Così decolla con questo aereo rosso fiammante, vola per 14 ore e mezza, affronta il ghiaccio, le turbolenze, le fiamme dallo scarico, per dire chiunque sarebbe tornato indietro, lei ovviamente no. E dopo quasi 15 ore di volo in mezzo alla tempesta, tocca terra in un pascolo a Derry, Irlanda del Nord, spaventa un po' le mucche, scende, insomma, un contadino che le chiede, no? Dice, ma da dove arrivi? Lei, tranquilla e serafica, arrivo dall'America. Però Charles Lindbergh e Amelia Earhart non sono rivali, sono 2 capitoli della stessa storia, dove lui rappresenta la conquista tecnica e lei quella più simbolica, cioè l'impresa di Lindbergh ha regalato al mondo l'aviazione commerciale moderna, quell'idea lì. Ha accelerato le rotte, ha accelerato gli investimenti, ha accelerato proprio la fiducia pubblica. Senza di lui l'idea proprio di attraversare l'Atlantico in aereo sarebbe rimasta un esercizio, capito, da temerari. Con lui diventa un progetto industriale, anche se poi ha pagato un prezzo altissimo alla celebrità, è diventato protagonista di una vita privata tragica, posizioni politiche controverse, si è un po' offuscato questo mito. Amelia Earhart invece lascia un'eredità più sottile, se vogliamo, però più profonda, ed è la normalizzazione del coraggio femminile, cioè non è solo la prima donna a fare una cosa del genere, è la prova vivente che il cielo non ha genere. La sua figura diventa un'icona culturale, un simbolo di emancipazione, un riferimento che ancora oggi torna ogni volta che si parla di donne nella scienza, nella tecnologia, nell'esplorazione. Sì, poi la sua scomparsa tragica, misteriosa, insomma, ha aggiunto anche quel pizzico, no? di leggenda. Però in queste 2 imprese c'è l'idea che volare, cioè il volo, un aeroplano, non sia soltanto un mezzo, però un modo proprio di guardare il mondo. Charles Lindbergh e Amelia Earhart non attraversano l'Atlantico per arrivare da qualche parte, lo fanno per dimostrare che si può, che ogni limite è negoziabile e che il futuro a volte comincia da un volo, da un decollo che nessuno aveva mai avuto il coraggio di provare prima. Le parole di Inblu 2000, Daniele Paggi in regia, siamo pronti a partire. 1, 2, 3.

La reputazione, capito? Reputation, tradotto dall'inglese al Marco Parcio, che pure è uno di quegli argomenti molto molto labili, no? Cioè una cosa che riesce a cambiare con una certa rapidità quando c'è la tecnologia di mezzo. Cantano Raven Linney con Dominic Fike. La storia è questa: c'è una grande catena che gestisce tipo 100 ristoranti Pizza Hut nel nord-est degli Stati Uniti, che ha fatto causa alla casa madre, cioè chiedendo tipo 100 milioni di dollari di risarcimento. Perché? L'intelligenza artificiale che Pizza Hut li ha obbligati a usare per gestire ordini e consegne, diciamo, non era così intelligente. Il sistema doveva essere, no, il classico salto nel futuro che ti rivoluziona la cucina, ti ottimizza tutto, ti fa volare i margini, e invece il racconto è nella direzione opposta: consegne più lente, pizze fredde, clienti che non tornano più, un danno reputazionale proprio. E il punto critico è fin troppo semplice, cioè l'intelligenza artificiale faceva vedere ai rider, i fattorini delle consegne, quando gli ordini sarebbero stati pronti. Così molti aspettavano più del dovuto, no? Per raggruppare più consegne, fare un giro unico. Per loro è più comodo sicuramente, per le pizze no, che restavano lì ferme a perdere dignità, a perdere temperatura. La pizza fredda è come la birra calda. Cioè, il risultato, sempre secondo questa denuncia, è un crollo dei ricavi, per cui in 2 anni avrebbero perso appunto un centinaio di milioni di dollari. A New York, dove prima, esempio pratico questo, crescevano del 10% l'anno, sono finiti a meno 9%. Poi valuteremo, vedremo, analizzeremo che è il modo elegante di Pizza Hut casa madre per dire ci vediamo in tribunale. Però la questione, come dire, va oltre la pizza fredda, è l'ennesimo esempio di automazione infilata dentro a un sistema senza ripensare il sistema stesso. Cioè non è che togli una persona, metti l'intelligenza artificiale e tutto rimane come prima. Cioè non è una bacchetta magica. Se inserisci questa intelligenza artificiale in un processo che magari è già fragile, ecco che il caos si amplifica. E infatti non è un caso isolato, no? Anche altre catene americane hanno avuto problemi con ordini automatizzati e assistenti vocali che sbagliano tutto anziché semplificare, creano casino. Morale: puoi digitalizzare quello che ti pare, quanto vuoi, come vuoi, ma se l'algoritmo non capisce o non glielo insegni, perché pure questo potrebbe essere il tema, no? Non capisce che una pizza deve arrivare calda, non stai innovando, non stai facendo innovazione, ma soltanto complichi la vita a tutti quanti.

più interessante è scoprire che tecnicamente questo è il loro primo duetto di sempre, nonostante abbiano diviso un pezzo importantissimo di storia della musica insieme, no? In qualità di sezione ritmica dei Beatles, insomma. Era la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, la canzone che ci sta accompagnando per tutti questi giorni che stiamo conoscendo giorno dopo giorno, senza bisogno di troppe presentazioni. È Paul McCartney con Ringo Starr, Home to Us, disco in blu 2000 della settimana.

volta anche in Oriente, addirittura suonare in Cina, metà tra realtà e leggenda, pagati tipo in biciclette con un equivalente, una cosa del genere, insomma. Questo è il pomeriggio di In Blue 2000, canzoni di ieri ma anche le canzoni di oggi, eh. Questo per esempio è

club di tutta Italia. Si parte il 5 di novembre da Padova, ma insomma c'è tutta un'estate di mezzo. Tra l'altro domani esce ufficialmente anche il disco nuovo di Aiello, si intitolerà Scorpione, una manciata di canzoni da scoprire, poi ne parleremo quando sarà uscito. In arrivo anche tra pochissimo la redazione con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in Blu 2000 News.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
7: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
8: In Blu 2000, news.
9: Pomeriggio da Pier Achille Dolfini, condanna da più parti per le immagini che mostrano il ministro israeliano Ben-Gvir a deridere gli attivisti della flottiglia fermati dai militari di Tel Aviv. La procura di Roma acquisirà le immagini. Dure reazioni anche dall'Italia, un trattamento incivile, dice il capo dello Stato Mattarella.
10: Partiamo proprio dal capo dello Stato, infimo e incivile, le sue parole durissime che fanno da cornice all'unanime condanna per il video degli attivisti della flottiglia inginocchiati mentre il ministro israeliano Ben-Gvir li deride davanti alle telecamere. Condanna da tutti gli esponenti del governo, a cominciare dallo sdegno manifestato dalla premier Meloni e dal ministro degli esteri Tajani, che ieri alla Farnesina ha convocato ancora una volta l'ambasciatore israeliano in Italia. Forze politiche di tutti gli schieramenti che unite hanno protestato per quel che è accaduto. Domani cambiamo tema. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri, attesa la proroga del taglio delle accise sui carburanti per contenere gli effetti della crisi in Medio Oriente, che sarebbe alla base del taglio delle stime sulla crescita dell'Italia pubblicate dalla Commissione Europea. Aumenta invece l'inflazione, numeri che accompagnano la Presidente del Consiglio Meloni nella sua terza visita a Niscemi dopo la frana del 25 gennaio, annunciato un pacchetto di misure di circa 150 milioni di euro. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
9: Gli Stati Uniti schierano la portaerea a propulsione nucleare Nimitz nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'identificarsi nella pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. In una lettera indirizzata ai leader europei, il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Berlino suggerisce di concedere a Kiev lo status di membro associato. Aumentano in Italia le malattie professionali, cresciute negli ultimi 10 anni del 54%. Le più diffuse sono ansia, stress e disturbi del sonno, lo dice un report dell'INAIL.
11: Dal 2014 al 2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono passate da 57.000 a oltre 88.000, lo evidenzia un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è anche aumentata l'esposizione dei lavoratori al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Ed anche l'invecchiamento ha cresciuto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra quasi il 45% degli infortuni mortali denunciati all'INAIL. Franco Rossi, linea allo studio.
9: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,32%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com.
13: Le parole di In Blu 2000.
14: Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate.
13: Con Marco Parce.

Siamo ripartiti con Justin Bieber, Daisy Is nel pomeriggio di Blue 2016 e 6 minuti ben trovate. No, stavo guardando questo dato che colpisce subito, che riguarda l'Italia, paese dove si ascolta sempre più musica. Cioè non è una di quelle frasi fatte, no? È quello che viene fuori da questo nuovo Music Engagement Study 2026 della Federazione Industria Musicale Italiana della FIMI, no? E racconta del nostro paese che vive con le cuffie in testa, o almeno con una colonna sonora continua che ci accompagna durante le giornate. 21 ore e mezza a settimana, questa è la media. Come dire che un italiano su due passa un giorno intero ogni sette immerso completamente nella musica, ed è una curva che continua a crescere. Ma la parte interessante è capire come siamo arrivati a questo, no? Lo streaming, per esempio, è il centro di tutto, insomma, metà dell'ascolto passa da lì, tra audio e video, ed è il risultato di più di un decennio, insomma, in cui la musica si è spostata dai supporti fisici, dai vinili prima, dai compact disc dopo, ai feed, no? Di come si sia spostata proprio dai negozi specializzati ai telefoni. E non è soltanto ascolto, è proprio una questione di scoperta, perché gli adulti da una parte continuano a fidarsi della radio e del passaparola, insomma, un po' come facevamo da ragazzi quando ci scambiavamo le cassettine. I più giovani invece vivono in un ecosistema digitale dove un ritornello che diventa virale su TikTok vale più di una recensione su una rivista specializzata, su un giornale, insomma. TikTok in questo report viene fuori come uno dei principali motori di scoperta, cioè non è più un fenomeno occasionale, è proprio un'infrastruttura culturale, al punto che tanti artisti ormai scrivono proprio in funzione di intercettare quel pubblico lì, con la canzone che ha un gancio facile per essere utilizzata proprio come sfondo, come colonna sonora di un video. Poi c'è il lato economico, sottovalutato sicuramente. Gli italiani spendono qualcosa come 57 euro al mese in musica, tra abbonamenti, concerti, merchandising, e quando si entra nella categoria dei super fan, perché c'è pure un 12% di persone che vive la musica proprio come una manifestazione del proprio io, questa cifra media di 57 euro sale, ed è un segnale chiaro, no? L'engagement musicale non è soltanto una questione di emozione, è anche un mercato che funziona, anche perché poi tra l'altro, visti i prezzi dei biglietti dei concerti, per esempio, è un attimo sforarli sti 57 euro. Comunque, la musica non è soltanto una questione di consumo, è anche proprio una questione di salute mentale, e il report lo dice senza girarci intorno. Per la maggior parte degli italiani la musica funziona proprio come un regolatore emotivo che aiuta a rilassarsi, a gestire l'ansia e lo stress, a ritrovare un equilibrio. La musica come elemento quotidiano, terapeutico quasi, no? Che passa attraverso le generazioni. E poi c'è il capitolo inevitabile, prova a dire, dell'intelligenza artificiale, nel senso, noi italiani, ma proprio non siamo contrari alla tecnologia, anzi, però c'è una richiesta di chiarezza, nel senso che gli utenti vogliono sapere se quella canzone è generata da un algoritmo e soprattutto vogliono sapere come vengono usate le opere prodotte dal diritto d'autore per addestrare i modelli. Cioè l'idea è mettere a fuoco dove finisca la creatività umana e dove inizia invece quella delle macchine. Cioè è una questione di trasparenza, no? Perché la musica può evolvere, e siamo d'accordo, ma senza perdere l'impronta umana che la rende riconoscibile. Questa almeno è la fotografia che viene fuori. Che poi alla fine, sfogliandolo per bene questo report, viene fuori il racconto di un settore vivo, in movimento continuo, insomma. La musica rimane un elemento strutturale della vita culturale italiana, la musica che è capace di adattarsi alle tecnologie senza perdere la sua funzione sociale, proprio innovazione e creatività, questi sono i binari principali. E la fotografia che viene fuori sembra confermarlo, insomma, la musica non è un sottofondo, è proprio l'ambiente in cui viviamo. Se volete approfondire, Music Engagement Study 2026 FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana.

nel pomeriggio di In Blue 2000. Tempo di ricordare che saremo insieme anche questo sabato nella versione weekend di questo programma, a partire sempre dalle 3 del pomeriggio. Già vi anticipo che ci sposteremo a parlare di arte, provando a raccontarla partendo dalla città di Cremona. È più facile da fare che da raccontare, però, eh?

dedicato alla tournée americana proprio degli U2 in quel momento storico lì. Questo per dire che non è certo di soltanto di questi ultimi anni l'interesse verso la musica raccontata al cinema. Ultimamente Michael, no? Il biopic dedicato a Michael Jackson è il grande successo al botteghino, ma anche al centro di tante polemiche per tutti i buchi, le assenze, frutto di una lunga mediazione con la famiglia. Sappiamo, no? Che l'uscita del film era stata rimandata perché non volevano che sullo schermo arrivassero le vicende legate alle ultime fasi della vita, insomma, di Michael Jackson, quindi hanno proprio materialmente girato altre scene e modificato il finale. Adesso però pare che sarà proprio quest'ultima fase della carriera di Michael Jackson al centro di una nuova serie di Netflix, Michael Jackson The Verdict. 3 episodi, debutterà adesso a giugno e ricostruirà uno dei capitoli più controversi della vicenda pubblica, no? Il procedimento giudiziario in cui era stato accusato di molestie su minori. Lui si è sempre dichiarato innocente, era stato assolto da tutte le accuse. Vediamo che tipo di prodotto, insomma, ne verrà fuori. Per oggi intanto ci fermiamo qui. Grazie a Daniele Paggi per la regia, ma se vi va l'idea ci trovate domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di

0: Ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza.
1: Il territorio parla, a cura di Federica Margaritora.
2: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo subito in Umbria, Radio Gente Umbra. Fatima Tomassini è collegata con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te Federica e ai radioascoltatori.
2: Con te parliamo del settore tessile, ovviamente umbro, e perché sappiamo tra l'altro che è un settore che ha sempre molto inquinato, pensiamo alla Campania, ma insomma anche la Toscana, perché produce dei residui tossici. E adesso c'è un impegno molto insomma serio, molto regolato da parte delle industrie umbre di questo settore, Fatima.
3: Sì, esatto, 10 aziende del settore tessile umbro sono state coinvolte in un progetto europeo che si chiama Verde in Med, e proprio negli scorsi giorni a Perugia, presso la sede di Confindustria Umbria, si è svolto l'appuntamento conclusivo del progetto, un progetto nato per promuovere la sostenibilità nel settore e contrastare gli effetti ambientali del fast fashion.
2: E allora, voi avete sentito Marco Cardinalini, che è consigliere della sezione tessile di Confindustria Umbria. Sentiamolo.
4: Oggi ci troviamo qui per questo importantissimo evento promosso da Verde in Med, in cui 10 aziende umbre del settore tessile hanno partecipato, beneficiando anche dei fondi a livello europeo. Questo è un evento molto importante, perché va a suggellare, a concludere un percorso che appunto queste 10 aziende umbre hanno potuto fare per essenzialmente avere una maggiore consapevolezza del proprio impatto sull'ambiente del proprio ciclo produttivo. Questo viene soprattutto da una normativa europea che impone a molte aziende, tutte le aziende europee, di tracciare i propri scarti tessili. Questo crediamo che renderà un grande beneficio per tutte queste imprese, per avere un vantaggio competitivo sulle altre imprese concorrenti. Quindi bene che siamo qui, bene la grande partecipazione che abbiamo avuto questa mattina, perché crediamo che attraverso la sostenibilità passa anche il successo delle grandi eccellenze umbre.
2: E lo speriamo anche noi, perché invece se la concorrenza è sleale, insomma, dovrebbero seguirle tutte. Che cosa hanno fatto in particolare queste aziende, insomma, anche per imparare e poi applicare la regolamentazione europea?
3: Queste aziende, diciamo, si sono informati su i corretti cicli produttivi, i processi produttivi per inquinare il meno possibile, utilizzando anche delle energie derivanti da fonti rinnovabili, puntando su un'economia circolare, ma anche su una filiera corta e trasparente. E un obiettivo è anche quello di invogliare i consumatori a essere attenti su queste tematiche, diciamo.
2: Certo, tra l'altro si è parlato anche di riuso, di riciclo e di nuovi modelli di consumo. Sentiamo ancora Marco Cardinalini.
4: Hanno dovuto sostanzialmente mappare tutti i propri dati, hanno preso consapevolezza di quello che generano le loro imprese, e da lì poter intraprendere un percorso di azioni per andare a modificare il proprio processo produttivo, anche sensibilizzando i propri clienti per poter avere un ecodesign più sostenibile, perché dobbiamo pensare che oltre alla materia prima c'è anche un fine vita del prodotto. C'è una grande tendenza, soprattutto dei nuovi giovani, dei giovani consumatori, a acquistare capi di seconda mano, quindi questo sicuramente è un qualcosa che va incentivato e promosso dalle nostre aziende. Ricordiamo che il nostro settore, ha un grande impatto a livello ambientale, quindi è nostra responsabilità poter avere un circolo virtuoso, anche perché i giovani lavoratori vogliono sempre più lavorare con aziende che hanno un contenuto di sostenibilità.
2: Poi tra l'altro adesso, ma lo sapete benissimo anche voi,

0: in questo settore, ma anche nel settore alimentare, insomma, si sta estendendo a tutte le categorie merceologiche, ci sono i vari codici per risalire a tutta la filiera del prodotto e anche appunto ai comportamenti dell'azienda. Adesso c'è una riconoscibilità, Fatima, non tutti chiaramente, però.
1: Certo, è un elemento estremamente importante, anche perché, come abbiamo ascoltato, quella del il settore tessile è un settore particolarmente inquinante, anche perché consuma moltissima acqua, c'è un inquinamento idrico dato dalle tinture, dai trattamenti chimici, e poi ci sono moltissimi rifiuti, di questi rifiuti solo una minima parte vengono riciclati e riutilizzati, quindi il resto finisce in discarica o viene incenerito, diciamo.
0: Però con tutte queste cose che lui ha detto, diciamo che le cose possono sicuramente migliorare di molto. Allora Fatima, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: E noi adesso andiamo a Brindisi, Radio Frate Sole, Anna Chiara Guadalupi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Ciao Federica, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, con te parliamo di una cosa particolare, ma perché poi è particolare la storia e lo sentiremo. C'è una petizione da parte dei cittadini di Brindisi per la tradizionale processione che si svolge al Corpus Domini, però con il cavallo parato, che attualmente non si fa perché nel 2018, siccome il vescovo che va a cavallo, è caduto il vescovo Caliandro e non si è fatta più. Anna Chiara.
2: Infatti è così. Hai riassunto bene quella che è la faccenda, però diciamo che si sta ledendo, diciamo, una tradizione che è fortemente ancorata ormai nella storia di Brindisi. Appunto, dicevi bene il discorso di questa processione, che è un unicum nella storia della cristianità. Non lo diciamo per piaggeria ovviamente, ma perché è realmente così. In tutte le varie città dove si svolge la processione del Corpus Domini c'è la rituale processione a piedi con l'ostensione, certo, del Santissimo Sacramento. Invece a Brindisi fino a 8 anni fa questa processione si svolgeva a cavallo, perché si riprendeva un fatto storicamente accaduto, quindi non stiamo parlando di una tradizione.
0: È ricca questa cosa, adesso poi ce la racconterà Antonio Caputo nella seconda parte, ma sentiamolo un attimo nella prima. E Antonio Caputo è un professore ovviamente esperto di storia delle tradizioni religiose, sentiamolo.
3: Questa è una processione che dura da ben 780 anni e noi brindisini, noi desideriamo che questa tradizione non sia cancellata, non sia alienata, non venga meno e soprattutto non passi nel dimenticatoio, come tante altre tradizioni di questa città e insieme a tanti altri supporti di questa città, ma che comunque questa è una città bellissima ma purtroppo bistrattata.
0: Anna Chiara, parato perché è addobbato o significa?
2: È addobbato, perché si veniva, anche se la prima volta, quando tutto ciò ebbe inizio, era un semplice cavallo su cui il vescovo salì a cavallo per poter andare ad accogliere le sacre spoglie che venivano dall'Oriente. Dopodiché si è arricchito con la processione, proprio con quando c'è stata poi la definizione proprio della processione del Corpus Domini, quindi si è arricchito e si è voluto dare lustro anche a questo elemento aggiunto
0: che era il cavallo. E allora adesso è ora di sentire la storia del cavallo e dei cavalieri, e ce la racconta sempre Antonio Caputo, sentiamola.
3: Riguarda praticamente la settima crociata, quando Luigi IX, re di Francia, convinto di poter andare a difendere il sepolcro che era insediato dai musulmani, invece fu fatto prigioniero da Saladin, e siccome lui era molto cattolico portava con sé sempre un'ostia consacrata, e fu fatto prigioniere dal Saladino, e naturalmente il Saladino prese in ostaggio lui stesso, il re, le soldatesche, ma soprattutto l'ostia consacrata che era presente il corpo vivo di Gesù. E allora, per poter chiedere la restituzione di tutto ciò che aveva sequestrato, ci fu un accordo fra il Saladino e fra il re Luigi IX, re di Francia. E il Saladino chiese, perché Luigi IX riottenesse indietro tutto quello che aveva sequestrato il Saladino, 30.000 scudi d'argento. Il primo porto che si affacciava verso l'Oriente era Brindisi, ed era una città federiciana con una zecca federiciana. Quando il re di Francia raccontò quello che era accaduto all'imperatore Federico II di Svevia, questi non ridì, perché lui era fortemente cattolico anche, e non ridì al pensiero che l'ostia consacrata di Gesù Cristo fosse caduto nelle mani del rappresentante di Maometto, e immediatamente dette l'ordine alla zecca sveva che fossero coniati 30.000 scudi d'argento.
0: Hai capito, Federico II gliel'ha dato immediatamente i 30 scusi, veramente è stato immediato, e quindi lui non solo ha ripreso tutto, ma adesso poi lo risentiremo, lui ha ripreso anche l'ostia consacrata, ed è da qui, sì, no, Anna Chiara, che nasce poi tutta questa,
2: sì, perché poi in sventura nella sventura, nel momento in cui arrivò a Brindisi il re naufragò, diciamo, nelle vicinanze del porto di Brindisi. Allora, per poter arrivare in soccorso del re e del principe dell'ostia sacra, il vescovo di Brindisi montò in groppa al cavallo e gli andò incontro.
0: Sentiamo che cosa ci dice ancora Caputo.
3: Quando arrivò nuovamente in Terra Santa, il Saladino rimase allibito. Per un pane tostato ha subito tutti questi rischi, e allora volle premiare la costanza di questo re francese e restituì l'ostia consacrata, le soldatesche, ebbe la libertà Luigi IX, ed in più il Saladino non volle neppure i 30.000 scudi d'argento, che ritornarono a Brindisi, e Luigi IX li ridonò a Federico II, il quale li mise in circolazione. E la moneta, per essere ritornata, venne chiamata tornese, che significa moneta ritornata. Abbiamo delle immagini antiche in cui viene mostrato che non solo il vescovo può salire a cavallo, ma anche dei semplici sacerdoti che siano stati comunque delegati dal presule, dal vescovo che copre il mandato di governare la chiesa brindisina.
0: Ecco, allora Caputo ci ha dato un suggerimento, ma la cosa del pane tostato è bellissima.
2: Ovviamente
0: non per lui non aveva nessun significato. Certo, per il Saladino, infatti. No, questa è troppo bella. Lui ha dato un po' un'indicazione però al professore, perché ha detto non deve salire, sì, per forza il vescovo, può salire anche.
2: Ma è nella, diciamo, questa è un'indicazione che viene anche dalla congregazione dei riti, sì, che già purtroppo non è la prima volta che viene sospesa questa processione, è sempre per lo stesso motivo, sempre, sì, per, diciamo, per una sorta di paura del salire a cavallo, sì, del presule brindisino,
0: sì, sì.
2: E quindi nella volta precedente, che fu nel 1964, poi quando fu ripristinata nel 1970, la congregazione dei riti diede anche l'indicazione che poteva essere un sacerdote, diciamo, demandato appositamente dal
0: vescovo. Perché non si fa?
2: Non si sa
0: perché il vescovo non vuole lasciare la cosa.
2: Diciamo che fino ad oggi, fino al 2018,
0: sì,
2: I vescovi sono stati, abbiamo avuto sempre vescovi molto coraggiosi.
0: Sì, sì.
2: Anche
0: ma
2: l'ultimo,
0: cavallo,
2: dire, quando,
0: ma mica è un pure sangue al galoppo questo cavallo, sarà un
2: assolutamente no, infatti sono stati sempre scelti dei cavalli mansueti
0: poi andranno al passo, immagino.
2: Certo, sono tenuti alle briglie, quindi comunque non è una competizione.
0: No, guarda, questa cosa adesso noi ci dobbiamo salutare, però questa cosa la
2: noi
0: seguiamo.
2: Speriamo di poterla raccontare a te e a tutti gli altri,
0: certo,
2: nel momento in cui il 7 giugno magari si ritornerà.
0: Intanto noi ci sentiamo prima del 7 giugno, la prossima settimana. Anna Chiara, grazie
2: a voi, buon pomeriggio.
0: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi, buon pomeriggio Massimo.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, progetto Civica Smart, di che si tratta?
4: È un progetto che è stato finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto attraverso dei bandi, in cui appunto sono state coinvolte la cooperativa Dandelion con alcuni ragazzi seguiti dalla cooperativa nelle fasi del pomeriggio, e con due istituti comprensivi saronnesi, l'Istituto Bascapè e l'Istituto Leonardo da Vinci, con le loro scuole, per produrre dei podcast, grazie anche all'intervento della nostra radio, Radio Orizzonti in Blu, di educazione civica, piccoli podcast di pochi minuti fruibili, che sono stati trasmessi ma che sono oggi fruibili da tutte le scuole ovunque attraverso i podcast del sito di Radio Orizzonti e i vari social come Spotify e tutte le altre piattaforme.
0: Che bella idea. Adesso ce la racconta anche Simone Colombo, che è collegato con noi, docente del progetto per la scuola media Leonardo da Vinci di Saronno. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio e grazie per questo invito.
0: Allora, intanto come è arrivata questa idea di fare il podcast per promuovere un po' educazione civica e costituzione, che adesso abbiamo capito da tante cose che latitano un po' dalle scuole?
5: Certo, allora diciamo che questo progetto parte da lontano, parte dall'inizio dell'anno scolastico, quando la proposta da parte del direttore di Radio Orizzonti, da parte di Massimo Tallarini, ci è giunta. L'abbiamo subito abbracciata perché abbiamo creduto in questo progetto, considerando proprio un progetto che si inserisce in quelle che sono le finalità della scuola. E mi viene da dire, la prima finalità della scuola, prima ancora che la finalità didattica, è quella proprio del far fare agli studenti un percorso di crescita umana. Non a caso appunto alla fine della quinta superiore l'esame si chiama esame di maturità, ecco, perché si spera che gli studenti, da prima bambini, poi ragazzi alle medie, poi ragazzi diciamo un pochino più grandi alle superiori, diventino uomini e donne con la U e la D maiuscola. Ecco, questo progetto diciamo si inserisce in questi obiettivi di lungo periodo che ha la scuola, rendendo gli studenti consapevoli anche del luogo in cui vivono, della società in cui vivono.
0: Ecco, questa è una cosa secondo noi molto importante, che in questi anni di formazione non si acquisiscono gli strumenti di cittadinanza, ovvero non si conoscono i doveri, non si conoscono i diritti, non si conoscono, non lo so, le battaglie fatte per conquistare un qualcosa, non si conoscono gli articoli fondamentali della Costituzione. Come ha detto lei, non si sa dove si vive.
5: Certamente, infatti un progetto di questo genere aiuta proprio gli studenti, anche gli stessi docenti diciamo sono motivati con un aggancio di questo genere a far sì che gli studenti possano approfondire questi temi, che poi sono i temi che veramente caratterizzano la nostra quotidianità, perché se abbiamo dei diritti è importante conoscerli, è importante anche in un certo senso difenderli, e soprattutto tante volte i diritti sono figli anche dei doveri, quindi è importante anche conoscere i doveri connessi a questi diritti, ecco.
0: Anche perché così magari cresce anche un po' il cosiddetto buon senso. E Massimo, che parte fa la radio?
4: La radio ha prodotto proprio tecnicamente il podcast e ha fatto un po' da capofila, anche perché aggiungiamo che questi podcast sono stati prodotti in italiano ma anche in francese e in tedesco. In francese per includere anche le famiglie francofone e in tedesco perché la scuola Bascapè ha come seconda lingua comunitaria il tedesco, e quindi loro hanno lavorato in classe come la Leonardo da Vinci in francese e sono venuti proprio a registrarli con in queste lingue europee anche.
0: E quindi adesso i podcast si trovano sul vostro sito, sulla radio?
4: Si trovano sul sito di radioorizzonti.e o Civica Smart, ma anche su Spotify e su Apple Music e sulle altre dappertutto, proprio cercando Civica Smart, e questo è fruibile anche per tutte le altre scuole che
0: lo vogliono
4: usufruire.
0: Certo, è usufruibile da tutti.
4: Esatto, sì, esattamente.
0: poi
5: i nostri studenti appunto sì. si sono recati negli studi di Radio Orizzonti sì. per registrare questi podcast che prima hanno tradotto. La cosa interessante è che questi podcast, questi testi in italiano sono stati tradotti durante le attività didattiche di francese alla Da Vinci, di tedesco sì. alla Bascapè sì. e poi gli studenti stessi si sono recati in radio per provare questa esperienza del registrare in radio che è stata, mi viene da dire, molto fruttuosa. Tanto che porto un esempio di uno studente che magari aveva una difficoltà nel parlare, in radio questa difficoltà è scomparsa e diciamo questo questa attività è stata anche l'occasione per provare a vincere magari dei limiti.
0: Certo,
5: quindi
0: certo.
5: è stato un progetto veramente molto... che ha abbracciato più aspetti.
0: Ma poi glielo diciamo io e Massimo, la radio non si batte. Adesso noi non è che siamo di parte, però
5: Federica,
0: la radio è un mezzo. Sì, dobbiamo chiudere
6: durante,
0: però Massimo.
6: Sì, durante sì. la conferenza stampa i ragazzi hanno detto abbiamo sperimentato un bello strumento moderno che non conoscevamo, la radio moderna.
0: Moderna, ecco. Meravigliosa. Infatti la radio è quella più ascoltata dei vari mezzi antichi, possiamo dire.
6: Esatto.
0: Allora, certo. Massimo, grazie. Simone Colombo, grazie.
5: Grazie a voi, grazie a voi.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

0: febbraio.
1: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
2: Dentro la città, fuori dal mondo.
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
0: Mamma, io sono già in macchina.
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.
8: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
9: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
10: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
11: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.
12: In Blu 2000. News.
13: Buon pomeriggio da Piera Chile Dolfini. Gli Stati Uniti schierano la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'intensificarsi della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione avvenuta ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Potrebbe essere vicina l'intesa per la fine delle ostilità tra Stati Uniti ed Iran al centro nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte: noi comunque siamo pronti ad intervenire. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive dopo il recupero di tutti i corpi delle vittime in corso il rientro in Italia in vista delle autopsie che verranno eseguite la prossima settimana a Roma.
14: Sammy, Jenny e Patrick escono dall'acqua con le bombole ancora sulle spalle e fanno un cenno di intesa all'equipaggio di bordo. Missione compiuta. Il team di sommozzatori finlandesi ha concluso le operazioni di ricerca degli italiani morti nella grotta subacquea delle Maldive. All'appello mancavano solo i corpi della 22enne Sommacal e della ricercatrice Odennino. Nei giorni scorsi erano già stati portati in superficie gli altri 3 cadaveri, quello della professoressa Montefalcone, del ricercatore Gualtieri e del capobarca Benedetti. Quest'ultimo, già trasportato a Roma, sarà il primo ad essere sottoposto all'autopsia. Dall'esito degli esami autoptici e dall'analisi dei dati di tutte le attrezzature tecniche si potrà capire meglio cosa sia successo nella profondità dell'Oceano Indiano. Beatrice Bossi, linea allo studio.
13: Visita della premier Meloni a Niscemi, il paese siciliano interessato da una frana che erosa una parte del centro abitato. L'annuncio che nel Consiglio dei Ministri di domani verranno varati 2 programmi, ciascuno da 75 milioni di euro, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita. Un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, il nostro paese nella fotografia scattata dall'Istat nel rapporto 2026.
15: Sono diversi i fattori che scoraggiano gli italiani nel fare figli, sottolinea l'Istat nel suo tradizionale rapporto annuale presentato oggi alla presenza del presidente Mattarella nell'aula dei gruppi parlamentari della Camera, ma il primo tra tutti è quello economico. Nel 2025 è stato registrato l'ennesimo calo dei nuovi nati, sono venuti alla luce 355.000 bambini, il 3,9% in meno rispetto all'anno precedente. Un paese dunque sempre più vecchio e dove le diseguaglianze di genere faticano ad essere essere colmate, differenze che restano evidenti soprattutto sul fronte lavoro, con le donne che percepiscono salari mediamente più bassi. Anche se diminuisce il tasso di disoccupazione, segnala sempre l'Istat, lo scorso anno l'attività economica ha registrato ancora un rallentamento rispetto al biennio precedente, con un calo della domanda soprattutto estera dovuto evidentemente alle guerre e alle tensioni internazionali di questi ultimi anni. Federico Plotti, linea allo studio.
13: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,06%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
16: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
17: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

0: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
4: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Partecipazione e coprogettazione saranno parole d'ordine per la mia amministrazione. Sanità, trasporti urbani, rifiuti e acqua pubblica saranno le mie battaglie. Macerata si riparte.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
5: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
6: Sono Sandro Parcaroli. Non vi prometto che sarà tutto facile. Vi prometto che sarà vero, come è stato vero in questi 5 anni. Ogni opera consegnata, ogni bilancio chiuso in positivo e ogni famiglia che ha scelto Macerata è la prova che quando si lavora con serietà i risultati arrivano. Abbiamo iniziato qualcosa di bello insieme, aiutatemi a finirlo. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
3: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
7: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasione di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
3: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
8: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
3: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
9: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
3: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
10: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
3: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
11: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli sindaco.
3: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
12: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei maceratesi per Parcaroli. Sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo due bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto. Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi. Sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi alle prossime elezioni comunali vota Micucci Cecchi nella lista I Maceratesi per Parcaroli.
3: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
13: Radio Nuova Pubblicità. chiamaci allo 0733 23 75 75.
14: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
16: Chiudi gli occhi, che note sono?
17: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
18: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
19: Vuoi fare soldi veri?
18: Chiamami. Un thriller emozionante.
19: Scordatelo, ho chiuso.
18: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
19: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
20: Io sono solo un accordatore.
18: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
21: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
22: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
23: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
24: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
22: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
25: Lo lascerai, prima o poi.
22: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
26: Radio Nuova in Blu.

0: 17:42 minuti, buon pomeriggio, eccomi qua, ritornato in onda sulle frequenze di Radio Nuova in Blu, c'è Alberto Monti fino alle 19:30 minuti. Avremo non tantissimo spazio anche questo pomeriggio per la musica, perché ci sono i messaggi elettorali, ormai siamo agli sgoccioli, oggi giovedì, poi ancora domani venerdì e poi silenzio totale elettorale fino a domenica, prima giornata per le votazioni del sindaco sia a Macerata ma anche in altri comuni naturalmente del nostro territorio, e così sarà anche per lunedì mattino. Oh, bene, e giornata stupenda, dobbiamo dire, veramente bella.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
0: La temperatura oggi è arrivata a 26 gradi, scarsi. Si sta veramente un gran bene. Stavo guardando adesso il cielo mentre venivo in auto qua in radio, non c'è una nuvola. Oh, finalmente una bellissima giornata di primavera.

0: Abbiamo iniziato la grande con del gran ritmo Gloria Gaynor, Reach Out and Be There. Siamo alle 17.45 minuti e fra un quarto d'ora scarso avremo l'appuntamento con le notizie, quelle nazionali e internazionali, grazie alla nostra redazione di Roma, la redazione del circuito nazionale in blu a cui siamo agganciati e affezionati, possiamo dire a questo punto, perché ormai sono diversi anni che siamo con il circuito in blu come altre tante altre radio in Italia. Si prosegue con la musica prima arrivare alle 18 e ancora
1: Radio Nuova in rete www.radionuova.com
0: e ancora ritmo insieme Paola e Chiara, perché questo pomeriggio così assolato, così calduccio, ci stimo.

0: gran ritmo nel pomeriggio oggi di Radio Nuova in Blu con Alberto fino alle 19:30 minuti. E questo spazio, in questo spazio, questi 10 minuti che ci separano dalle 18, momento in cui avremo l'informazione nazionale e internazionale, può entrare la vostra musica preferita. Chiamatemi immediatamente, no, subito, immediatamente al 0733 23 75 75, o whatsappatevi, mandate un whatsapp allo 333 64 06 706, scrivete un vocale per scegliere la vostra canzone da inserire in questa programmazione di Radio Nuova in Blu nel pomeriggio. Vi aspetto e partiamo con la prossima canzone che sta per arrivare.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Eccomi qua. Allora, stavo al telefono con un ascoltatore che sta in auto, che mi seguiva, e mi diceva che si era fermato, sapete, uno di questi chioschi, questi truck, come si chiamano adesso, truck food, no? Itineranti, eccetera. Ha detto: guarda, mi sono fermato, c'era scritto oggi porchetta, ho fatto un paninozzo con la porchetta e con che cosa? E un buon bicchiere di vino. Ah, beato te, beato.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
0: Guarda, mi fai un'invidia incredibile, me lo vieni pure a dire, un bel paninozzo con un bicchiere di vino rosso, ma vabbè, beato.

0: Panni che ci ha chiamato e ci ha detto che ha fatto la sua piccola merenda con un paninone enorme, la forchetta e un bicchiere di vino. Bravo Giovanni, ha detto che adesso poi prosegue la sua strada per arrivare al posto dove deve fare un nuovo intervento. Penso che sicuramente Giovanni sarà un tecnico o qualcosa del genere. Buon pomeriggio Giovanni, che hai scelto questa canzone di Edoardo Bennato che abbiamo riascoltato veramente molto molto volentieri.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
0: Allora, fra 20 secondi abbiamo l'informazione nazionale e internazionale, quindi noi ci salutiamo per il momento e poi ritorneremo nei limiti del possibile con la nostra musica e le vostre canzoni preferite. A

0: In Blu 2000 News.
1: Ritorno a casa iniziato, rimpatrio degli attivisti della flottiglia, condanna da più parti per l'atteggiamento del ministro di Tel Aviv Ben-Gvir. L'Italia chiede sanzioni per lui e l'Europa, anche in Israele si chiede di rimuoverlo. Intesa vicina, accordo quasi trovato per la fine delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, al centro nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte: noi comunque siamo pronti ad intervenire. Una pace senza armi, Papa Leone riceve in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede, avverte, oggi è più che mai urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Fotografia in chiaroscuro, un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, è il ritratto del nostro paese scattato dall'Istat nel rapporto 2026. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Condanna da più parti per le immagini che mostrano il ministro israeliano Ben-Gvir deridere gli attivisti della flottiglia fermati dai militari di Tel Aviv. La procura di Roma acquisirà le immagini, intanto tutti i manifestanti fermati hanno lasciato Israele. Alessio Orlandi.
2: Aggrediti, maltrattati, presi a calci e pugni quando erano in manette e con le catene alle caviglie, e poi gli sfottò e le prese in giro dei militari israeliani, una sequenza di umiliazioni, quella denunciata dal deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e dal giornalista Alessandro Mantovani a bordo della flottiglia e rientrati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino. Nel pomeriggio i circa 400 membri della spedizione umanitaria, inclusi i nostri connazionali, sono partiti con 3 voli charter verso Istanbul, da dove poi raggiungeranno i rispettivi paesi. Dopo la condanna del presidente della Repubblica Mattarella e quella del governo, il responsabile degli esteri italiani ha chiesto alla Commissione europea di adottare sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per il video in cui rideva e umiliava gli attivisti fermati. Le immagini finiranno nell'indagine sulla vicenda della flottiglia aperta dalla Procura di Roma, che sentirà anche tutti gli attivisti a bordo. Su quanto accaduto prende le distanze l'ambasciatore israeliano in Italia. L'atteggiamento avuto ieri dal ministro Ben-Gvir non rappresenta i principi e i valori dello Stato democratico, le parole di Peled. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Il comportamento del ministro israeliano Ben-Gvir mette in imbarazzo anche il governo di Tel Aviv. Molti chiedono al premier Netanyahu di licenziare il ministro, anche se la legislatura è ormai al termine. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Una macchia morale per Israele da parte di un ministro teppista, un criminale condannato per incitamento all'odio, che Netanyahu deve licenziare perché ha già danneggiato troppo il paese. Lo scrivono gli ex ambasciatori diplomatici israeliani del Forum di Politica Estera, non certo gli unici a condannare l'ennesimo e vergognoso show di Ben-Gvir. Non è la prima richiesta di licenziamento del ministro a cui Netanyahu ha affidato la pubblica sicurezza. La Corte Suprema israeliana ha limitato alcuni suoi poteri, ma Ben-Gvir è ancora al suo posto, mentre il governo è a fine mandato. Le elezioni sono fissate per il 27 ottobre, ma potrebbero tenersi qualche settimana prima, perché è già stato votato in prima lettura lo scioglimento anticipato del Parlamento. Saranno gli israeliani a decidere se volere una svolta oppure no verso un governo incurante dell'isolamento, specie in termini di opinione pubblica all'estero, in cui è precipitato Israele negli ultimi 3 anni. Sul caso Ben-Gvir anche l'ambasciatore americano in Israele, sostenitore convinto di Netanyahu, ha sentito il dovere di condannare Ben-Gvir, ha tradito la dignità della sua nazione, ha scritto Huckabee, ma liquidando la flottiglia come una stupida bravata. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Potrebbe essere vicina l'intesa per la fine delle ostilità tra Stati Uniti ed Iran, al centro il nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte: noi comunque pronti ad intervenire. Massimiliano Cocchi.
4: A Teheran oggi è arrivato il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano, che è anche il capo del pool dei mediatori. È la conferma che le trattative per l'accordo di pace sono entrate nella fase cruciale. Teheran ha fatto sapere che sta preparando la risposta alla nuova bozza presentata dagli Stati Uniti. Il nodo da sciogliere resta il programma nucleare iraniano, in particolare 400 kg di uranio già arricchito. Gli Stati Uniti ne chiedono la consegna. Oggi però la guida suprema, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, avrebbe emesso una direttiva che vieta l'invio all'estero di quell'uranio, una decisione sostenuta dalla Russia, secondo la quale l'Iran ha il diritto di sviluppare un programma nucleare pacifico in conformità con il trattato di non proliferazione. L'altra questione da dirimere è il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran vorrebbe istituire una sorta di pedaggio per la navigazione in modo da poterlo controllare, cosa che gli Stati Uniti però non sono disposti ad accettare. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Sul fronte cubano gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'intensificarsi della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. E oggi il segretario di Stato americano Rubio fa sapere: Cuba ha accettato 100 milioni di dollari di aiuti. Un'altra guerra, quella in Ucraina. Il presidente Zelensky annuncia: abbiamo colpito un sito dei servizi segreti russi nel Kherson, un centinaio tra morti e feriti. Intanto la Germania propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea. Amelia Cartia.
5: In attesa di una piena adesione all'Unione, procedura che richiederà tempi lunghi, il cancelliere tedesco Merz ha proposto in una lettera indirizzata ai colleghi leader di concedere allo Stato sotto attacco russo lo status di membro associato, un passo che viene nella lettera definito decisivo, uno status che consentirebbe all'Ucraina di partecipare ad alcune riunioni del Consiglio europeo, di avere un commissario europeo senza portafogli e dei membri associati del Parlamento europeo senza diritto di voto. Trattative anche sul fronte russo, con una proposta di mediazione venuta dalla Cina, che sarebbe pronta a impegnarsi per trovare una soluzione negoziale al conflitto in Ucraina. È stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, infatti, a dichiarare che il tema è stato al centro di un vertice tra i presidenti cinese Xi Jinping e russo Vladimir Putin. Intanto non si fermano le bombe in Ucraina. Le forze speciali ucraine, ha dichiarato il presidente Zelensky, hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi in un villaggio vicino Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Non si ottiene la pace con le armi, oggi più che mai urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Così Papa Leone, ricevendo un'udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede in occasione della presentazione delle lettere credenziali. Paolo Fucili.
6: Promuovere il bene della comunità, non interessi personali di prestigio e potere, così si governano, avverte Leone, le associazioni e i movimenti ecclesiali rappresentati in Vaticano dai loro moderatori all'incontro col Papa.
7: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi, pensano che la loro realtà specifica è l'unica o è la Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti noi. E molti di più.
6: Udienza anche ad 8 nuovi ambasciatori in Vaticano. Oggi che si cerca la pace con le armi per imporre il proprio dominio, è urgente per Leone tornare a una diplomazia che promuova il dialogo e ricerchi il consenso, temi affrontati poi con la presidenza della Commissione degli Episcopati Cattolici dell'Unione Europea, oltre all'istituzione di un inviato speciale per l'odio anticristiano e all'invito già arrivato al Papa a visitare il Parlamento europeo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Apprensione per la salute del cardinale Camillo Ruini, ormai da qualche giorno in condizioni critiche. L'ex presidente della CEI nella sua casa di Roma, curato da medici e infermieri che lo assistono anche con l'ossigeno. Ruini, originario di Sassuolo in Emilia Romagna, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, il nostro paese nella fotografia scattata dall'Istat nel rapporto 2026. Antonella Mazza Teruel.
8: Siamo un popolo di figli unici. Secondo il rapporto annuale dell'Istat, che conferma in Italia il calo della fecondità, le famiglie sono quasi 27 milioni, ma in 30 anni le coppie con prole sono quasi dimezzate. In crescita l'età media dei residenti, circa 47 anni, mentre l'andamento demografico diminuisce al sud, nelle isole e nelle aree interne, è stabile al centro, sale al nord. Complessivamente però il bel paese ha perso in un decennio 1 milione circa di residenti. Oggi siamo a meno di 59 milioni e per l'Istituto Nazionale di Statistica il saldo negativo è compensato dalla presenza migratoria. In aumento invece l'emigrazione: in un anno hanno lasciato la penisola 25.000 giovani laureati. Resiste il ceto medio al nord, mentre al sud è più elevato il rischio di indigenza. A livello nazionale sono in condizione di povertà assoluta quasi 6 milioni di residenti, oltre 2 milioni di nuclei familiari, circa l'8% del totale, con un'incidenza però del 35% circa tra le famiglie straniere e del 22% tra quelle numerose. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata lievemente negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni praticamente in parità, perdendo lo 0,03% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'Italia chiede all'Europa sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir, intanto, mentre la premier visita Niscemi annuncia un pacchetto di aiuti da 150 milioni di euro, il vecchio continente taglia la crescita del nostro paese. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
9: Buonasera Pieracchi, le vigilie d'attesa per il Consiglio dei Ministri, sul tavolo la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere soprattutto al grido d'allarme degli autotrasportatori, di cui una delegazione sarà ricevuta a Palazzo Chigi. Conseguenze della crisi medio orientale che si fa sentire nelle tasche dei cittadini, oltre a mettere in difficoltà i conti pubblici. La Commissione europea vede al ribasso la crescita dell'Italia mentre sale l'inflazione, il tutto legato allo shock shock energetico in corso. Europa che raffredda anche le speranze del governo sulla flessibilità per gli aiuti contro il caro energia. Alla vigilia della riunione informale dei ministri delle finanze, fonti della Commissione mettono in guardia Roma sul lasciarsi andare a facili entusiasmi, muoversi con cautela. Dunque l'invito di Bruxelles che accompagna la Presidente del Consiglio Meloni nella sua terza visita a Niscemi, la cittadina siciliana colpita dalla frana del 25 gennaio scorso. Saranno stanziati, spiega la Premier, circa 150 milioni per infrastrutture e indennizzi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Paura nella notte a Napoli per la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata ai Campi Flegrei. Oggi scuole chiuse, nessun ferito ma danni ad alcuni edifici. In una giornata, quella di oggi, di verifiche. Lucia Scione.
10: Baia, Bacoli, Pozzuoli, ma anche Napoli, Ischia e Procida si sono svegliate alle 5.50 con la grande paura. Con una scossa di magnitudo 4.4, profondità di 3 km, al largo del golfo di Pozzuoli. Immediate le verifiche di agibilità su edifici pubblici e abitazioni private. Scuole chiuse, diversi cedimenti di intonaci dei palazzi. Tante le segnalazioni anche per alcuni crolli rocciosi tra Bacoli, Punta Epitaffio e Pennata. I controlli effettuati sulle linee di trasporto pubblico, inizialmente interrotte, non hanno evidenziato problemi e la circolazione è ripresa regolarmente. La regione Campania ha comunque attivato in via precauzionale l'area di attesa nella ex base NATO, qualora si rendessero necessari punti di raccolta della popolazione. Fiorella Zabatta, assessore alla protezione civile della regione Campania.
11: Qualche danno a qualche abitazione privata, però io penso che la rete dell'emergenza abbia tenuto bene e che anche la cittadinanza abbia risposto bene a un evento sismico rilevante di magnitudo importante.
10: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Risultato positivo ai test di alcol e droga. L'uomo che a Milano ha investito due sorelle di 75-70 anni che attraversavano sulle strisce uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo. Dopo essersi allontanato dal luogo, l'uomo si è poi costituito. Ancora truffe ai danni di anziani, questa volta raggiri smascherati a Milano e a Ischia. Federico Plotti.
12: Era un 37enne italiano con precedenti penali, l'autore dell'ennesima truffa ai danni di anziani. La vittima, una donna ultraottantenne di Milano, adescata dal truffatore che si spacciava per un carabiniere. Era riuscito a farsi consegnare denaro e oggetti di valore per svariate migliaia di euro per scagionare il marito da un presunto coinvolgimento in una rapina. Ma non sapeva che era seguito e controllato dai militari dell'arma che lo hanno colto in flagranza. Ora in carcere, accusato di truffa aggravata. Sono entrambi di origine egiziana, invece altri criminali che hanno tentato di raggirare una 87enne di Forio d'Ischia in provincia di Napoli, che era caduta nell'ormai nota trappola del nipote, ovviamente finto, con problemi economici. La signora aveva consegnato ai due circa 7.000 euro in contanti per poter aiutare il familiare in difficoltà. Anche loro sono stati fermati con i soldi in tasca dai carabinieri del comando provinciale di Napoli. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche queste edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.
13: Radio Nuova, in blu.

Eccoci qua ancora insieme per questo bellissimo pomeriggio di maggio. Siamo arrivati al 21 e siamo ormai anche vicini al fine settimana, e sembra proprio che il fine settimana sarà buono dal punto di vista meteorologico. Speriamo proprio che sia così. Adesso voglio accontentare una nostra assidua ascoltatrice, Maria Pia, che ci ascolta da Mogliano e ci ha chiesto di scegliere una canzone, e questa speriamo sia la canzone giusta, una canzone di Gianni Morandi a mia scelta, Banane e Lampione.

Io ci aggiungerei alle banane e lamponi anche un po' di fragole. Questa fra l'altro è la stagione, sono molto buone. È una bella Macedonia a base di fragole, banane e lamponi. Ah, vai! 18 e 21 minuti, un saluto alla carissima Maria Pia, nostra assidua ascoltatrice dei programmi di Radio Nuova in Blu. E noi ce la mettiamo tutta, Maria Pia, per tenere compagnia a te e tante altre persone che magari sono un po' costrette a casa, non possono uscire e cercano un po' di compagnia, anche un pizzico di allegria che cerchiamo di portare con i nostri appuntamenti musicali. Bene, allora adesso ci dobbiamo salutare per 3 minuti perché c'è il nostro caro amico Antonio Torretti con la sua rubrica Piccole Grandi Parole. Sentiamo oggi quale parola ha scelto per tutti noi e che cosa gira intorno a questa parola. Noi ci risentiremo fra 3 minuti circa.

A volte non ce ne accorgiamo perché ormai ci abbia fatto l'abitudine, ma esistono degli oggetti che non cambiano ciò che vediamo, ma cambiano il modo in cui possiamo vederlo. E a volte basta questo per trasformare tutto. Bentrovati a Piccole Grandi Parole da Antonio Torretti. La parola di oggi è occhiali. Gli occhiali, come dicevamo, spesso non ci accorgiamo più di indossarli. Sono un oggetto discreto, silenzioso. Li indossiamo e smettiamo di pensarci, come se diventassero una parte naturale del nostro sguardo. Eppure fanno qualcosa di molto particolare e importante. Intervengono tra noi e il mondo. Non creano la realtà, non la modificano davvero, ma la rendono accessibile, più nitida, più leggibile. E già questo basta a cambiare la relazione che abbiamo con ciò che ci circonda. Con gli occhiali il mondo non diventa diverso, diventa soltanto più vicino. E a volte paradossalmente più evidente. Ci sono dei dettagli che prima sfuggivano e che improvvisamente, attraverso delle lenti, emergono. Linee, volti, scritte, distanze. Ma c'è anche un altro aspetto, meno evidente. Gli occhiali non correggono solo la vista, ma anche la nostra attenzione. Ci guidano senza dircelo, ci insegnano cosa mettere a fuoco e cosa lasciare sullo sfondo. E così, lentamente, ci abituiamo a un certo modo di guardare. Forse è per questo che toglierli, anche solo per un attimo, può creare quella sensazione strana. Non è il mondo a cambiare, è la nostra possibilità di leggerlo. E in questo gesto quotidiano c'è una piccola lezione. Vedere non è mai un atto completamente neutro. È sempre una mediazione tra noi e ciò che ci sta davanti. Gli occhiali ci ricordano proprio questo, che lo sguardo non è mai puro, ma sempre accompagnato da uno strumento visibile o invisibile. A volte non cambia il mondo che guardiamo, ma il modo in cui impariamo a vederlo. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole anche oggi. Da Antonio Torretti è tutto. Vi rinnovo l'appuntamento per domani, solita ora, sempre con una nuova parola a Piccole Grandi Parole.

oggi la parola è occhiali. Io senza occhiali sono una talpa, davvero. Bene, arriva Irene Grandi, dolcissimo.

0: E con Irene Grandi siamo arrivati alle 18 e 29 minuti, fra qualche secondo, adesso ci salutiamo perché fra due minuti circa avremo l'appuntamento con il notiziario delle 18:30, poi ritorneremo insieme con il nostro, con la nostra musica e con i nostri appuntamenti del tardo pomeriggio.
1: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96 e 9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. Sono 36.441 i maceratesi, di cui 81 cittadini comunitari UE e 3 iscritti nella lista giunta della provincia di Bolzano, che si recheranno alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. I giovani maceratesi che andranno al voto per la prima volta sono 170, mentre i centenari sono 27. In occasione delle consultazioni lunedì 25 maggio a partire dalle 15 nella sala consiliare e nella sala giunta Maria Pucci del Palazzo Municipale in Piazza della Libertà 3 verrà allestita la sala stampa, punto informativo dove verranno forniti i risultati elettorali agli organi di informazione, ai partiti politici ma anche al pubblico. Le consultazioni elettorali si svolgeranno domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura, nei 44 seggi della città, si procederà allo spoglio delle schede. Danneggiamento aggravato, resistenza e oltraggio pubblico ufficiale sono i reati per cui è stato denunciato un 21enne di Montecassiano, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane si è presentato nella tarda mattinata di martedì presso gli uffici della stazione Carabinieri di Montecassiano per richiedere alcune informazioni su una pratica di risarcimento danni, ma nel corso del colloquio, per motivi ancora da accertare, ha improvvisamente manifestato un forte stato di agitazione inveendo contro il militare di servizio alla caserma. Nonostante i ripetuti inviti alla calma, il giovane ha continuato a dare in escandescenza per poi uscire dalla caserma, dove però ha continuato con frasi offensive nei confronti dei militari. Quindi ha raccolto un mattone da terra e lo ha scagliato contro i veicoli in sosta nel piazzale, colpendo e danneggiando lievemente l'auto privata di un militare. I carabinieri hanno cercato di fermarlo, ma il 21enne ha opposto resistenza, spintonandoli ed accennando una fuga a piedi, ma è stato bloccato e, considerato il forte stato di alterazione psicofisica, affidato

0: che si estende su una superficie di circa 2200 metri quadrati e comprende più fabbricati, rappresenta un importante bene storico del territorio che, grazie a questo intervento, potrà tornare fruibile in sicurezza, conferma il commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Con l'approvazione del progetto esecutivo si compie un passo decisivo verso un momento che punta non solo a ripristinare, ma anche a valorizzare il patrimonio culturale delle aree interne marchigiane. Claudio Pettinari, docente della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute dell'Università di Camerino, ha ricevuto il 19 maggio, nel corso di una cerimonia all'Università di Bologna, il premio GICO Senior 2025, conferito dal gruppo tematico di chimica organometallica della Società Chimica Italiana, prestigioso riconoscimento internazionale assegnato a studiosi che si sono distinti per il contributo scientifico e per l'attività di ricerca nel settore della chimica organometallica e di coordinazione. Il riconoscimento rappresenta un importante attestato del valore della ricerca scientifica sviluppata in Unicam e in particolare delle attività condotte dal professor Pettinari e dal suo gruppo di ricerca nel campo della chimica inorganica e dei materiali innovativi. Fino al 29 maggio prossimo prosegue la mostra itinerante Non è niente di Mark e Love al Politeama di Tolentino, con un nuovo allestimento dedicato alla ricerca tra linguaggio, identità e territorio. Un progetto nato nelle Marche ma pensato come uno spazio aperto di osservazione e dialogo, dove grafica, stampa d'arte, parole e immaginari contemporanei si intrecciano per raccontare il rapporto tra le persone e i luoghi che abitano. La mostra raccoglie opere, stampe, grafiche e sperimentazioni visive nate all'interno della ricerca portata avanti da Mark e Love e What You Say, un percorso indipendente che esplora il territorio marchigiano attraverso dialetti, cultura popolare, semiotica, arte contemporanea e comunicazione visiva. Ascoltiamo la referente Romina Mitillo, intervistata da Tiziana Tiberi.
1: La definizione che vedete su tutte le nostre installazioni, ma anche sugli oggetti che poi fanno parte del nostro modo di autofinanziarci, è What You Say, che anche in inglese fa un po' strana questa cosa. Quindi perché? Perché abbiamo pensato che ai giovani che conoscono meglio l'inglese del proprio dialetto, vogliamo invitarli proprio a dare una visione, approfondire questo linguaggio. Quindi inquadrando ogni oggetto, ogni poster su questo, diciamo, sistema, entrate dentro la parola, viene spiegata tecnicamente da dove viene usata, in quale zona. Quindi l'idea nasce What You Say per mappare le parole che i giovani si ricordano. Quindi facciamo in giro per borghi, facciamo parlare i giovani che ci lasciano la loro parola e da lì costruiamo sempre installazioni nuove. Chi è che non si ricorda? I parenti. I parenti è un progetto a cui noi teniamo moltissimo perché mappano proprio il valore marchigiano, la famiglia. Noi abbiamo chiamato i parenti, quindi mamma, babbo, solita, frate e via dicendo, e anche qui abbiamo visto che i giovani amano proprio ricordare queste cose. La cosa che dispiace un po' quando andiamo in giro nei borghi è capire che la mia generazione invece va contro questa cosa, quindi c'è proprio questo scontro, dire dialetto sì o dialetto no. Assolutamente dialetto sì, insieme all'italiano, all'inglese, al francese, al tedesco.
0: A 10 anni dalla scomparsa, l'Università di Macerata rende omaggio a una delle figure che più hanno contribuito a costruire l'identità scientifica e internazionale dell'archeologia dell'Ateneo, la professoressa Giovanna Maria Fabrini. Sabato 23 maggio alle 11 nell'Aula Verde del Polo Didattico Pantaleoni, UNIMC, la Direzione Regionale Musei delle Marche e l'ALAM, l'Associazione Laureati Ateneo Maceratese, promuovono un incontro dedicato alla sua memoria, al suo lavoro e all'eredità lasciata a generazioni di studenti, allievi e ricercatori. Alle 16 chi lo desidera potrà partecipare alla visita guidata al Parco Archeologico di Urbsalvia, condotta dalla direttrice del parco Sofia Cingolani e dal professor Roberto Perna. Il contributo più rilevante della professoressa Fabrini resta legato proprio alla città romana di Urbsalvia, dove nel 1995 avviò un importante importante missione archeologica con una forte vocazione didattica. Quelle ricerche hanno ampliato in modo decisivo le conoscenze sulla città romana e riportato alla luce strutture

0: 143,9 milioni di euro, in aumento del 3,4% rispetto al 2024, con una crescita assoluta di oltre 4,7 milioni di euro. A trainare l'export provinciale sono soprattutto i macchinari e le apparecchiature. Le apparecchiature elettriche, cresciute del 27,6%, i prodotti chimici e il comparto degli articoli in pelle e calzature. Positivo anche il dato del mobile. Commenta Enzo Mengoni, presidente territoriale Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo. È fondamentale che aree strategiche come lo stretto di Hormuz restino aperte e che si possa tornare quanto prima ad una situazione di normalità e stabilità internazionale.
1: Il taccuino.
0: Musica, danza, arti visive, video collegamenti con l'Argentina e visite guidate in museo. È il festival itinerante Palabras de Tango, che approda per la prima volta a Recanati, dove da domani al 24 maggio si svolgeranno eventi dedicati al tango, alla cultura argentina e ai suoi legami con quella italiana, in occasione della Semana de Mayo. La manifestazione è promossa dal Comune di Recanati e dal Museo dell'Emigrazione Marchigiana, in collaborazione con il festival, verrà inaugurata domani alle 17 con una mostra dedicata ai principali maestri del fumetto argentino. Domenica concerto spettacolo di tango alle 17 al Teatro Persiani, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Protagoniste realtà del tango internazionale, a cominciare dall'orchestra guidata dal cantante Giacomo Medici, conosciuto anche in Argentina come l'italiano che canta il tango. Da domani a domenica 24 maggio in Viale Trento e Trieste a Tolentino ritorna per il 52esimo anno la festa della parrocchia Santa Famiglia, organizzata dalle ACLI, dalla Caritas e dal Comitato di Quartiere Vittorio Veneto Trento e Trieste, con il patrocinio del Comune. Si comincia domani con la musica dal vivo di Roberto Carpinetti e lo stand gastronomico a base di pesce fritto. Sabato 23 maggio musica dal vivo di Jolly Blue, che dedicherà un tributo agli 883. La festa si chiude domenica con un pranzo per la famiglia ed in serata la musica dal vivo con l'orchestra di Ilaria Cenciarini.
1: Lo sport.
0: Dopo il successo ottenuto nel settembre scorso con la prima edizione del WTA 125 conquistato dall'Ucraina Oleksandra Oliunikova, il tennis tolentino accoglie nuovamente sui propri campi i migliori prospetti del panorama Under 16 in occasione del quinto appuntamento con il torneo di categoria 1 del circuito Tennis Europe, in programma da sabato 23 a sabato 30 maggio. La kermesse maceratese è appena presentata al club alla presenza di un ospite d'eccezione quale la numero 40 del ranking mondiale Elisabetta Cocciaretto. Al lavoro a Tolentino in preparazione del Roland Garros rappresenta la seconda manifestazione di categoria più importante della penisola dopo gli internazionali d'Italia Under 16 andati in scena sui campi del Foro Italico di Roma. Coinvolgerà 128 talenti da tutto il mondo in 64, equamente divisi tra ragazzi e ragazze, prenderanno parte ai tabelloni principali, mentre i restanti saranno di scena nelle qualificazioni in programma nel primo fine settimana.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, nello specifico sul litorale settentrionale, litorale meridionale, subappennino e sull'Appennino, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali, mare mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore a Macerata, 16-24 gradi. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata

0: Monica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
3: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giulli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Roberto Cherubini.
4: Buongiorno a tutte e tutti, sono Alice Verdicchio, ho 30 anni, vivo a Macerata e insegno storia dell'arte. Sono candidata alle prossime elezioni comunali di Macerata con il Movimento 5 Stelle. Vorrei rivolgermi alle ragazze e ai ragazzi e anche alle loro famiglie. Nel mio lavoro mi impegno quotidianamente a sensibilizzare i giovani al rispetto dei luoghi di cultura della nostra città. Macerata è un luogo straordinario, una città ricca di storia, di arte e di culture diverse. Il mio impegno è quello di crescere cittadine e cittadini consapevoli, capaci di rispettare, valorizzare e custodire gli spazi che ci circondano, come un museo, una biblioteca o ancora un parco urbano. I nostri giovani oggi più che mai hanno bisogno di amare ciò che li circonda, quindi educhiamo alla bellezza, che vuol dire anche imparare a prendersene cura. Alle prossime elezioni comunali, scegli il Movimento 5 Stelle.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Roberto Cherubini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
5: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori.
6: Sono Andrea Marchiori, assessore ai lavori pubblici e al patrimonio. In questi 5 anni Macerata è cambiata in meglio con le tante riqualificazioni urbane. È uscita dall'isolamento ed è ancora più bella. Ogni giorno abbiamo lavorato su grandi opere come il sottopasso e le piscine, ma anche su piccoli interventi di manutenzione. Abbiamo dedicato attenzioni al centro, ai quartieri, alle periferie ed alle frazioni. Se vuoi che nei prossimi 5 anni Macerata continui a crescere con noi, vota Andrea Marchiori, lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
7: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del Comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli Sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del Comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
8: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei maceratesi per Parcaroli. Sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo 2 bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto. Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi. Sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi alle prossime elezioni comunali vota Micucci Cecchi nella lista I Maceratesi per Parcaroli.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Mario Capparucci.
11: sono Mario Capparucci, candidato sindaco per il comune di Montecassiano della lista Progetto Civico. Siamo interessati a costruire, o comunque a recuperare, degli spazi di aggregazione. Siamo convinti che bisognerà anche continuare nell'opera di risanamento conservativo del centro storico. Abbiamo deciso di partire dal punto che apparentemente sembra il più semplice, in realtà è più complesso, perché riguarda proprio la primissima infanzia, e quindi vorremmo aiutare i genitori a sostenere i costi di queste rette. Un altro punto che secondo noi è importante riguarda la riattivazione e la valorizzazione degli oratori, l'ottimizzazione delle ludoteche, delle colonie estive e anche del prescuola. Credo che sia anche opportuno riqualificare diverse zone del nostro territorio comunale. A Vissani cercheremo di ottimizzare al meglio l'uso della scuola, che è stata recentemente ristrutturata, e curare al meglio la viabilità rurale.
0: Elezioni Comune di Montecassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Michele Capparucci. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Parcaroli sindaco, è da sempre impegnata per la promozione della persona umana. Oggi più che mai convinta che nelle nostre città nessuno si debba sentire solo o abbandonato. Anziani, giovani, famiglie devono trovare sempre più momenti e luoghi di aggregazione sociale e azioni comuni per una maggiore solidarietà. La solitudine è il peggior male di questo tempo. Dobbiamo sconfiggerlo. Alle prossime elezioni comunali a Macerata, vota UDC per Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi.
12: Per una città che si prende cura delle persone e dei quartieri, che agevola il lavoro delle nuove generazioni. Per una comunità che risponda ai bisogni con più asili nido, trasporti più funzionali e una sanità pubblica che non lasci indietro nessuno. Insieme a Gianluca Tittarelli, candidato sindaco, il Partito Democratico è pronto. Il 24 e il 25 maggio diamo insieme a Macerata la giusta centralità. Alle elezioni amministrative vota Partito Democratico.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli.
13: Ehi, tu che ascolti, ti svelo un segreto. Macerata si sta svuotando. Ora però te ne voglio svelare un altro. Qualcuno vuole invertire questa tendenza. Alleanza Verde e Sinistra corre alle comunali con una lista di 30 candidati, metà donne, metà uomini e 12 under 30. perché il futuro di questa città deve essere costruito da chi ci vive e ci crede. Affitti calmierati, co-housing, lavoro dignitoso, sono proposte concrete per far sì che i giovani possano restare e crescere qui, a Macerata. Più spazi verdi, più partecipazione, più attenzione agli anziani e alle persone fragili e un salario minimo di 10 euro l'ora per chi lavora negli appalti pubblici comunali. Per una città verde, giusta e pubblica, il 24 e 25 maggio vota Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno del candidato Gianluca Tittarelli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini.
14: Perché votare Forza Italia? Perché rappresenta un centrodestra moderato, liberale, concreto e vicino alle persone. Una forza politica fatta di equilibrio, competenza e buon senso. A Macerata abbiamo costruito una lista forte e ricca di professionalità. Avvocati, imprenditori, operatori sanitari, liberi professionisti e giovani con tanta voglia di fare. Persone unite dall'amore per la città e dalla volontà di lavorare seriamente per una Macerata sempre più bella, viva e attenta ai cittadini. Insieme al sindaco Sandro Parcaroli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Petriolo. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Domenico Luciani.
15: Cari concittadini, il 24 e 25 maggio Petriolo è chiamata a scegliere il proprio futuro. Sono Domenico Luciani, candidato sindaco della lista Petriolo Domani. In questi anni abbiamo ascoltato il paese, vissuto i suoi problemi, raccolto le preoccupazioni e le speranze di tanti cittadini e attività del territorio. Oggi Petriolo ha bisogno di una nuova energia, di competenza, serietà e capacità di progettare il futuro. Vogliamo un paese più vivo, con più servizi, più attenzione al centro storico e alla sua ricostruzione, alle imprese, ai giovani e agli anziani. Vogliamo riportare opportunità e lavoro sul territorio, sostenere associazioni e commercio locale, migliorare strade, illuminazione e spazi pubblici e dare finalmente impulso ai progetti fermi da troppo tempo. La nostra è una squadra fatta di persone preparate, disponibili e profondamente legate a Petriolo, persone che hanno scelto di mettersi in gioco con spirito di servizio e amore per il paese. Il 24 e 25 maggio scegli il cambiamento, scegli una Petriolo più dinamica, più concreta, più vicina ai cittadini. Vota Domenico Luciani sindaco, vota la lista Petriolo Domani.
0: Elezioni Comune di Petriolo, messaggio elettorale autogestito gratuito, committente Domenico Luciani. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
5: Come coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, sono orgoglioso di poter dire che il partito per le prossime elezioni comunali ha presentato una lista autorevole, completa di 32 candidati consiglieri, nella quale l'esperienza e il radicamento di alcuni si affiancano ad un rinnovamento generazionale. Una lista fortemente rappresentativa di ampi settori della società e di tutto il territorio cittadino. Territorio del quale tutti i candidati conoscono le problematiche che devono essere affrontate e proprio per questo hanno una forte motivazione nel ricercare un'adeguata possibile loro soluzione. Ed è proprio tale motivazione che trasforma il semplice elenco di nomi in un progetto politico credibile per la città. Tutti noi candidati siamo consapevoli che la nostra candidatura è un atto di responsabilità verso la comunità e che una volta eletti non si sia giunti al termine di un percorso, ma al contrario stia iniziando un importante mandato di servizio dato dai cittadini maceratesi. Il 24 e il 25 maggio votate per una lista forte e rappresentativa, votate Fratelli d'Italia.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori.
6: La lista Parcaroli Sindaco è la lista del sindaco per il sindaco, formata da 32 candidati civici e della Lega uniti dal comune intento di confermare il buon governo del centrodestra con Sandro Parcaroli. La conferma della lista del sindaco che in questi 5 anni ha regalato ai maceratesi grandi opere. Con noi Macerata continua a crescere. Vota la lista Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi.
16: Ti sei mai chiesto come sarebbe Macerata se fossimo davvero tutti protagonisti? Il 24 e 25 maggio hai l'occasione di rispondere. Non restare a guardare, partecipa al domani della tua città. Vota Gianluca Tittarelli, sindaco di Macerata, e vota la lista civica Uniamo Macerata, perché abbiamo radici profonde e idee nuove per valorizzare ogni quartiere, ogni storia, ogni cittadina e ogni cittadino. Il 24 e 25 maggio scrivi il futuro della tua città. Scegli Gianluca Tittarelli, sindaco, sulla scheda elettorale segna Uniamo Macerata.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
17: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
18: 2 minuti, un libro.
19: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai 2 centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
20: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime 2 ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
19: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
20: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
19: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
20: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in scomfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
19: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editore.
21: Radio Nuova in Blu.
18: Il bello di essere unici.

0: Sono le 19:15 minuti in questo istante, dopo una lunga pausa dovuta insomma alle tante cose che ci sono, fra l'altro tanti messaggi, informazioni elettorali che ci sono in questi giorni, domani debbono necessariamente terminare. Vabbè, ma parliamo del tempo, perché noi intorno a quest'ora diamo sempre un'occhiata al tempo. Oggi la temperatura è stata davvero buona, 24 gradi abbiamo raggiunto alle 16:30 sulla città di Macerata, anche se le previsioni di ieri dicevano che saremmo arrivati a 26 gradi, ma comunque anche 24 va bene, più che bene. Allora, in questo momento invece in tempo reale ci sono 22 gradi e mezzo, si sta di una bellezza incredibile, perché io 10 minuti sono uscito e mi sono fatto due passi e fuori si sta veramente bene, e vediamo invece che cosa succederà domani. Allora, domani è venerdì, e sarà sereno al mattino, tendente a quasi sereno con poche nubi sparse nel pomeriggio. La temperatura massima anche domani dovrebbe essere intorno ai 26 gradi, vediamo se ci arriviamo. Comunque, nient'altro da segnalare, non ci sarà vento e domani pure sarà una bellissima giornata di maggio. Bene, adesso si prosegue con la musica.
1: Radio Nuova in Blu.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

ce ne vuole di fantasia per chiamarsi Ernia. Come si chiama questo cantante italiano che ha fatto questa canzone nel 2025? Allora,

carissima Samuele Tizzi ci farà ascoltare e sapere. Intanto, per arrivare alle 19:20 e qualche minuto e qualche secondo.

0: Baila Morena sotto questa luna piena. Siamo nel periodo, non lo so, 21 maggio. Non so se c'è la luna piena, ma se c'è, stasera sicuramente si vede, perché con questo cielo sereno avremo una bellissima nottata piena di stelle e forse anche di luna piena. Bah, non lo so, vedremo. Allora, adesso lasciamo spazio alla cara Samuele Tizzi, ci parlerà degli spettacoli teatrali grazie all'AMAT, l'Associazione Teatrale Marchigiana. Sentiamo che cosa c'è di bello nei prossimi giorni, poi ci ritroveremo ancora per ascoltare una canzone prima dell'informazione locale e dello spazio di approfondimento oltre i titoli con la nostra redazione e Roberta Foresi. Noi ci sentiamo subito dopo.
1: Marche, infinita cultura.
2: Ben ritrovate a tutti e tutte voi, cari amici e care amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Tizzi. Oggi con voi per ricordarvi alcuni appuntamenti, in particolar modo la nona edizione della manifestazione Nel cuore, nell'anima, ritratti d'autore in musica a parole. Si inaugurerà il 5 luglio a San Benedetto il Tronto la nona edizione di questa manifestazione. Vediamo quali sono i quattro appuntamenti in programma. Domenica 5 luglio il critico musicale Gino Castaldo e la conduttrice Emma Sucolma saranno i protagonisti di 80 contro 90, una serata di disfida tra i due decenni. E andiamo con martedì 14 luglio, Pacifico porterà in scena un omaggio ad una indimenticabile artista con Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, le parole e la musica, con Elisa Parmigiani alla voce e Carlo Gaudiello al pianoforte, regia di Gabriele Russo. Martedì 21 luglio Federico Buffo e Cesare Pomarici saranno invece i protagonisti di Il futuro è tra mezz'ora, le ultime 48 ore di Lucio Dalla, con Alessandro Nidi al pianoforte ed Emanuele Nidi alla chitarra e voce. E concludiamo questa rassegna con venerdì 31 luglio, quando Stefano Fresi porterà in scena Dell'amore, della guerra e degli ultimi, omaggio a Fabrizio De André, spettacolo scritto e diretto dallo stesso Stefano Fresi. Sul palco ci saranno anche Cristiana Polegri, voce e sax, e Egidio Marchitelli, chitarra. Veniamo invece alla stagione teatrale 2026-27 al Teatro Feronia di San Severino Marche. Ecco un riepilogo dei 7 spettacoli in programma nel nuovo cartellone dal titolo Trasformazione. Venerdì 23 ottobre 2026 Ambra Angiolini sarà la protagonista di La misteriosa scomparsa di V, di Stefano Benni, per la regia della stessa Ambra. Giovedì 26 novembre 2026 Alessio Vassallo e Federica Luna Vincenti porteranno sul palco il capolavoro di Oscar Wilde dal titolo ritratto di Dorian Gray, regia e drammaturgia di Giancarlo Nicoletti. Domenica 13 dicembre 2026 andrà in scena un altro capolavoro di Oscar Wilde, L'importanza di chiamarsi Ernesto, per la regia di Jeffy Glazes. Sul palco Giulia Paoletti, Bruno Crucitti, Gloria Sapio e Riccardo Feola. Sabato 9 gennaio 2027 Laura Morante salirà sul palco con lo spettacolo Insieme, scritto e diretto da Fabio Marra. Sul palco con Laura Morante ci saranno Fabio Marra, Agnese Kleiss e Sonia Palau. Sabato 20 febbraio 2027 Ettore Bassi, Gala Tea, Ranzi e Stefano Santospago saranno i protagonisti dello spettacolo dal titolo Un ispettore in casa Birling, per la regia di Piero Maccarinelli. Venerdì 12 marzo 2027 andrà in scena invece Autoritratto di e con Davide Enia, musiche composte ed eseguite da Giulio Barocchieri. Ed infine martedì 6 aprile 2027 Ferdinando Bruno e Daniele Fedeli saranno i protagonisti di Amadeus di Peter Schaff, per la regia di Bruni Frongia. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento, sempre con nuovi eventi. Okay.

grazie, grazie, grazie alla nostra Samuela che ci ha fatto conoscere gli appuntamenti fino all'aprile 2027. Là là, quando siamo andati lontano con gli appuntamenti teatrali. Bene, adesso c'è Lucio Dalla.

0: Questa bellissima, bellissimissima canzone che si chiama Futura, che ci ha regalato e ci ha lasciato. Siamo arrivati alle 19:31 minuti, momento dei saluti, e dirci a risentirci domani dalle 17:30 circa, il solito momento della merenda, per arrivare fino al precena come stasera alle 19:30. Lascio lo spazio a Roberta Foresi, la nostra giornalista, con lo spazio di approfondimento della serata che si chiama Oltre i titoli. Io vi aspetto domani, spero di avervi fatto una buona compagnia anche oggi, e a presto, risentirci. Ciao ciao.
1: Oltre i titoli, radio nuova tra le pagine dei giornali. Nel nostro spazio dedicato all'informazione locale, corredato di interviste, oggi ci piace parlare di una iniziativa che sottolinea e soprattutto, insomma, dà nuova vita al dialetto con frasi, parole che ancora usiamo nel nostro linguaggio. Alcune fanno anche un po' sorridere, però è bello anche portare avanti l'identità del nostro territorio. Parliamo di un percorso visivo tra linguaggio, dialetti, arte e identità contemporanea nelle Marche. Fino al 28 maggio prossimo c'è la mostra itinerante Non è niente di Marche Love al Politeama di Tolentino, con un nuovo allestimento dedicato alla ricerca tra linguaggio, identità e territorio. È un progetto nato nelle Marche, ma pensato come uno spazio aperto di osservazione e dialogo, dove grafica, stampa d'arte, arte, parole e immaginari contemporanei si intrecciano per raccontare il rapporto tra le persone e i luoghi che abitano. Non è niente parte da una frase semplice, quotidiana, quasi automatica, una espressione usata spesso per alleggerire, nascondere, minimizzare o evitare qualcosa. Da qui proprio prende forma una riflessione più ampia sul linguaggio e sui modi in cui costruiamo identità, appartenenze e distanze. Nella mostra troviamo opere, stampe, grafiche, sperimentazioni visive che sono nate all'interno della ricerca portata avanti da Marche Love e What You Say, un percorso indipendente che esplora il territorio marchigiano attraverso dialetti, cultura popolare, semiotica, arte contemporanea e comunicazione visiva. Ma insomma, noi vi diciamo subito l'orario della mostra: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20 al Politeama di Tolentino. L'ingresso è libero. E allora passiamo alle interviste realizzate da Tiziana Tiberi, la prima a Cristina Cestola e poi a Romina Mitillo, entrambe referenti del progetto Marche Love.
2: Noi siamo Marche Love, che è un progetto culturale indipendente che nasce proprio per rivalutare le nostre origini, quindi c'è un bisogno, diciamo, di ritornare alle proprie radici, e noi lo facciamo attraverso il dialetto e attraverso tutte queste grafiche, queste illustrazioni dove ognuno può lasciare la propria, perché infatti il nostro progetto, diciamo, parallelo a Marche Love è il progetto che What You Say, cioè tu come lo dici, un po' maccheronico all'inglese, perché scansionando ogni cosa, ogni illustrazione, entri dentro alla parola e ci puoi lasciare anche il tuo termine, visto che le Marche sono plurali e non abbiamo, diciamo, lo stesso dialetto a distanza di 5 chilometri, e quindi ognuno ha la propria e può lasciare la sua parola, sta parola che è detto sì, e quindi da dove vieni. Cosa importante, abbiamo delle traduzioni in inglese, perché questo progetto nasce anche per far scoprire anche le nostre parole anche a chi non è marchigiano e magari anche a chi non è italiano. E quindi come funziona? Abbiamo un QR code scansionabile e si entra dentro al nostro progetto e si entra proprio dentro alla parola. Naturalmente questo è detto sì, ti spieghiamo tutto il nostro concetto, poi abbiamo diversi oggetti e qui alla fine puoi lasciare, tu come lo dici, la tua parola.
3: definizione che vedete su tutte le nostre installazioni, ma anche sugli oggetti che poi fanno parte del nostro modo di autofinanziarci, è what you say, che anche in inglese fa un po' strana questa cosa. Quindi perché abbiamo pensato che ai giovani che conoscono meglio l'inglese del proprio dialetto, vogliamo invitarli proprio a dare una visione, approfondire questo linguaggio. Quindi inquadrando ogni oggetto, ogni poster su questo, diciamo, sistema, entrate dentro la parola, viene spiegata tecnicamente da dove viene usata, in quale zona. Quindi l'idea nasce, what you say, per mappare le parole che i giovani si ricordano. Quindi facciamo un giro per borghi, facciamo parlare i giovani che ci lasciano la loro parola e da lì costruiamo sempre installazioni nuove. Chi è che non si ricorda? I parenti. I parenti è un progetto a cui noi teniamo moltissimo perché mappano proprio il valore marchigiano. La famiglia, noi abbiamo chiamato i parenti, quindi mamma, tata, babbi, tua sorella, frate e via dicendo, e anche qui abbiamo visto che i giovani amano proprio ricordare queste cose. La cosa che dispiace un po' quando andiamo in giro nei borghi è capire che la mia generazione invece va contro questa cosa, quindi c'è proprio questo scontro, dire dialetto sì o dialetto no. Assolutamente dialetto sì, insieme all'italiano, all'inglese, al francese, al tedesco. Passer.

0: @radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Benvenuti nello spazio di Radio Nuova in Blu dedicato a nuovi musicisti, cantanti, cantautori e gruppi musicali. Oggi vi propongo il cantatore abruzzese Luca Andrea con Come Sorelle.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
1: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
2: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
3: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
4: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni Comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.

0: Lista civica i maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
3: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
4: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in consiglio comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
5: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei maceratesi per Parcaroli. Sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo 2 bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto. Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi. Sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi alle prossime elezioni comunali vota Micucci Cecchi nella lista i maceratesi per Parcaroli.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
6: Radio Nuova Pubblicità. chiamaci allo 0733 23 75 75.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
1: Sono Sandro Parcaroli, il nostro centro storico è il cuore di Macerata e un cuore va fatto battere. ZTL gratuita, bus gratis nei festivi, 30 minuti di parcheggio gratuito nelle nostre piazze, agevolazione per chi apre. E nel prossimo mandato, zero tari per chi viene a vivere in centro e il parcheggio in Rampazzara per arrivarci in 3 minuti. Voglio un centro vivo, non un museo vuoto. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
3: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
4: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
5: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
6: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli Sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
7: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei maceratesi per Parcaroli. Sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo due bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto. Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi. Sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi alle prossime elezioni comunali vota Micucci Cecchi nella lista I Maceratesi per Parcaroli.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Alta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: più celeste.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Sono 36.441 i maceratesi, di cui 81 cittadini comunitari UE e 3 iscritti nella lista giunta della provincia di Bolzano, che si recheranno alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. I giovani maceratesi che andranno al voto per la prima volta sono 170, mentre i centenari sono 27. In occasione delle consultazioni lunedì 25 maggio a partire dalle 15 nella sala consiliare e nella sala giunta Maria Pucci del Palazzo Municipale in Piazza della Libertà 3 verrà allestita la sala stampa, punto informativo dove verranno forniti i risultati elettorali agli organi di informazione, ai partiti politici ma anche al pubblico. Le consultazioni elettorali si svolgeranno domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura, nei 44 seggi della città si procederà allo spoglio delle schede. Danneggiamento aggravato, resistenza e oltraggio pubblico ufficiale sono i reati per cui è stato denunciato un 21enne di Montecassiano, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane si è presentato nella tarda mattinata di martedì presso gli uffici della stazione Carabinieri di Montecassiano per richiedere alcune informazioni su una pratica di risarcimento danni, ma nel corso del colloquio, per motivi ancora da accertare, ha improvvisamente manifestato un forte stato di agitazione inveendo contro il militare di servizio alla caserma. Nonostante i ripetuti inviti alla calma, il giovane ha continuato a dare in escandescenza per poi uscire dalla caserma, dove però ha continuato con frasi offensive nei confronti dei militari. Quindi ha raccolto un mattone da terra e lo ha scagliato contro i veicoli in sosta nel piazzale, colpendo e danneggiando lievemente l'auto privata di un militare. I carabinieri hanno cercato di fermarlo, ma il 21enne ha opposto resistenza, spintonandoli ed accennando una fuga a piedi, ma è stato bloccato e, considerato il forte stato di alterazione psicofisica, affidato al personale sanitario del 118, fatto intervenire sul posto. All'esito degli accertamenti, per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà. L'ufficio speciale ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo per l'intervento di recupero dell'abbazia di Roti nel territorio di Matelica per un investimento

0: Guido Castelli. Con l'approvazione del progetto esecutivo si compie un passo decisivo verso un momento che punta non solo a ripristinare, ma anche a valorizzare il patrimonio culturale delle aree interne marchigiane. Claudio Pettinari, docente della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute dell'Università di Camerino, ha ricevuto il 19 maggio, nel corso di una cerimonia all'Università di Bologna, il premio GICO Senior 2025, conferito dal gruppo tematico di chimica organometallica della Società Chimica Italiana, prestigioso riconoscimento internazionale assegnato a studiosi che si sono distinti per il contributo scientifico e per l'attività di ricerca nel settore della chimica organometallica e di coordinazione. Il riconoscimento rappresenta un importante attestato del valore della ricerca scientifica sviluppata in Unicam e in particolare delle attività condotte dal professor Pettinari e dal suo gruppo di ricerca nel campo della chimica inorganica e dei materiali innovativi. Fino al 29 maggio prossimo prosegue la mostra itinerante Non è niente di Mark e Love al Politeama di Tolentino, con un nuovo allestimento dedicato alla ricerca tra linguaggio, identità e territorio. Un progetto nato nelle Marche ma pensato come uno spazio aperto di osservazione e dialogo, dove grafica, stampa d'arte, parole e immaginari contemporanei si intrecciano per raccontare il rapporto tra le persone e i luoghi che abitano. La mostra raccoglie opere, stampe, grafiche e sperimentazioni visive nate all'interno della ricerca portata avanti da Mark e Love e What You Say, un percorso indipendente che esplora il territorio marchigiano attraverso dialetti, cultura popolare, semiotica, arte contemporanea e comunicazione visiva. Ascoltiamo la referente Romina Mitillo, intervistata da Tiziana Tiberi.
1: La definizione che vedete su tutte le nostre installazioni, ma anche sugli oggetti che poi fanno parte del nostro modo di autofinanziarci, è What You Say, che anche in inglese fa un po' strana questa cosa. Quindi perché? Perché abbiamo pensato che ai giovani che conoscono meglio l'inglese del proprio dialetto, vogliamo invitarli proprio a dare una visione, approfondire questo linguaggio. Quindi inquadrando ogni oggetto, ogni poster su questo, diciamo, sistema, entrate dentro la parola, viene spiegata tecnicamente da dove viene usata, in quale zona. Quindi l'idea nasce What You Say per mappare le parole che i giovani si ricordano. Quindi facciamo un giro per borghi, facciamo parlare i giovani che ci lasciano la loro parola e da lì costruiamo sempre installazioni nuove. Chi è che non si ricorda? I parenti. I parenti è un progetto a cui noi teniamo moltissimo perché mappano proprio il valore marchigiano, la famiglia. Noi abbiamo chiamato i parenti, quindi mamma, tata, babbi, tua sorella, tua frate e via dicendo, e anche qui abbiamo visto che i giovani amano proprio ricordare queste cose. La cosa che dispiace un po' quando andiamo in giro nei borghi è capire che la mia generazione invece va contro questa cosa, quindi c'è proprio questo scontro, dire dialetto sì o dialetto no. Assolutamente dialetto sì, insieme all'italiano, all'inglese, al francese, al tedesco.
0: A 10 anni dalla scomparsa, l'Università di Macerata rende omaggio a una delle figure che più hanno contribuito a costruire l'identità scientifica e internazionale dell'archeologia dell'Ateneo, la professoressa Giovanna Maria Fabrini. Sabato 23 maggio alle 11 nell'Aula Verde del Polo Didattico Pantaleoni, UNIMC, la Direzione Regionale Musei delle Marche e l'ALAM, l'Associazione Laureati Ateneo Maceratese, promuovono un incontro dedicato alla sua memoria, al suo lavoro e all'eredità lasciata a generazioni di studenti, allievi e ricercatori. Alle 16 chi lo desidera potrà partecipare alla visita guidata al Parco Archeologico di Urbsalvia, condotta dalla direttrice del parco Sofia Cingolani e dal professor Roberto Perna. Il contributo più rilevante della professoressa Fabrini resta legato proprio alla città romana di Urbsalvia, dove nel 1995 avviò un'importante missione archeologica con una forte vocazione didattica. Quelle ricerche hanno ampliato in modo decisivo le conoscenze sulla città romana e riportato alla luce strutture che oggi definiscono il parco archeologico, riconosciuto come il più importante delle Marche. Gli scenari geopolitici degli ultimi anni, uniti alle difficoltà di mercati storicamente centrali per l'export italiano e marchigiano come Stati Uniti,

0: Russia e parte dell'Europa stanno ridefinendo le direttrici del commercio internazionale. In questo contesto, il Medio Oriente si conferma un'area sempre più strategica per il sistema produttivo delle Marche e per il tessuto manifatturiero delle province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, territori nei quali il Made in Italy continua a trovare spazio, soprattutto nei comparti della moda, della meccanica e della chimica. Secondo uno studio di Confartigianato sui dati 2025, la provincia di Macerata ha raggiunto esportazioni verso il Medio Oriente per 143,9 milioni di euro, in aumento del 3,4% rispetto al 2024, con una crescita assoluta di oltre 4,7 milioni di euro. A trainare l'export provinciale sono soprattutto i macchinari e le apparecchiature elettriche cresciute del 27,6%, i prodotti chimici e il comparto degli articoli in pelle e calzature. Positivo anche il dato del mobile. Commenta Enzo Mengoni, presidente territoriale Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo. È fondamentale che aree strategiche come lo stretto di Hormuz restino aperte e che si possa tornare quanto prima ad una situazione di normalità e stabilità internazionale.
1: Il taccuino.
0: Musica, danza, arti visive, video collegamenti con l'Argentina e visite guidate in museo. È il festival itinerante Palabras de Tango, che approda per la prima volta a Recanati, dove da domani al 24 maggio si svolgeranno eventi dedicati al tango, alla cultura argentina e ai suoi legami con quella italiana, in occasione della Semana de Mayo. La manifestazione è promossa dal Comune di Recanati e dal Museo dell'Emigrazione Marchigiana, in collaborazione con il festival, inaugurata domani alle 17 con una mostra dedicata ai principali maestri del fumetto argentino. Domenica concerto spettacolo di tango alle 17 al Teatro Persiani, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Protagoniste realtà del tango internazionale, a cominciare dall'orchestra guidata dal cantante Giacomo Medici, conosciuto anche in Argentina come l'italiano che canta il tango. Da domani a domenica 24 maggio in Viale Trento e Trieste a Tolentino ritorna per il 52esimo anno la festa della parrocchia Santa Famiglia, organizzata dalle ACLI, dalla Caritas e dal Comitato di Quartiere Vittorio Veneto Trento e Trieste, con il patrocinio del Comune. Si comincia domani con la musica dal vivo di Roberto Carpinetti e lo stand gastronomico a base di pesce fritto. Sabato 23 maggio musica dal vivo di Jolly Blue, che dedicherà un tributo agli 883. La festa si chiude domenica con un pranzo per la famiglia ed in serata la musica dal vivo con l'orchestra di Ilaria Cenciarini.
1: Lo sport.
0: Dopo il successo ottenuto nel settembre scorso con la prima edizione del WTA 125 conquistato dall'Ucraina Oleksandra Oliunikova, il tennis tolentino accoglie nuovamente sui propri campi i migliori prospetti del panorama Under 16 in occasione del quinto appuntamento con il torneo di categoria 1 del circuito Tennis Europe, in programma da sabato 23 a sabato 30 maggio. La kermesse maceratese è appena presentata al club alla presenza di un ospite d'eccezione quale la numero 40 del ranking mondiale Elisabetta Cocciaretto. Al lavoro a Tolentino in preparazione del Roland Garros rappresenta la seconda manifestazione di categoria più importante della penisola dopo gli internazionali d'Italia Under 16 andati in scena sui campi del Foro Italico di Roma. Coinvolgerà 128 talenti da tutto il mondo in 64, equamente divisi tra ragazzi e ragazze, prenderanno parte ai tabelloni principali, mentre i restanti saranno di scena nelle qualificazioni in programma nel primo fine settimana.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, nello specifico sul litorale settentrionale, litorale meridionale, subappennino e sull'Appennino, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali, mare mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore a Macerata, 16-24 gradi. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Giornale Radio Nuova. Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le

tutta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

0: Radio Nuova in Blu.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci l'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
2: Brillano le teste e scintillano le

E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia

0: Sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

Fitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

E curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in blu, l'informazione in prima.

detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: arriviamo anche oggi, arriviamo con chi, cari amici? Vania!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a te Nazareno, e dopo l'ascolto di alcuni spot legati alle imminentissime elezioni comunali a Macerata,
0: Tocca a te adesso.
1: Passiamo a qualcosa di molto ma molto elevato,
0: ecco.
1: Pur rimanendo nel nostro territorio. E io questa mattina ho pensato di iniziare questa puntata qui a Radio Nuova con la grande festa che ci sarà domani in onore di Santa Rita.
0: Ah, bella, dici due qualcosa.
1: Perché chi come noi di Tolentino è agostiniano, ovviamente non può sottovalutare la figura di Santa Rita, seppur San Nicola è il santo per eccellenza, e noi ci auguriamo presto che anche Fra Mario, già servo di Dio, possa essere accolto tra i beati. Quindi stiamo attendendo appunto l'esito da Roma, dal Vaticano, per la causa di beatificazione, e quindi tifiamo tutti affinché questo accada presto, perché Tolentino abbiamo già il beato Tommaso, insomma diciamo che è una cittadina molto vocata alla spiritualità.
0: Grazie
1: a queste figure che hanno veramente avuto carismi incredibili. Non a caso Nazareno, possiamo dire che grazie proprio a questi santi abbiamo avuto anche dei parroci, e non solo parroci, di spiccata spiritualità. Non a caso tu, che poi sei di Comunione e Liberazione, abbiamo Monsignore, aiutami.
0: Ma adesso ci sono parecchi che vengono con noi. Don Giancarlo, forse, Don Giancarlo?
1: Don Giancarlo, adesso non mi veniva, Don Giancarlo Vecerreca, no? Sempre di Tolentino abbiamo Dorrino Ramaccioni, poi Don Frediano, che ha lasciato Tolentino ma comunque è stato un parroco straordinario qui presso la Basilica di San Caterbo. Diciamo che abbiamo avuto grandi personalità qui a Tolentino, e questo non è un caso, cioè quando si cresce in una comunità.
0: Io convince, anche io sono un grande qualità.
1: Allora, non a caso Nazareno, tu sei stato cofondatore di una radio che ancora vive, no? Non a caso anche hai avuto questa educazione di alta spiritualità, che tra l'altro
0: 50 anni fa, questo lo dobbiamo dire.
1: Tra l'altro Tolentino ha una forte vocazione mariana, no? Perché la Madonna della Tempesta, il cui ricordo cade, mi sembra, il 15 di maggio, quindi proprio qualche giorno or sono, no? Ecco, questo tanto per dire che quando si cresce in una realtà vocata alla spiritualità, ma con dei segni tangibili di santità, è chiaro che il nostro divenire è sicuramente diverso.
0: Giusto.
1: È sicuramente diverso. E quindi, ritornando appunto all'oggi, domani Santa Rita, e chi è di Tolentino non se la perde di sicuro. Non perde né la benedizione della macchina, né portare a casa una rosa benedetta, perché c'è tutta una tradizione legata a Santa Rita, ma non è una tradizione puramente devozionale, no? Ma è una tradizione che si è basata su fatti concreti. Cioè la storia, adesso io credo che tutti, insomma, coloro che mi ascoltano conoscono, insomma, Santa Rita, no? L'agostiniana, la santa delle opere impossibili. E comunque Santa Rita ha avuto una vita molto molto tribolata, considerando che è una santa del 1380, insomma, quindi a cavallo medioevo umanissimo. Ha avuto un matrimonio infelice, perché comunque il marito, seppur alla fine poi ha capito il valore della moglie, si è convertito, e proprio per questo poi è stato assassinato. E poi due figli ha avuto dal Signore, due figli maschi, per i quali lei pregava, invocava la morte. Perché? Perché temevano che ci fossero appunto queste rivendicazioni dovute alla morte, all'assassinio del padre, no? E invece sembra che siano morti di peste. E Santa Rita sentiva forte in lei questa vocazione di entrare in convento, ma all'epoca purtroppo le monache non l'accettavano. Perché? Perché c'erano delle condizioni molto rigide. La prima innanzitutto è lo stato di vedovanza, no? Cioè le regole del monastero all'epoca imponevano che venissero ammesse solo donne nubili o vergini, e lei era già stata moglie e madre di due figli. E poi c'era l'aggravante della storia familiare, cioè il marito, adesso qui leggo, Paolo Mancini si chiamava, era stato coinvolto nelle

0: miracolosamente all'interno del convento da suoi santi protettori, Sant'Agostino, San Giovanni Battista e San Nicola da Tolentino. E questo evento chiaramente non solo sconvolse tutte le religiose, ma convinse appunto queste religiose ad accettarla. Ecco, questo è un fatto straordinario. Poi, perché le rose? Anche questa è una storia importante. Perché? Perché uno pensa, beh, perché è un fiore dedicato alla donna, no? La rosa. No, perché Santa Rita, praticamente prima di morire, lei è morta nel periodo in cui non c'erano le rose, chiese che prima di morire voleva appunto, lo chiese a un parente, di portarle una rosa e due fichi dell'orto di Rocca Porena, dove insomma, vicino Cascia, insomma, dove lei è vissuta. Nonostante appunto fosse pieno inverno e la neve, leggo, coprisse ogni cosa, quindi era impossibile insomma questa richiesta. La donna, questa parente, trovò incredibilmente una rosa sbocciata e i fichi. E io posso dire, Nazareno, che l'ultima volta che mi sono recata a Cascia, all'interno del convento, che, dove c'è chiaramente un giardino, no? Una volta i giardini erano interni, perché chiaro, le monache vivevano la clausura, ancora esiste questa pianta, quindi che, cioè, chiaramente sarà stata ripotata questa pianta delle rose di Santa Rita. E quando insomma l'agostiniano che ci ha guidato in questo cammino di spiritualità e di fede per Santa Rita, quando ci ha detto questa cosa, sinceramente ci ha molto molto commosso, no? Cioè, immaginiamo, no? sono passati oltre 600 anni. Questo insomma. E poi qui leggo un'altra volta: la rosa incarna perfettamente il messaggio di Santa Rita. Intanto è un simbolo di speranza, rappresenta la capacità di fiorire e portare frutto anche nel gelo delle sofferenze e dei problemi più disperati. Nel gelo è virgolettato perché noi sappiamo perfettamente che quando si parla di spiritualità noi dobbiamo andare sempre oltre quella che è la materia, no? Quindi il gelo intende chiaramente il gelo dell'anima, no? Sì. Il nostro distacco dalla fede, oppure le sofferenze che ci allontanano, no, da Dio. E poi un altro aspetto, sempre incarnato nel messaggio di Santa Rita, è la tradizione. Ogni anno, infatti, il 22 maggio, i fedeli portano le rose a benedire. I petali vengono poi conservati come segno di consolazione e protezione. Qui a Tolentino non portano i fedeli, sono le terziarie agostiniane ed altre volontarie della Basilica che da oggi, da giovedì praticamente, sono all'opera per tagliare, insomma, per eliminare le spine, insomma, cercare di ripulire al meglio queste rose. E quando ci si reca in basilica si fa un'offerta e si ritira una rosa benedetta.
1: Ecco.
0: Poi che si fa? Non la si mette dentro un vaso come consuetudine, quando si compra un fiore lo si mette nel vasetto con l'acqua. No, la rosa va essiccata, quindi non va messa in acqua, questo lo dico per chi mi ascolta e si reca a San Nicola, va conservata, chiaramente i petali poi si seccano e c'è chi mette questo petalo all'interno della Bibbia, chi in un libro che legge magari, oppure ma in altri posti. Perché? Perché magari questa rosa, essendo benedetta, in occasione, ricordiamolo, proprio di Santa Rita, porta benefici a chi a lei è devoto. E poi in fondo l'ultimo messaggio è il profumo. La devozione popolare narra che le grazie attribuite alla santa siano spesso accompagnate da un intenso profumo di rose.
1: Ah, vedi.
0: Ecco, poi chiaramente se c'è qualcuno che è interessato e vuole approfondire la figura di Santa Rita, magari ecco, può acquistare un libriccino sulla sua vita, il messaggio appunto che io ho sintetizzato. E comunque invito veramente a recarsi in basilica, a ritirare una rosa non solo per se stesso ma anche per gli altri. Io normalmente lo faccio anche per persone che non possono camminare, che non possono recarsi in basilica o magari hanno delle attività che non gli consentono di passare in basilica in orari di apertura. E comunque gli orari sono molto allungati.

0: parte dalla mattina alle 8:30 fino alla sera tardi. Ecco, lo scorso anno e anche 2 anni fa addirittura le rose non bastarono, se ne aggiunsero delle altre, tanto fu la richiesta di portare a chi le desiderava, anche ad amici e parenti.
1: Bello, bello, hai fatto una bella cosa già qui dicendo queste belle cose.
0: Poi altra nota, diciamo, importante di questa giornata, oltre al triduo, insomma, che praticamente si completerà quest'oggi, abbiamo anche un'intensa attività di funzioni religiose, e qui le leggo. Le sante messe sono alle 8:30, alle ore 10, alle ore 12 e alle ore 18:30. Poi alle 12:45 abbiamo la supplica a Santa Rita, alle ore 16:30 la benedizione dei bambini e alle ore 21:15 la testimonianza di fede. Quindi ci sono 4 sante messe.
1: Bello, una bellissima cosa.
0: E poi da venerdì, quindi da domani, dalle ore 7:30 lo fanno, perché chi va a lavorare magari poi non ha il tempo, eccetera. Dalle 7:30 fino, qui c'è scritto il sabato addirittura, venerdì dalle 7:30 alle 19:30, ma in genere slittano, anche le 8:15 arrivano, perché se c'è la fila è chiaro, insomma, non posso, ecco. Poi abbiamo anche sabato la stessa cosa e anche la domenica. Quindi ci sono 3 giorni attraverso i quali, insomma, si possono acquistare sia le rose che benedire le macchine e le vetture.
1: Sono molto contento io, perché
0: poi dopo viene consegnato un omaggio di Santa Rita, può essere un santino, un portachiave, uno di questi oggettini da attaccare anche al frigorifero, questi con la calamita, insomma, ogni anno cambiano sempre questo, il pensiero, insomma, che viene lasciato a chi fa un'offerta, appunto, in questa giornata. Ecco, quindi vi consiglio vivamente di vivere questa esperienza, perché Santa Rita non a caso è stata designata la santa degli impossibili. Quindi, come ci ha lasciato scritto il Signore, no? Nulla è impossibile a Dio, no? Se nulla è impossibile a Dio, chi è in Dio può rendere possibile l'impossibile, e Santa Rita è sicuramente la santa degli impossibili. E noi di Tolentino Nazareno siamo, e lo dico con commozione, siamo molto fortunati ad avere dei santi eccezionali, perché Santa Rita è la santa degli impossibili e San Nicola è il patrono delle anime purganti. Ricordiamoci sempre anche il valore delle sante messe per i defunti, le preghiere per i defunti, l'invocazione che noi cerchiamo, no, proprio per aiutare i nostri defunti a purgarsi e poi salire in cielo, no? In paradiso. Ecco, quindi questi santi sono veramente dei santi straordinari, teniamoli a mente, perché se riusciamo ancora oggi a vivere il cristianesimo, e Tolentino tra l'altro è un esempio in questo veramente eccezionale, nonostante il terremoto, nonostante tutte le calamità che ci sono state, a Tolentino non c'è stato mai un morto, anche nei cantieri, e io lo dico qui anche da avvocato, dove vivo da mio padre, cioè le norme di sicurezza sono trascurate sui tetti, senza ginde, senza cappelli, cioè senza protezioni. Ad oggi non abbiamo avuto una caduta, un lutto, niente, cioè. Io credo anche nelle assurdità che adesso magari ci si presentano, o in queste situazioni di catastrofe, di calamità, a Tolentino non abbiamo avuto un morto, e di questo ne parlavano anche i sacerdoti, è un evento eccezionale, straordinario.
1: Certo, certo.
0: E non è un caso.
1: Alla Santa
0: sa che non è un caso.
1: Sì, questo è vero, no? È anche bellissimo che lo sentiamo, questo è bellissimo. Diciamo anche alla Santa che ci aiuti a Radio Nuova Macerata, a me che ero di Tolentino, e naturalmente a tutti quelli che vogliono.
0: Esatto, ci aiuti a fortificare la nostra fede e soprattutto a non arrenderci mai nei momenti di difficoltà. E anche stamattina sentivo, insomma, le omelie. Chiediamo al Signore la forza e il coraggio.
1: Ecco,
0: e il coraggio.
1: Bellissimo.
0: Mai arrendersi, anche se come umani cadiamo nello sconforto, perché tutti, anche io, insomma, chi è che non ha momenti di sconforto quando vivi situazioni di grande difficoltà? dalle quali non sai come districarti.
1: Certo.
0: Però proprio in questi momenti dobbiamo veramente alzare gli occhi al cielo e chiedere a Dio di darci forza e coraggio, e questi santi che sono intercedono per noi in terra sono sicuramente dei sostegni insostituibili.
1: Questo è importante.
0: E crediamo in loro e soprattutto affidiamo a loro le nostre necessità, perché proprio loro ci hanno dato l'esempio che le difficoltà le hanno superate grazie a una fede veramente forte, salda.
1: Bene, bene. Allora,
0: io avevo scelto Nazareno, sì, proprio per Santa Rita, un brano dedicato a lei, e questo brano l'ho selezionato perché ce ne sono parecchi di brani a lei intitolati, molto lunghi eccetera, però io ho scelto un brano che nemmeno io conoscevo, si intitola Ave Dolcissima Celeste Rita ed è suonata e cantata, l'organista è Giuseppe Bella, da Acireale. Ascoltiamola con la dovuta devozione e che Santa Rita veramente possa anche lei guidarci con santità in questo cammino terreno.
1: Santa Rita, giustissimo. Allora,

0: meravigliosa, meravigliosa.
1: Prima dell'interruzione, che so che continuano gli spot elettorali, abbiamo ancora 8 minuti. Allora io questi 8 minuti li vorrei dedicare a una carissima amica, Elisabetta Nardi, una maestra che conoscete tutti di Pollenza, la quale ha avuto un'idea bellissima, quindi vorrei leggere proprio quello che lei come maestra, come insegnante ha inviato a Papa Leone XIV, poi commentiamo, e ha ricevuto una risposta dalla Segreteria di Stato, dal Vaticano, 16 aprile 2026. Cari bambini, questa è la risposta. Con premuroso pensiero, la maestra Elisabetta ha fatto pervenire a Papa Leone XIV il materiale realizzato insieme a padre Massimo Giustozzo e a padre Armando Pierucci sul grande desiderio di pace che abita il vostro cuore, chiedendo un segno di spirituale vicinanza. Preciso, per chi non lo sa, padre Massimo Giustozzo è di Pollenza, ma da qualche anno è ritornato da Milano, dove è stato parroco nella chiesa di Santa Rita, tanto per rinominare la santa, ed è da 2 anni priore presso la Basilica Santuario di San Nicola. Invece il maestro padre Armando Pierucci, sacerdote, è un francescano, non so se è francescano o francescano cappuccino, è un musicista, organista, è stato docente a Pesaro, eccetera, mi sembra che quest'anno compia addirittura 90 anni, lucidissimo, compositore, eccetera. Quindi cioè, questa lettera, su iniziativa della maestra Elisabetta Nardi, è stata vallata, insomma, ecco, appunto, da padre Massimo Giustozzo e da padre Armando Pierucci.
0: Ecco.
1: Compiaciuto, chiaramente risponde il segretario di Stato, insomma, del Papa, però il Papa l'ha letta chiaramente, compiaciuto da quanto appreso, Sua Santità ringrazia per i sentimenti manifestati e per il gioioso impegno che ha contraddistinto il percorso proposto, incoraggiando a impegnarvi ogni giorno con gesti di fraternità e di bontà, poiché Gesù ci chiama a essere tutti amici, fratelli e sorelle. Già da bambini possiamo imparare a costruire ponti, aiutare l'altro, essere promotori di pace, amicizia e amore. Questo inciso è stato tratto dal Papa, dal discorso del 3 luglio 2025. Con tali sentimenti, il Santo Padre, mentre assicura il ricordo nella preghiera affinché possiate perseverare nel cammino di fede e di crescita umana, volentieri invia la benedizione apostolica che estende all'intera comunità scolastica, alle persone care e a quanti hanno collaborato nel significativo progetto, con l'augurio che cresciate nella serenità, sapendovi amati e guidati dal Signore. Anch'io vi saluto cordialmente, quindi è Monsignor Anthony Ecpo, assessore, c'è scritto, insomma, quindi è il delegato di Sua Santità, probabilmente in quello che sono quello che è praticamente la corrispondenza cartolare, no?
0: Sì, lui lo salutiamo e il Papa salutiamo anche.
1: Esatto, e questo è dedicato, appunto, è stato specificato ai bambini delle classi quinta e quinta B, scuola primaria a Anna Frank e dall'Istituto Vincenzo Monti di Pollenza. Ecco, quindi questo è un ringraziamento che io personalmente rivolgo all'amica Elisabetta Nardi, con la quale, insomma, ho una corrispondenza anche via Facebook, che ci siamo conosciute tanti tanti anni fa e siamo rimaste sempre in contatto. Ogni tanto ci incontriamo in basilica oppure in altre occasioni, sempre a carattere spirituale e religioso, ecco. Quindi è stata una bellissima iniziativa che sicuramente avrà dato tanta gioia non solo all'intera scolaresca di Pollenza, ma io presumo anche ai genitori, no? Sapere che i loro figli hanno avuto la benedizione del Papa non è da tutti.
0: Eh già, è proprio così.
1: Quindi ringraziamo chi anche a scuola aiuta a crescere questi piccoli nell'amore di Dio. Veramente è una grazia grande.
0: Certo.
1: Ce n'è bisogno, ce n'è molto bisogno. Poi Nazareno, dopo tutte le notizie tragiche che si ascoltano, questa lettera giunge proprio a proposito, no?
0: Certo, questo è bello che lo dici, diciamo anche a tutti quelli che fanno quello che facciamo noi, dite anche cose belle però, perché qui pare esatto. Che tutti ci dicono sempre cose brutte, insomma non è
1: buona. Invece no, ci sono bellissime iniziative e giustamente vanno promosse.
0: Ce ne sono tante poi,
1: e
0: non
1: diffuse, promosse e diffuse sicuramente, sì, sicuramente sì. Noi comunque nel nostro piccolino cerchiamo di farlo, Nazareno, anche
0: esatto.
1: Perché siamo felici di poter dare un contributo a chi lo merita.
0: Certo, certo, ecco.
1: Allora, io volevo riprendere questa seconda parte con una frase che è stata fortemente voluta da Papa Leone XIV, scritta da Sant'Agostino, che ci sintetizza questo, il più grande dottore della Chiesa di tutti i tempi, il concetto, il valore e l'essenza della fede nel Signore. Chi mi ascolta e ha la possibilità di scriverla, questa frase la scriva, perché io la leggerò due volte lentamente, ma come tutti i concetti di Sant'Agostino va molto meditata, riflettuta e metabolizzata.
0: Giustamente, ecco.
1: Leggo. La fede è credere a ciò che non si vede. La ricompensa di questa fede è vedere ciò che si crede. La rileggo, così chi ha possibilità di scrivere ha anche il tempo per farlo. La fede è credere a ciò che non si vede. La ricompensa di questa fede è vedere ciò che si crede.
0: Bellissima, bellissima.
1: Sì, chi come me ha avuto la grazia di vivere esperienze importanti sa quanto sintetizza quello che un cristiano vero vive, vede e crede in questo concetto agostiniano.
0: Eh sì, sì.
1: Allora, io adesso vorrei far ascoltare l'Ave Maria di Mascagni che ho scelto, interpretata dal soprano scomparso, uno dei più grandi soprani lirici del nostro secolo, Mirella Freni, modenese, che insieme a Pavarotti hanno contraddistinto il melodramma nella seconda metà, diciamo, gli ultimi 30 anni del Novecento. Ascoltatela, perché Mascagni aveva nell'opera Cavalleria Rusticana creato l'intermezzo. Da questo intermezzo lui è riuscito a creare un'Ave Maria che è, a mio avviso, un capolavoro tra le Ave Marie. Poi ovviamente parleremo di Maria, ma attraverso chi ha creduto, vissuto e lasciato una tradizione mariana molto forte.
0: Bello, bello. Allora andiamo ad ascoltarlo.

0: veramente bella, veramente bella. Ecco, l'abbiamo ascoltata.
1: Bella, e poi sottolineiamo anche emozionante, perché eseguita da una voce veramente bella e perfetta anche sotto il profilo tecnico. Io non mi dimenticherò mai di ringraziare chi ci ha donato veramente un'eredità nel melodramma italiano. Io ho avuto la fortuna di conoscerla e di ascoltarla anche alla Scala di Milano in due occasioni, la Mirella Freni, un'artista di grande umiltà, uno studio incessante, cioè come erano e ancora sono i veri soprani che calcano i palcoscenici di tutto il mondo, rendendo veramente onore al melodramma italiano e ai grandi compositori che hanno reso grande l'Italia nella musica. Ricordiamo sempre anche tutte le battaglie che a tutt'oggi porta avanti Riccardo Muti, uno dei più grandi direttori d'orchestra ancora viventi. Perché, Nazareno, chi ama veramente il canto, e ritorniamo a Sant'Agostino, chi canta prega due volte.
0: Brava, bravissima. Questa, dilla ogni tanto, perché questo è, una volta si diceva ed è bello questo.
1: Sì, ma non è compiuta la frase. Ma canta bene e canta a lui.
0: Certo, certo.
1: Cioè, quindi capiamo anche quanto è importante educare, ritorniamo anche al discorso dell'insegnamento, fin dalla più tenera età allo studio di uno strumento musicale e del canto. Il canto è uno strumento unico, inimitabile, perché le corde vocali appartengono a chi le possiede.
0: Sì.
1: E quindi ognuno di voi ha una voce unica.
0: Sì, giusto.
1: Quindi è importante far comprendere quanto sia alto il valore dello studio della propria voce, non solo perché alimenta in noi una sensibilità arricchendo la nostra anima, quindi la nostra spiritualità, ma aiutandoci anche a migliorare il rapporto con gli altri. È più facile per un artista creare ponti rispetto a un non artista. Non a caso i veri artisti creano ponti. Cioè un artista, soprattutto nel canto, perché la musica è il veicolo più immediato, più diretto, perché va al cuore. Non a caso gli artisti sono quelli che calcano i palcoscenici di tutto il mondo. E a noi artisti non importa sapere se sei un ebreo, se sei un musulmano, se sei un buddista. A noi artisti interessa quello che tu trasmetti con il tuo canto, con la tua musica, le vibrazioni, il tuo sentimento, perché se il tuo sentimento è un sentimento d'amore, Dio è amore, e a noi questo basta.
0: Eh sì. Veramente bello quello che dici, sempre in queste bellissime trasmissioni che facciamo, cara
1: allora,
0: Vania.
1: Il tempo è tiranno, purtroppo, come i tiranni nella politica anche il tempo lo è. Allora, io volevo chiudere con un suggerimento molto edificante, impegnativo per chi non ha una grande devozione mariana. Chi ha una grande devozione mariana lo troverà illuminante. Con il trattato della vera devozione a Maria di San Luigi Maria Grignon de Monforte, e per stimolarvi all'acquisto di questo libriccino edito da Chalon che io ho comprato qualche anno fa, grazie anche al suggerimento che ci ha dato Don Jacopo Foglia, che è il nostro assistente spirituale nella Milizia dell'Immacolata, Colbe è cresciuto appunto anche grazie allo studio del trattato della vera devozione a Maria, e non solo lui. Una figura eccelsa che ci ha lasciato è San Giovanni Paolo II, e nella bandella di questo libricino, lo leggo e poi chiudo qua, lui dice proprio questo in merito a questo trattato. Spesso vedo davanti ai miei occhi un piccolo libricino con la copertina celeste macchiata di soda. Quando ero operaio alla Solvay, lo portavo con me, insieme con un pezzo di pane, per il turno del pomeriggio e di notte. Durante il turno di mattina era più difficile poter leggere. Durante il turno pomeridiano spesso leggevo quel libretto. Si intitolava Trattato della vera devozione alla Santissima Vergine. Lo leggevo, se così si può dire, da capo alla fine. Devo mettere il cellulare silenzioso perché, ecco, lo leggevo, se così si può dire, da capo alla fine e di nuovo da capo alla fine. Da quel libriccino ho imparato cosa vuol dire la devozione alla Madonna.
0: Bellissimo, bellissimo. Tutti i giovani con te è una bellissima cosa. Non mancare mai, non mancare mai.
1: Allora, tanto per fare qualche nome, oltre a San Giovanni Paolo II, che è stato il più grande divulgatore moderno del pensiero di Montfort, non a caso adottò il motto episcopale Totus Tuus, proprio tratto dagli scritti di questo santo francese. Poi abbiamo San Pio X, la Beata Maria Luisa di Gesù, San Massimiliano Maria Kolb, Santa Teresa di Lisieux, poi io so anche San Giovanni Bosco, cioè tutti coloro che hanno avuto una grande devozione mariana hanno avuto come maestro, possiamo dirlo, come maestro di Maria, sono stati, ecco, voglio dire anche questo, alla scuola di Maria.
0: Certo.
1: Proprio grazie a San Luigi Maria de Grignon de Montfort. Lui era un gesuita, una persona molto colta, studiò a Parigi, alla Sorbona, ma aveva studiato tanto. Ma lo studio, noi lo sappiamo bene, se non è accompagnato da una grande spiritualità e da una profonda e accurata ricerca interiore, poi non dà frutti.
0: Certo, certo. Le campane ci dicono che siamo arrivati, quindi per oggi ci dobbiamo lasciare.
1: Allora, io ringrazio tutti, ricordo che la differita è domenica alle ore 18, come sempre, e noi ci ritroveremo tra 14 giorni. Buon proseguimento di programma, un abbraccio grande a te, Nazareno, a Giola dalla regia che è sempre molto precisa, puntuale, e a Roberta che presumo sia in sala stampa.
0: Ciao, ciao, alla prossima.
1: Buongiorno e grazie a tutti, grazie a tutti.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.